altri. È un personaggio che noi conosciamo, Enoch, perché negli anni immediatamente precedenti la venuta di Gesù, cioè tra il dopo il 150 prima di Cristo, circolano libri che vengono attribuiti a Enoch, libri nei quali Enoch dal cielo nel quale è stato rapito spiega agli uomini che cosa Dio vuole da loro. E c'è un ciclo di testi che non sono entrati a far parte della Bibbia, c'è una serie di testi letterari, di rivelazioni che Enoch dal cielo fa per gli uomini. Quindi diventa una specie di rivelatore celeste, rivelatore che dal cielo fa conoscere agli uomini le intenzioni che ha Dio nei loro confronti. Sono testi nei quali, per esempio, si parla anche di astronomia, si spiega da dove viene la neve, dove viene la pioggia, si cerca di spiegare come funziona la natura, poi si cerca di spiegare cosa Dio desidera che gli uomini facciano. È una specie di direi di quasi una specie di enciclopedia nella quale tutto quello che può servire per comprendere l'esistenza umana arriva, viene rivelato da questo antichissimo personaggio che, essendo stato rapito in cielo, adesso, ripeto, negli anni tra il 150 e l'anno zero del cristianesimo, adesso comunica agli uomini quali sono i piani di Dio. Ma vi rendete conto che questo è molto importante? Perché ad un certo punto significa che quando Gesù arriva c'è una cultura ebraica la quale è convinta che Dio parlerà agli uomini e dirà loro quello che bisogna fare. Quando arriva Gesù, prima il Battista e poi Gesù, e dice che è vicino il regno di Dio, voi capite che la preparazione che c'è stata in questo testo di Enoch fa pensare che sta veramente accadendo quello che Enoch aveva preavvisato, in maniera inaspettata, completamente nuova, un po' come sottolinea Marco all'inizio del suo libro: questo è l'inizio del vero Vangelo. Cioè c'era tutta una cultura la quale ha preparato la venuta di Gesù, perché era piena di questi, circolavano questi testi, che sono stati trovati, questi testi in gran parte sono stati trovati nelle grotte di Qumran, sono stati trovati in Egitto. Noi adesso li abbiamo questi testi che risalgono a Enoch, il ciclo di Enoch. Sono cinque libri. In anni passati ne abbiamo perfino letto delle parti quando avevamo più tempo, quando abbiamo studiato gli apocrifi. Cioè libri che si chiamano apocrifi perché verrebbero attribuiti a una volontà di Dio nella quale il cristianesimo non crede, ma gli ebrei forse ci credevano. Forse molti ebrei, oltre che alla Bibbia, credevano anche a questi libri. Voi capite che l'atmosfera in cui Gesù entrò era un'atmosfera che era pronta a credere o a domandarsi che sia proprio lui quello che finalmente Enoch ci aveva detto che sarebbe venuto. Tra l'altro tutti questi libri di Enoch sono fatti di parabole, di immagini confuse, perché il segreto del successo di questa letteratura è di far capire che ci sono tante cose misteriose, che bisogna aspettarci cose inaspettate, cioè è il trucco del segreto, il trucco del testo complicato e contorto per far capire che è un testo che viene da Dio.
e in realtà sono prodotti di una cultura umana piena di fantasia, ma anche di riflessioni serie. È chiaro che questi libri nascono perché c'è un'aspettativa di qualcosa che cambi il mondo, e questo è molto interessante. Molto interessante, perché voi capite allora che però questo testo che io adesso ho letto, Genealogia dei Patriarchi Antediluviani, non è un testo antico. È un testo che è nato certamente nel 150 a.C., fatto passare per testo antico, forse anche un po' prima, se c'è nei 70, la traduzione dei 70 dovrebbe essere nata attorno al 250 a.C., ma probabilmente al 250 si cominciò a tradurre la Torah, i libri dei profeti, i sapienti, poi pian piano si aggiunsero anche questi libri. Quindi noi stiamo leggendo, come se fosse un ricordo dell'antichità, qualcosa che invece è vicinissimo all'era di Gesù. E ci fa capire come si era creata un'atmosfera, direi, culturalmente ricca di aspettative, di prodigi, di cambiamenti, di cose nuove. Intendiamoci bene, Gesù si presenta all'interno di questo mondo e pian piano fa capire di essere notevolmente diverso da quel modo fantasioso, pieno di stranezze, da quel culto dell'enigma, del detto ma non detto, del nascosto. Gesù in fondo parla chiaro. Questi testi sono interessanti per capire il tempo che precede la venuta di Gesù, non per conoscere le cose dell'antichità, per l'antichità non servono a nulla queste cose qui. Non c'è niente di storico, non c'è assolutamente niente di storico in queste cose. Sono pure invenzioni. Pure invenzioni del periodo tardivo di epoca ellenistica, dove si cerca di fare una produzione ebraica che arricchisca di speranze, di idee, di possibilità un mondo che è estraneo alla cultura dominante di quel tempo. Arricchire l'ebraismo di qualcosa di più moderno. A noi sembrano molto arcaiche queste cose, ma in fondo erano voci dal cielo che vengono. Ogni tanto capita anche nel corso della Chiesa Cattolica che saltano fuori queste specie di profeti, di visioni, di immagini. Ci sono apparizioni mariane serie, ci sono apparizioni che lo sono tutte serie veramente, perché quelli che ci credono e dicono delle cose sensate, ma c'è questo bisogno di sentire una voce diversa che venga dal cielo, che è un'esigenza del vivere umano. Bene, a questo punto, dopo aver spiegato queste cose, devo affrontare un tema che è un piccolo brano, che questa volta è al capitolo 6, lascio perdere quindi parte di quello che non era necessario prendere. Capitolo 6 c'è un testo che è uno dei più complicati, difficilissimo da spiegare, che però io lo collego al ragionamento che stavo presentando prima. Secondo me è un testo molto moderno, per quel tempo si intende. Lo leggo così come lo traduce Sojin, è anche difficile da tradurre perché è oscuro questo testo. Una volta
cioè Once Upon a Time, un tempo, quando il genere umano ebbe cominciato a moltiplicarsi sulla Terra, il cominciato è quello di prima, il verbo di prima, quando il genere umano ebbe cominciato a moltiplicarsi sulla Terra e gli nacquero delle figlie, gli dei, gli Elohim, gli dei, gli esseri divini, videro che le figlie degli uomo erano belle e ne presero in moglie quelli che si erano scelte. Allora Yahweh disse, ecco che c'è di nuovo Yahweh, ecco che questo mi fa pensare che il testo non è antico ma è tardivo, perché usa il nome che si usava al tempo, che si usava dopo Mosè. Allora Yahweh disse, questo è il versetto difficile da tradurre, anzi direi che non è neanche tradotto, è praticamente inventato questa traduzione. Il mio soffio non rimarrà con l'uomo per sempre. Non è sicuro che voglia dire così. Ecco, è una crux, è una radice che significa di per sé giudicare, fare processo, litigare. Non è chiaro questo senso, lo si traduce in questo modo, non è, il mio soffio non rimarrà con l'uomo per sempre, dato che è carne. Il tempo della sua vita sarà di 120 anni. In quei tempi, sempre continua, vi furono sulla terra i giganti, dopo che gli dei ebbero avuto rapporti con le figlie dell'uomo, e queste partorirono loro, e sono i partoriti, sono gli eroi, uomini di fama nell'antichità. Fama traduce il termine ebraico nome, uomini di nome, perché nome indica la dignità della persona, le caratteristiche che rendono una persona importante. Il nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il nome è la qualifica, la identità della persona, il nome. Ecco, qui gli esegeti si sono tutti, hanno cercato di vedere che cosa vuol dire questo testo. I figli di Dio che vedono le figlie dell'uomo, chi sono? Voi stessi l'avete già sentito questo, qualcuno dice sono gli angeli. E nasce quella famosa leggenda che gli angeli avrebbero cercato, ma se gli angeli sono puri spiriti, cosa se ne fanno delle donne che non sono puro spirito? Chi sono questi Elohim, esseri divini, i quali dovrebbero essere appunto invisibili? Potrebbero prendere delle apparenze per farsi vedere dagli uomini, ma dovrebbero essere un po' come dei fantasmi, oppure gli angeli hanno un corpo e hanno un sesso e vanno con le donne belle degli uomini. Chi sono questi Elohim? Allora, sono angeli decaduti, ma cosa vuol dire decaduti? È nata questa leggenda dell'angelo decaduto, il quale ha fatto il contrario di quello che dicevamo prima. Invece di essere una carne che pian piano si spiritualizza, come diceva la Lucia Zanotti, questi sarebbero l'opposto, cioè sarebbero lo spirito che diventa carne, addirittura lo spirito che diventa sesso. Ma dico,
È possibile tutto questo?

È Dio che ha fatto in modo che le creature potessero avere questa incarnazione, questi angeli decaduti che fanno nascere giganti. È un testo di una tale misteriosità e direi di una tale diversità dal modo normale di raccontare le cose della Bibbia che lascia tutti interdetti. Io avrei un'idea, forse sbaglio, non l'ho trovata da nessuna parte, l'ho inventata io. E prendetela come una sciocchezza, può darsi che sia una sciocchezza. Secondo me questo testo è uno dei testi nati nel 200, nel 150, non è antico. Perché se ci pensate bene, qui si sta parlando di qualcosa che di cui gli ebrei sono venuti a conoscenza, lo sapevano anche prima, ma qualcosa sapevano anche prima, ma sono venuti a conoscenza al tempo dei Maccabei, quando hanno conosciuto i greci e i romani. Perché prima loro conoscevano soltanto l'Egitto e la Mesopotamia e la Persia. Cioè, queste erano le loro culture fondamentali. L'Egitto, dal quale hanno imparato una quaterna di cose, la Mesopotamia, gli Accadi, da cui derivano, perché Abramo viene da ecco, viene da Ur dei Caldei. In questa mitologia, e poi eventualmente la Persia, quando con Ciro, 400 a.C., molto tardi, incontrano l'impero persiano, Zoroastro, Zarathustra, e assorbono le idee di questi personaggi, le assorbono. Ma l'Oriente mesopotamico, non ha mai messo, no, no, non conosce divinità che si accoppiano con gli uomini. Assolutamente. Gli dèi stanno da loro conto e gli dèi della Mesopotamia considerano gli uomini degli esseri che sono stati creati da alcuni dèi che li hanno voluti creare perché dessero loro da mangiare. Cioè gli uomini vengono considerati, nella cultura sumerica, accadica, vengono considerati come gli animali, un po' più degli animali perché sono più capaci di preparare da mangiare. Sono quelli che nutrono gli dèi e sono utili per questo. Sono degli schiavi che permettono agli dèi di vivere tranquillamente perché forniscono a loro il cibo e anche altre cose che possono essere necessarie. Danno fastidio a questi dèi perché fanno chiasso, pretendono di avere dei diritti. Vorrebbero anche eliminarli di per sé, gli dèi della Mesopotamia, ma alla fine li devono sopportare. Ma non c'è la minima idea che un dio possa andare con un uomo. Intendiamoci, anche loro trovano fra gli uomini alcuni, come Gilgamesh, eccetera, di cui un dio si innamora, ma si innamora nel senso non erotico, nel senso che vede quella persona, la trova intelligente, furba, e la protegge, la aiuta. Ripeto, sì, sono due o tre persone, eh? Raro questo fatto. Ma non c'è un rapporto sessuale, assolutamente. Non è pensabile. Non è pensabile neanche in Egitto, perché eventualmente soltanto il faraone potrebbe avere un contatto per la nascita dell'erede con la divinità. Vi ricordate che invece Eva dice che ho comprato un uomo con Yahweh, vi ricordate quella frase? Quindi sono gli ebrei eventualmente che hanno questa idea che Dio può avvicinarsi
al ventre della donna e renderla capace di avere un figlio, il che succede anche con la Madonna per Natale, per carità, perché è la nuova Eva, immacolata finché si vuole, ma è pur sempre l'idea che è tipico dell'ebraismo questo, intendiamoci, che Dio può far mettere incinta una donna, diciamolo brutalmente, come si direbbe all'osteria, sarebbe più utile usare parole più nobili, ma è così, nelle altre religioni questo non c'è, momento, non c'è nelle altre religioni della Mesopotamia e dell'Egitto, ma c'è nella religione dei Greci e dei Romani. I Greci e i Romani vanno alla caccia di donne, hanno anche le bellissime dee, Minerva, che è sapienza, guerriera, bellezza, sono gli affreschi del Cinquecento, il pollaiolo. Allora, ma gli dei dei Greci e dei Romani vanno a cercare donne, mettono incinte, vanno perfino con gli animali. Allora io mi domando, ma questo testo non sarà una satira biblica del modo di pensare delle divinità greco-romane, le quali vedono le figlie, gli dei che vedono le figlie degli uomini e sposano quelle che vogliono? Ma sono gli ebrei, sono gli dei dei Greci e dei Romani, i quali si trasformano perfino in animali o in piante per riuscire a catturare questa bellezza dell'uomo, questa bellezza della donna, questa bellezza dell'umanità. Cioè questa idea di una mescolanza Dio-uomo, direi a livello affettivo, a livello erotico, è caratteristica della religione greca e romana. E la religione greca e romana, loro quando la imparano gli ebrei? Dopo Alessandro Magno. E nella lotta dei Maccabei, quelli che combattono Antioco IV Epifane, che vuole grecizzare la cultura ebraica, durante la guerra con i Maccabei fecero alleanze con Sparta greca e con Roma, ebbero contatti con Roma, e i contatti con Roma poi divennero, con la venuta di Erode, divennero contatti frequentissimi e fortissimi, per cui direi che fra tutti gli abitanti dell'impero romano i più vicini alla classe dirigente nobile di Roma erano quelli della famiglia di Erode. C'è stata una unità tra gli Erodi e la casa di Augusto, la dinastia Claudia. Ma questo non c'entra, questo lo sapete già, sono cose che abbiamo detto mille volte. Ma questa satira qui, secondo me, è un testo che nasce durante la guerra maccabaica. Non è un testo antico, mitico, dove si parla di angeli o di altro. È semplicemente che quando il genere umano si moltiplicò sulla terra, nacquero delle figlie e gli dei dei Greci e dei Romani videro che le figlie dell'uomo erano belle, ne presero moglie quelle che vollero. Ecco, certo, adesso loro concludono, avendo copiato tutto questo, che Yahweh disse: la vita dell'uomo non la sostengo più con il mio soffio, basteranno 120 anni. Cioè, è come se dicessero: noi potevamo essere
più forti, più ricchi di vitalità. Purtroppo Dio, per punire l'idolatria del mondo greco-romano, ha limitato la nostra capacità di vivere a lungo. Quel vivere a lungo per centinaia di anni voleva dire, era in un certo senso il modo di dire: moltiplicatevi, riempite la terra di uomini che sanno che cos'è veramente l'intenzione divina. Riempite la terra con uomini che sappiano la volontà, che seguano i comandamenti, non ci sono ancora i comandamenti, ma che seguano il vero Dio creatore. Tutto questo è stato rovinato, dice questo testo, è stato rovinato non da noi ebrei, non dagli egiziani, non dagli accadi e dai sumeri, non dai persiani, ma da Roma e Grecia, che tra l'altro furono in guerra contro i persiani. Sono due culture che si affrontano. E Yahweh ha deciso che bisogna castigare tutti. Il fatto che si dica che allora ci furono i giganti, dopo che gli dèi ebbero avuto rapporto con le figlie dell'uomo, e queste li partorirono, e sono eroi che, senza meritarlo, finirono per avere una grande fama. È una satira contro le divinità della religione ellenistica, della religione ufficiale che gli ebrei in parte forse avevano forse conosciuto qualcosa anche prima, ma molto poco probabilmente, perché in fondo loro, il loro mondo era legato all'Egitto e ai Filistei. I Filistei probabilmente vengono da Creta, quindi probabilmente loro hanno portato qualche idea di questo genere, come gli Ixos l'hanno portato in Egitto. Quindi qualcosa si sapeva di questo mondo, ma il vero contatto è, direi, lo scherno. Ecco, qui viene schernita la religiosità dei pagani, e questo mi pare che sia una cosa che anche questa ha il suo interesse. Avremmo così imparato una cosa che ci sarà utile anche andando avanti, quando dovremo parlare del diluvio, di cui non c'è tempo per parlarne oggi. Però abbiamo imparato che bisogna rendersi conto che la Bibbia ha subito delle correzioni, sono state inserite delle frasi, anche dopo che la Bibbia, l'Antico Testamento, era stato considerato intoccabile. Mi spiego meglio. Gli studiosi, vi ricordate che noi abbiamo detto, prima dell'epoca di Giosia, cioè prima del 600, non c'è niente, non c'è niente di stabile. Nel 600 si comincia a scegliere che cosa si deve scrivere e che cosa si deve ritenere libro sacro degli ebrei. Questa formazione del libro sacro degli ebrei tende a fare in modo che questi libri a un certo punto diventino intoccabili. La maggioranza ritiene che questa intoccabilità dei libri già prima di Alessandro Magno, già nel 300, prima del 300 d.C., già si era stabilizzata per la Torah, per i profeti e per alcuni libri vaganti. Tuttavia, anche se questo nucleo fondamentale era già stato considerato intoccabile, quella intoccabilità riguardava la globalità, l'insieme del testo. Ma era sempre possibile aggiungere una frase, cambiare una parola, inserire una piccola osservazione, come appunto
si cominciò a lodare il nome di Yahweh. Perché questi piccoli interventi venivano considerati come delle note in margine, quelle che si chiamano le glosse, cioè una piccola spiegazione. Probabilmente erano piccole spiegazioni che venivano messe nei margini e che poi però, a forza di vedere, vennero inserite nel testo. E questo lavoro di, non dico manipolazione, ma di arricchimento di piccoli particolari, di frasette allusive, è durato per sempre, fino alla fine. Probabilmente c'è qualcosa che anche in epoca cristiana, quando gli ebrei hanno deciso di sistemare bene la loro Bibbia, che i cristiani gliel'avevano portata via e in gran parte avevano detto che tutto quello che c'era scritto nella Bibbia portava a Gesù Cristo, e loro volevano invece che quello che c'è scritto nella Bibbia escludesse Gesù Cristo, molto probabilmente anche dopo, ripeto, la venuta di Cristo, nei secoli che vanno fino al terzo, quarto dopo Cristo, gli ebrei fecero in modo che il loro testo biblico non diventasse cristianizzabile, e forse anche dopo Cristo hanno ritoccato, hanno cancellato una parola e ci hanno messa un'altra. Questo per loro non era un rovinare il libro intoccabile e sacro, era salvarlo, era custodire la sacralità del libro e togliere quello che poteva apparire non un errore intenzionale voluto, ma che poteva essere interpretato male, lo cancellavano, lo sistemavano. Per cui alla fine noi abbiamo un testo biblico dell'Antico Testamento che è stato ritoccato una quantità di volte. E allora ecco perché abbiamo la libertà di dire, dobbiamo imparare a dire: non credere che sia tutto così antico, fanno finta che sia antico, credono, ci dicono che risale a prima del diluvio, ma non è vero. È che loro sanno che quando tu leggerai questo testo, magari pensi una cosa sbagliata, pensi che contenga questa intenzionalità. E se loro vogliono che questa intenzionalità non venga colta, perché secondo loro è sbagliata, basta un niente, basta aggiungere una parola, toglierne un'altra. Ecco, questa è la storia di un testo che vuole essere l'Antico Testamento. Così come lo leggiamo noi oggi, è un testo che cerca il più possibile di essere non cristiano. E i cristiani invece hanno fatto l'opposto. I cristiani hanno cercato, anche sulla base di questo testamento, di tirarlo dalla loro parte in tutte le maniere possibili, e ci sono riusciti. Per cui, che so, hanno visto nella maternità di Eva il preludio, spiegato in altri momenti, non tanto di una inimicizia tra uomo e serpente, tra bene e male, ma addirittura la previsione di una seconda Eva, una anti-Eva che si chiama Maria. Tutto dipende da come si vuole interpretare e leggere il testo. E ognuno ha diritto di fare questo. Però mi pare che sia giusto, a livello di persone che vogliono riflettere oggettivamente sulle cose, di rendersi conto che in questo testo c'è molto di umano. C'è, direi, la fatica dell'uomo di mantenere quella immagine di Dio che lui crede che sia quella giusta.
E allora torniamo al discorso che avevamo cominciato a fare grazie al suggerimento della Zanotti. Ognuno difende il Dio che secondo la sua concezione filosofica è l'immagine più giusta di Dio.

Vogliono, hanno bisogno che l'uomo trovi un Dio adatto alla situazione che sta vivendo. E le stesse cose stanno succedendo adesso. Anche noi siamo alla ricerca di un Dio che possa conciliarsi con quella autonomia scientifico-tecnologica dell'uomo, che è diventato il padrone di tutto, che può anche rovinare la vita del pianeta senza accorgersene, che crede di essere lui che può comandare tutto e che forse sta rovinando il pianeta, ma l'uomo moderno non vuole un Dio che interferisce dicendo non toccare quella pianta, non mangiare quell'albero, non fare quella scelta. Pensaci prima di fare le cose. Questo Dio non lo vogliono più gli uomini di oggi. Ma di questo continueremo a parlare in altre occasioni. La settimana prossima non ci sarà l'incontro perché il martedì è la festa dell'Immacolata e la prossima sarà il 15 di dicembre e la registrazione verrà fatta da me lunedì 14. Buona festa dell'Immacolata!

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Superman.
1: È Wonder Woman. È perché cerca di salvare gli altri, fa del bene, aiuta.
2: È Capitan America. È perché ha lo scudo e si protegge dalla faccia quando i cattivi gli danno un pugno in faccia.
3: Mi ricordo come si chiama.
4: Wonder Woman. Perché è una femmina. E mi piace anche come è vestita.
5: Flash. Perché a me piace correre. E lui è veloce. E anch'io abbastanza.
1: Allora, mi piacerebbe salvare gli animali. Per esempio, se c'è un pericolo, salvarli, aiutarli. Sì, perché per esempio adesso se una mamma di un qualche cucciolo va un attimo via per fare una cosa e non ritorna, li darei io da mangiare a questi cuccioli, diciamo, farli crescere dopo.
0: Volare. Perché

0: Male.
1: La super velocità. Una persona sta per cadere da un burrone e io la salvo immediatamente.
2: Salvare le persone. Volare.
3: Salvare la gente dai pericoli della città.
4: Tipo un gatto che magari stanno per rubare un gatto, io prenderei il cattivo e lo porterei in gabbia e salverei il gattino.
5: Essere invisibile.
6: Rubo di nascosto il mangiare.
7: Niente.
8: La malvagità, diciamo, le cose brutte che può fare l'uomo, l'essere vivente, diciamo. Le cose brutte come può essere la guerra, ma anche uccidere gli animali, incendiare i boschi, ecco, per esempio questo.
9: Le guerre. Sì, cercherei di fare ragionare le persone dicendo che non ha senso e di trovare un compromesso.
10: Sì, la mamma, perché tipo quando magari non ho voglia di fare qualcosa, lei viene lì e mi fa venire la voglia.
9: I miei genitori, cioè la mia famiglia, perché mi aiuta, mi protegge, e se c'è qualcosa che non va io parlo con loro, mi aiutano, mi fanno capire la situazione.
11: Ogni giorno sono i miei amici e giocano sempre con me.
8: Allora, la mamma e il papà, perché mi danno da mangiare, mi fanno bere, mi permettono di andare a scuola, mi fanno giocare se qualche volta mi sento da sola. E anche gli amici, che se qualche volta mi sento un po' giù di morale, diciamo, mi aiutano e mi cercano di far ridere.
12: La mamma, perché mi prepara il cibo, mi dà l'acqua, diciamo mi tiene in equilibrio la vita.
13: Un dottore che può salvare la vita a quelli che stanno male.
8: Che secondo me un supereroe è come diceva, una persona che fa del bene e che cerca di aiutare gli altri magari sono in pericolo e che mette in gioco la sua vita, un po', diciamo. E nella vita quotidiana di tutti i giorni, infatti, almeno qualche volta siamo dei supereroi, ecco.

Iggy è. Ancora? E mo hai rotto il cazzo, Roger? Sono 10 anni che stai attaccato al citofono. E. Ah, sciagno io che

Sì, Raimon, come cazzo ti chiami? Mo basta, eh? Va bene? Allora basta. Eccoci. Ancora qui. Ancora noi. Ancora per dirci ciao. Ancora uguali a noi stessi. Ancora io e te. Tutto ancora in volo. Noi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, che dal prim de lui la si chiamerà Credito Padano, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo un come mangio, un quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Donca, in Coghe non 26, l'è l'ultima domenica del mese di giugno e l'è anche l'ultima trasmissione di quelle con i sante, di quelle tame se fa tutte che altre domeniche, perché in del mese di lui che sarà le trasmissioni un po' più sicure. Insomma, in del mese di lui la trasmissione la si chiamerà Quater rime e do canzon per tenive compagnia in lui con il caldon, e che sarà una qual canzon e una qual poesia tame gonfat l'an passat. E allora, adesso intanto cominciamo a fare che l'ultima trasmissione qui e guarda i sant della settimana per savisse regolà a chi gonde fare gli auguri di buon onomastico. In co gifum a chi ganum vigilio, perché le sant vigilio vescovo. Duman San Cirillo d'Alessandria, martedì San Attilio, mercoledì San Pedro e Paul, i primi santi martiri, venerdì invece le San Teobaldo e sabato le San Ottone. Questi chi è i sant della settimana. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che go appena dit. Vardù manca in qual proverbi che riguarda San Pedro e San Paul. San Pedro le a caval al meder. Per San Pedro la mietitura, o almeno l'era una volta, adesso invece la seccata su, una volta andava a taia i cof, poi la portava in casina, veniva la macchina di batter, adesso va dentro una macchina che la taia di chi è un po', garuma anche quella che viene fuori i buffet belle fatte. Per San Peder, in del Melegot, se sconta un puleder, se sconta anche un caval più se val, perché con l'acqua che viene giù, il Melegot le cresce veramente tanto. Poi che ne alteramo, a San Peder, il pass del puleder. Cioè vuol dire che comincerà a scurtarsi un filinino appena appena anche le giornate. E poi che l'altro che dice per San Pedro al culmo del Meder, insomma, gli tutti i proverbi che una volta andava bene, adesso con il cambiamento dell'agricoltura e di come si fa agricoltura, le mie che i vaga proprio accuse bene, ecco. È un proverbi che riguarda venerdì l'era, la natività di San Giovanni Battista, che è un proverbi che dice chi compra mia l'hai per San Giovanni, e resterà poretto l'an. Mi speri che Walter l'avesse comprato. Me il proverbi il sivi e l'ho comprato. L'ho comprato a Pieve Ottoville, l'hai. E così intanto dita anche i proverbi. Adesso, per andare avanti, mercoledì le San Peder, della fiera di San Peder in Parlarum, e allora vedum un nome al giorno go proprio a Catafora San Pietro. La Chiesa ricorda nella data odierna, cioè il martirio, la nascita e la vita eterna dei santi apostoli Pietro e Paolo, non altro dico la fiera di San Pedro, non mai di la fiera di San Pedro e Paolo, i quali perirono nello stesso anno e nello stesso giorno sotto l'imperatore Nerone. San Pietro, principe degli apostoli, si chiamava in realtà Simone figlio di Giona, e fu Cristo medesimo che gli impose il nome di Kefa, parola aramaica che significa roccia, pietra. Nel Vangelo di San Giovanni si legge appunto che Cristo avrebbe detto a Simone: tu ti chiamerai Peta. E nel Vangelo di San Matteo si riportano le parole di Cristo, il quale disse che Kefa, cioè Simone, sarebbe stato la roccia, la pietra su cui avrebbe edificato la sua chiesa. o adesso che si chiama Peter, Pietro, chiamai mia che, o altre poti chiamiamo Piero, Pierino e così. Qualche parola anche per ricordare quella ricorrenza che segna la più classica fiera della città di Cremona, che schi sono tante che leggi in sue robe de una volta. I banchetti, le giostre sono ancora sotto gli occhi di tutti, anche se esiliati lungo il viale e oltre, mentre una volta si collocavano in piazza Cavour, cioè in piazza Stradivari e in quel piazzon de Porta Po. Vorremmo solo rilevare che questa fiera è nata in realtà come mercato e di stampo contadino. I cittadini sono stati coinvolti in un secondo momento, infatti a fine giugno nelle cascine si completava la raccolta delle galette, cioè nella raccolta dei bozzoli del bacco da seta. I contadini i vendiva questo piccolo tesoro che gli va forse l'unica volta in Delan che gli è una certa disponibilità di soldi, e allora i portava le galette al galeter, i ciapava i soldin e poi gli si comprava il tabari, si comprava delle robe così e andava a mangiare una bella gratata verda le ghiacciate alla fera de San Peder. E dopo el sentarum anche in de una poesia de Alfredo Caribel. Prima però ve la fo senter cantata da Bruno Paloschi con i Jubian della Peppia alla fera de San Peder.

0: alla Fera de San Peder de Bruno Paloschi, cantata da Bruno Paloschi, e il Gamixota, la musica de Centro di Gravità Permanente de Battiato. Vivi di che vi center la poesia che ha scritto Fredo Caribel, la Fera de San Peder, e l'ha scritta 52 anni fa, infatti l'ha scritta per San Peder del 1964. La Fera de San Peder Cremonesa, la più grossa fera de città, conven i paesana fa la spesa de articoli casalenche nuità, pultrune batipani e bansulen de vimini sintent, tutti intrecciat, bagnin, tenaie, menere e caten, vesen al ban del succher quel filat, en sac de maglierie de calzet, de scarpe, cibre, soccoi e gambai, cravate, sugamane, fasulet, na meccia de culane e de curai. I quader po, i e tutti d'autor, el te la giura quel che te avent, vedude, donne nude e mas de fiur, madone, el papa, Eva col serpent, tapet, berete, bambole che parla, vas de cristalle, chicchere e pugnate, bumbon con la sorpresa, po, trida carne, capei de paia, cuerte e spilemate, belen per i putei, sorec che cur, trida verdure per il minestrone, semmie che rampega, e tanti fiori, tante pive, po tanti balon. La giostra qui cavai, l'autopista, i tirasen con il castel dei spec, la donna più se grassa con la barba, l'om più se grande del mondo e le baline da sbattere in del vas con i pes russ, l'om più se piculen con somuer, i las de spac per tirasse yuchine e i dritti che col gioco delle tre carte i tetosse la grana nel bursel. E gent che usa e sburla e tan fracas, l'empandemonità lental cincel da fa spavent, da fa girar il cervel. El tiramola l'è l'imperador de tutte le camandule e bumbon, in tutti gli angoli gel sobon udur, che il sopravanza finché il del turon. Banchep de rigulissia ed de confet, canele e po crucante, canemei, sburlade de cibalo e danesett, na meccia de gelati e de gratade, che virde, russie, viola e arancion, le ven maiade disi attunelade da chei che ven de fo, che gran siton, con gli os de fora e con la buca piena, i cassaso del giasse e del culur, e so di pugn in sulla schiena, da quel gran fred le piena de dolur. Fra tanta confusione tan baduel, de tanti intan se senta carragnà, per man della sua mamma Gemputel, che tutti in barbisende ciculat, e il pista i pe, e il pianse, il se dispera, il fa i caprici, insomma il fa danà. Te preghi, mamma, voi le caramelle, se di notte me la panna che gossete. A te pianti una papina in man reversa, a destra mette stufà col torugnà. Tuo padre il fabella di Maria, tosse il putele portela la fera. Però è stato tutto il dè all'ustaria sedita fa una briscola fin sera. T'ho tolta il tiramola e il ciculato, t'ho tolta anche il cibalo e pol surbet, t'ho tolta un sac de ciucere e bumbon, t'ho messo in sulla giostra di cavai e poi in sull'autopista di putei, e poi t'ho tolta la tromba de carton, te che tira le balle ai magatei, go spesse in capital per contentate, sun stefa de sentite a di voi chest se non don denter chi e poi voi che là, a te dona man de chi se in sulle ciappe e te fa passare la voi a desciunfa. In mesa a ste via vai al Baduel, Gensur che il gira e il varda de per tut, l'userva le scene, il movimento, l'ascolta avidamente ogni discorso, de tanti tant il pians, il se commuove, se no il se mette a ridere, le content. L'en cremunes che da una meccia d'an e il vive lontan da ca, dai suoi parenti. Le ritornat perché la nostalgia, che il mal sutil che te stufega il cor, la fa ribellà, le scappa via da quel paese che il nodo è immessa lor. le tornate della società dalla sua gente simpatica e sincera, le proprie ritornate in del sodè, el 29 de giugno, quel della fera. E adesso fum una reclam e poi se sentum per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Miana Banca, la nostra banca, che dal prende lei la si chiamerà Credito Padano, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangio, quattro bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vedi sì, che questa qui è l'ultima puntata con dentro tutte le storie che di solito conti. Poi in del mese di lui che sarà delle trasmissioni un po' curtine, una qual canzone, insomma, quattro rime do canzone per tenere compagnia in lui con il caldon. Ma andom avanti con la seconda parte di quella trasmissione qui, e la cominciamo con ricordare gli anniversari. In cor ricordarom Mario Ghidotti e Luciano D'Acquati. Luciano D'Acquati che è morto è il 7 del 2010. E a proposito di Luciano D'Acquati, voi parter con che la canzone?

Ecco che la canzone che lo mia missa perché mercoledì è la fiera di San Piero, ma perché questa qui era la sigla della trasmissione e il canton del dialetto di Luciano D'Acquati. E come vi dicevi, Luciano D'Acquati le venite a mancare il 7 di lui del 2010. Il 6 di lui del 1926 invece è nascito a Cremona, e precisamente lei alla ceramica, Mario Ghidotti. Mego in man è liber tra cielo e terra, Cremona 1944, di Mario Ghidotti. E voi leggive prima il De della Civetta e poi dopo un'altra poesia che l'è intitolata Tre Rutaie e la parla del monumento che è in via Cimitero per entrare dentro in dei servizi della stazione in dove dentro gli operari e lega il monumento per ricordare il De de lui del 1944 quando è stato bombardato la stazione. Cominciamo appunto col De della Civetta. E per lur genad l'alba, n'alba senza tramont, che fra ciel e terra l'agafat de pont. All'ombra del Tiglio genasite il monument, l'eran lunedì, el des de l'œil del 44, na mattina de sul, sesure dopo le quater. La sirena de allarme la si messa a suonà, ma s'era un tan su e fat, e nisson gadata tra, che la civetta quel de. L'era fora del gnal e che in ciel tirava n'aria de temporal e dopo il temporal il silenzio pietus che calat su quel scenari spaventus penser, amor, religion crulat in dem moment come la fiamma d'en zac tradita dal vent e compagn che la fiamma che gabrusate il sulfer cusè la materia brusada l'è diventata pulver e l'occ grand del creat el se distes su che i corp aggredit senza pietà dalle sanfe della morte e i bras long del ciel pietus i severit per purtà in gloria nel spassi infinit e la luna le stele col sol uniti in ciop in preghiera gli avegliat per tutta la notte. Maledetta sia la guerra e chi la vol, se il presi de pagà le l'om, padre o il fiol, se nel temp le lagrime le vol bagnà la terra, le sia lagrime d'amor, ma basta, mai peu le sia lagrime de guerra. Cos'è che l'usignol è il poda si fulà nella frescura e la gent la poda viver senza stremissime paura. E che i popoli del mont i poda camminà per man sul sentier della pace che dà speranza al domani. E adesso parliamo del monument che è in via Cimitero, in quell'angolo della stradella che va dentro al deposito della ferrovia. È il monument di tre rutaie in pierlente, monument che ha fatto Giovanni Solci. Tre rutaie. Tre rutaie in pierlente storte, le svalsa le mani, strette e forte, per ricordare una mattina come a tutte, fatta di guerra, fam e tante robe brutte. Desde lui 1944, lontan dal ciel, en rumor sempre più seve sen, se era proprio lur, usei senza le pene con le ale d'argent, cargat de bombe per massacrar la gent. Vo dalla scrivania, la lima in suel banc, si scappat a colorà la terra con il sang. In cucion scundì nel camp de Melegot, en dua più se violent, gaciucati bot, che dell'erba umida i gafat paia, e il fer mortal diventà sutil come una sgaia, che tirada con tutta la forza la va strenzita in una morsa de foche de paura che senza compassion la garasid la cima al deposit e la stazione. O vite smaride in cerca de scamp stripade come a papaver che nasce in mese i camp o terra secca de radis varulenta de bus con nell'aria scura
tant udur de bruce, e dal bruce e dal fum se svalsa a mocche le man per ricordar la mattina del brut de lontan, perché de lè, dal sangue impastat con la terra, vegna l'eterna condanna per chei che dichiarerà la guerra. Ecco, in del ricordi de Mario Ghidotti mandi anche un saluto a Sofio Pier Massimo. E adesso ricordiamo anche a Luciano D'Acquati, ma sento ma cantà la canzone che il Gascrillu dedicata a Cremona, vece a Cremona.

0: E così come ricordate anche il nostro amico Luciano D'Acquati, che giovedì 7 di lui è il sesto anniversario della sua morte. Un saluto alla Pierina e anche ai suoi ragazzi. Adesso una roba che vivi primis, una ricetta un po' particolare per fare del nocino. Fe a tempo mo e a catalenus, meglio catate prima perché io tolde a pieve ottoville la notte della rusada da Sant'Esvan. Allora, vardun cosa che ho. Intanto, un liter de spirit a 95 gradi, setetti de sugar, 33 o 35 nus, sempre numero dispare. E poi che ho un po' di ciudin di garofano, un po' di cannella e la scorza di arancio. Allora, se taglia le nus in quattro part e le si mette per 48 ore in den vas de veder insieme al zucker. Dopo vi le conservate al sul e mescolate periodicamente, le noci sono pronte per essere aperte e integrate con l'alcol e gli eventuali aromi. Il prodotto così ottenuto dovrà essere posizionato in una zona parzialmente esposta al sole, saltuariamente aperto e rimescolato e filtrato non prima di 60 giorni. Si consiglia di effettuare l'imbottigliamento in contenitori di vetro scuro, affinare il prodotto in botticelle di legno. È possibile scegliere sia il legno di rovere che di castagno, a condizione che la botticella sia stata adeguatamente trattata prima dell'utilizzo. La conservazione del nocino deve essere effettuata in un luogo fresco e per un tempo minimo di 12 mesi, se si desidera apprezzare a pieno tutte le caratteristiche organolettiche di questo liquore. L'empo longa da spiegare, però è la conservazione e è la maniera di fare il nocino che è differente dalla nostra cremonese, della ricetta che vi ho dato prima e che con sempre fatto in della nostra zona.
1: La bella lava al fosso, ravane. La bella.
0: E me la segna anche a finire, per lei manda la sigla. Allora, chi ascoltate, e adesso parlo un come mangio, un quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui è l'ultima della serie, poi se sentiamo mo a settembre, mo con le trasmissioni che le longhe, però che le 5 domeniche di lui, che le sarà del trasmissione curte, le sarà quattro rime e due canzoni per tenere compagnia in lui con il caldon. Beh, ricordi che la trasmissione qui è offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, che dal prende lui la si chiamerà Credito Padano, e dalla panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Me adesso vi saluti, le trasmissioni che saranno del mese di lui è registrata. Poi nel mese d'agosto farò anche un po' di ferie. Va bene, pescate Milanel, me vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi, gente, parlun come mangio, un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla lettera agli Efesini. Io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità. E conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.

0: Dominus, qui honor et gloria in aeternum concedat nobis, ut abundemus in spe et virtute Spiritus Sancti oremus. Domine, adiuva et salva nos.
1: Domine, adiuva et salva nos.
2: Signore, che conosci i limiti e la povertà della nostra preghiera, fa che interceda per noi il tuo Spirito.
1: Domine, adiuva et salva nos.
2: Manda il tuo Spirito, tua luce beatissima, ci rinnovi immagine della tua gloria.
1: Domine, adiuva et salva nos.
2: Non dimenticare che siamo opera delle tue mani, salvaci dalle suggestioni del male.
1: Domine, adiuva et salva nos.
2: Insegnaci ad accogliere con bontà gli increduli e i lontani, fa che trattiamo tutti con umanità e mitezza.
1: Domine, adiuva et salva nos.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Terzo mistero glorioso. Gesù manda lo Spirito Santo su Maria e sugli apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Leggiamo negli Atti degli Apostoli. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: «Che significa questo?» Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di mosto». Le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano chiuse per paura dei giudei. I discepoli e le donne sono riuniti per pregare affinché il Signore, risorto e asceso al cielo, doni loro lo Spirito Santo. Il cuore della Chiesa in preghiera è Maria. Ella vive immersa nel silenzio.

ogni fibra del suo essere è divenuta preghiera perché suo figlio mandi il suo spirito per consolare e fortificare i discepoli. Oggi, come allora, è per intercessione di Maria e della Chiesa che ci viene donato lo Spirito. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Foligno.
1: C'è un'esigenza di ritrovarsi, di rincontrarsi. Abbiamo perso il gusto di stare insieme, abbiamo perso il gusto delle relazioni, ognuno sta per conto suo, quindi c'è proprio una desolazione, una solitudine enorme.
0: Da circa 10 anni parroco di San Giuseppe Artigiano, padre Antonio Fierro non usa giri di parole e va dritto al problema. Anche nella sua zona, il popoloso quartiere di Via Piave, c'è bisogno di tornare a stringere relazioni. Ad oggi la parrocchia è l'unico centro di aggregazione di un territorio che ha cambiato volto. Attività commerciali chiuse, famiglie che hanno deciso di trasferirsi altrove, nessun altro luogo di incontro. Ecco allora che la ricostruzione della casa canonica, che sarà realizzata attraverso i fondi che arrivano dall'8x1000, rappresenta un'opportunità di rilancio per un'intera comunità. Oltre a rendere indipendente l'ingresso alla cappella della chiesa, il nuovo edificio a 3 piani prevede un ampio salone, aule per il catechismo, servizi e l'abitazione del parroco, ma non solo.
1: Abbiamo pensato anche a una cucina non casalinga, ma una cucina industriale con forno, attrezzi vari, e la tavola è un luogo dove potersi incontrare, guardarsi negli occhi, dialogare, forse anche litigare, ma sempre per un fine, quello di costruire qualcosa di nuovo, una storia più bella di quella che stiamo vivendo in questo momento.
0: Circa 1.200.000 euro il costo complessivo dell'intervento. Oltre al sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, i parrocchiani in questi anni si sono impegnati con delle collette promosse ogni prima domenica del mese. Il progetto vede l'ingegner Massimo Meschini come direttore dei lavori, affiancato dall'architetto Andrea Tucci nel ruolo di progettista. Sentiamolo.
2: La parte destinata al salone parrocchiale, alle aule di catechesi, alla casa canonica, un tempo aveva un'articolazione e anche dei livelli che non consentivano il pieno godimento, e doverci mettere le mani anche come fosse una ristrutturazione era dal punto di vista economico assolutamente non conveniente rispetto a una nuova genesi, a una nuova forma, a una nuova proposta. La risoluzione di tutto è stata la possibilità di accedere a dei fondi della CEI con una sostanziosa partecipazione da parte della parrocchia. Arrivati al dunque, si è quindi costruito una proposta progettuale dove i piani non erano più rialzati rispetto all'esterno, quindi questa quota complanare ha consentito l'ottimizzazione tra un salone parrocchiale e l'area di pertinenza all'aperto in assoluta continuità. Si è aggiunta una serra solare che mette in comunicazione diretta la cappella feriale a questi saloni, a questi servizi, e dunque stiamo perseguendo l'obiettivo di restituire tutti questi servizi alla comunità. Si può dire che siamo a metà del percorso.
0: Nel quartiere ora c'è grande fermento per vedere il completamento dell'opera, per il quale ci vorranno ancora alcuni mesi. Nel frattempo, padre Antonio già guarda al taglio del nastro.
1: Senza l'8x1000 questa cosa sarebbe stata irrealizzabile, sarebbe stato un peccato avere un casermone così inutilizzabile. Quando sarà l'inaugurazione, il primo pensiero e la prima preghiera va per l'8x1000.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Dopo 3 giorni, egli fece chiamare i notabili dei giudei e, quando giunsero, disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo o contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rimettermi in libertà, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere, con questo, muovere accuse contro la mia gente. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena». Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?» Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù, però, non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?» Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.
2: Questo colloquio tra Gesù e Pietro contiene un insegnamento prezioso per tutti i discepoli, per tutti noi credenti, cominciando dalla tentazione molto umana, indubbiamente, ma anche molto insidiosa, di conservare il nostro protagonismo. E dalle volte il protagonista deve diminuire, deve abbassarsi. Ma avrai un altro modo di esprimerti, un altro modo di partecipare nella famiglia, nella società, nel gruppo degli amici. E la curiosità che viene a Pietro, no? E lui, dice Pietro, vedendo il discepolo amato che li seguiva, ficcare il naso nella vita degli altri, no? E no, Gesù dice: «Stai zitto. Deve stare proprio nella mia sequela, questo deve forse occuparsi il mio spazio, sarà il mio successore». Sono domande che non servono, che non aiutano. Deve durare più di me e prendersi il mio posto? E la risposta di Gesù è franca e persino ruvida: «A te che importa? Tu prenditi cura della tua vita, della tua situazione attuale, e non ficcare il naso nella vita altrui, no? A te importa, tu seguimi». Questo sì, lo importante, la sequela di Gesù, seguire Gesù nella vita, nella morte, nella salute, nella malattia, nella vita quando è prospera con tanti successi e nella vita anche difficile e tanti momenti brutti di caduta. E quando noi vogliamo metterci nella vita degli altri, Gesù risponde: «A te che importa? Tu seguimi». Bellissimo.

0: dalle teche di RCN presentiamo
1: l'utile e il dilettevole,
2: cose da fare e cose da sapere.
1: Anche i grandi giocano. Testo di Sandro Onofri per Più Bella.
3: In studio Roberto Ragazzi e Giancarla Palladini.

sì, anche i grandi giocano. Fantasia, abilità, intelligenza, memoria e una gran voglia di stare in compagnia degli amici senza pensare a nulla di serio. Queste sono le premesse indispensabili per organizzare grandi giocate tra adulti. Perché far festa è anche giocare. E appassionarsi al gioco, ai giochi, vuol dire partecipare di una dimensione straordinaria fatta di fantasia, abilità, intelligenza, collaborazione, simulazione, memoria, creatività. Non solo. Giocare, e qui si parla di gioco vero in cui non c'entra né il denaro né l'azzardo, è un modo di stare insieme agli altri positivo, divertente. È una maniera per risolvere una serata altrimenti scontata, è la possibilità di sviluppare certe caratteristiche naturali, è persino un metodo per conoscersi meglio e conoscere gli altri. Non a caso, negli ultimi anni, i giochi per adulti stanno conquistando sempre maggiori consensi. Si vendono migliaia di scatole di giochi da tavolo, si organizzano tornei ovunque, nascono le federazioni più strane. E ci sono, nelle piccole come nelle grandi città locali, in cui si va anche per fare una partita, le cosiddette giocoteche, spesso annesse a bar, discoteche, ristoranti. Fenomeno per eterni adolescenti? Ma niente affatto. Esistono intere famiglie di appassionati, nonni compresi, che si danno appuntamento il fine settimana per sfide accanitissime. Perché? Perché giocare è una delle attività fondamentali dell'essere umano, fa bene alla salute e vince lo stress della vita moderna. Sono mille le ragioni per non limitare la stagione dei giochi al solo periodo delle vacanze. Insomma, se finora avete sempre trascurato l'universo gioco, provate subito. A piccoli passi potrete ripassare vecchi giochi, scoprire gli ultimi, inventarne di nuovi.

Si gioca da piccoli, ma non tutti i bambini giocano. Ci sono anche quelli che non sanno divertirsi, quelli che si annoiano e a cui bisogna offrire continuamente nuovi stimoli. Saranno i non giocatori del futuro. Sono le persone che non hanno sviluppato né curiosità né fantasia, spiega Chiara Simonelli, psicologa. Ma ci sono anche i giocatori, i bambini, che poi, per convenzione sociale, per altri impegni, smettono di giocare. Se però ne avranno l'opportunità, coglieranno al volo l'occasione per misurarsi con il gioco. In linea di massima, potremmo dire che chi non ama giocare non ha un buon rapporto con il mondo, né ne coglie l'aspetto ludico, non coltiva né fantasia né competizione in senso positivo, né partecipazione. Sono questi i tre aspetti fondamentali del gioco. Sapersi calare in un meccanismo fantastico, trovare la strada per vincere, stare con gli altri. Inoltre nel gioco scattano meccanismi rivelatori che ci rivelano agli altri, ci fanno conoscere meglio. Persone molto difese evitano di giocare anche per non esporsi. Infine c'è un ultimo elemento positivo nel gioco, è superfluo. Rivalutarlo allora significa tenere conto anche di certi bisogni che non sono puramente pratici, di esigenze spirituali, di valori umani più profondi.

0: just you wait and see.
1: E cominciamo a parlare dei giochi di società. Sono quelli che qualcuno ha inventato per divertirsi in compagnia, quando manca un'attrezzatura particolare. Infatti non ci sono scatoloni da comprare, pedine o biglie. Spesso infatti bastano penne e fogli, più un vocabolario. Qualsiasi gioco da tavolo prevede un minimo di organizzazione. Intanto che ci siano i posti a sedere per tutti e in posizione ideale. E che le persone siano ben disposte. Che la scelta accontenti tutti. Che ci sia abbastanza tempo per chiudere la partita. Succede però che la situazione o il momento possano suggerire una svolta giocosa per la serata e non ci sia niente a disposizione. Niente altro che la voglia di ridere, di star bene insieme, divertirsi in modo non banale. Nessun problema. I giochi di società sono stati inventati per queste situazioni. Nuove tendenze in questo settore non sono segnalate neanche dagli addetti ai lavori, ma forse non tutti conoscono tutti i giochi di cui parleremo. Qualche idea, vedrete, ne verrà fuori anche per voi.

Il vocabolario. Serve un vocabolario di italiano, fogli di carta, penne quanti sono i partecipanti. A turno una persona sceglie sul vocabolario una parola e la comunica agli altri. Ognuno dovrà, imitando lo stile sintetico del vocabolario, scrivere su un pezzo di carta la sua definizione. Chi conduce il turno copierà invece la vera definizione del vocabolario. Si consegnano poi i fogli al conduttore, che li leggerà pescando a caso. Importante che assuma un atteggiamento imperturbabile, senza colorire, senza ridere. A questo punto si vota. Lo scopo è azzeccare l'unica vera definizione tra le tante false, ma verosimili. Chi indovina avrà un punto, ma sono premiati anche gli inventori più convincenti, i cui punti falsi andranno al conduttore. Suggerimento in più, dopo un breve sondaggio, provare ad usare un vocabolario molto vecchio.

Catene di parole. Ah, qui non serve niente per giocare. Bisogna solo seguire un certo ordine. Il primo giocatore propone una lettera, il secondo aggiunge la sua e via così. Perde quello che è costretto a chiudere la parola o chi non è in grado di proseguire. Attenzione però a non bluffare. Se la vostra lettera mette in difficoltà chi segue, questi, prima di arrendersi, ha il diritto di chiedervi a quale parola pensavate e se non siete in grado di rispondere, siete voi a essere penalizzati. È un gioco ideale perché si può fare ovunque, in salotto, in treno, in auto. Il segreto sta solo nella sua velocità.

0: Il cadavere squisito. È un gioco inventato dai surrealisti e deve il suo macabro titolo alla prima frase che venne fuori agli ideatori del gioco. Il cadavere squisito berrà il vino nuovo. Servono fogli di carta e penne. Si gioca in 5 o multipli di 5, facendo partire in contemporanea diversi fogli. Il primo del turno scrive un sostantivo, piega il foglio così che non si legga e lo si passa al vicino che scrive un aggettivo. Il terzo aggiungerà un verbo transitivo, il quarto un ipotetico complemento, l'ultimo un altro aggettivo. Poi si srotola il foglio e si leggono le assurdità che vengono fuori. Più si libera la fantasia, meglio ci si diverte.
1: Ed ora un gioco classicissimo. I mimi. Due le squadre che si confrontano. Gli avversari comunicano alla persona scelta dell'altra squadra, si fa a rotazione, il titolo di un film. Questi, in un tempo prefissato, deve cercare di farlo indovinare i suoi compagni, solo mimando, senza parlare. Chi indovina conquista un punto, altrimenti il punto va alla squadra avversaria. Ah, si può innovare stabilendo che si debbano mimare proverbi famosi, ed è piuttosto difficile, oppure titoli di libri, magari limitandoli agli autori italiani. L'unica cosa che si può segnalare all'inizio è il numero delle parole che compongono il titolo o il proverbio da indovinare.
0: Coppie di oggetti, ovvero anche come lui, come lei. Si esce a turno e gli altri decidono quale coppia di oggetti deve indovinare. Per rendere frizzante il gioco, si decidono in genere coppie di oggetti che si prestino ad equivoci. Ma sono possibili tutte le proposte purché rispondano all'immagine di coppia legata indissolubilmente. Il malcapitato rientra e comincia il suo interrogatorio. Chiederà a giro come lei, come lui, che fa lei, che fa lui, dov'è che si incontrano, eccetera, eccetera. L'abilità e il divertimento sta nel dare risposte esatte, ma elusive, allusive, precise, ma simboliche.

0: E proseguiamo con l'indicazione di qualche gioco di società. Il finto giallo. È un gioco che si può fare una sola volta in una serata e non è da riproporre se i componenti si trovano ancora insieme. Infatti c'è un segreto che una volta svelato fa crollare l'interesse. Una persona viene fatta uscire dicendole che il gruppo inventerà una storia gialla che lei dovrà ricostruire facendo alcune domande. Si aspetta un po', poi si fa rientrare l'escluso. E qui comincia il bello. Il poverino presto dovrà fare i conti con le informazioni più strampalate e incongruenti. Il segreto è che in realtà non c'è nessuna storia da indovinare, ma piuttosto una strana logica. Si deve infatti rispondere no a ogni domanda che termina però oppure per i. Rispondere sì a quelle che finiscono con a oppure e. Altre finali, come la U o consonanti, prevedono il non lo so. Per ridere di più, ogni tanto conviene consigliare al malcapitato di provare comunque a ricostruire una storia sulla base delle informazioni raccolte fino a quel momento. Ah, un consiglio. Scegliete una persona di spirito, altrimenti si arrabbierà tantissimo. Una variante possibile. Quando la domanda viene fatta a una persona con le gambe accavallate, questa risponde sì. Se sono accostate, risponde no. Se si alza o sta in piedi, risponde non lo so. Decidete un tempo massimo, dopodiché svelate il mistero. Ma attenzione, c'è anche chi indovina prima dello scadere della prova.
1: Le charade animate. Gioco antichissimo, prediletto da re e principesse. È stato scalzato dai mimi, ma in certe occasioni si può riproporre. Si gioca in due squadre, alternandosi nell'indovinare. Chi è sulla scena, diciamo così, deve mimare la sillaba o doppia sillaba che compone la parola da indovinare. Esempio, indovino, oppure attore. Si usa mimare in due quadri le sillabe, poi nel terzo la parola completa. Per rendere più vivace il gioco si può preparare in un angolo un cestone pieno di degli oggetti più disparati, capi di vestiario, buffi, cappelli, eccetera, per aiutare gli attori. Chiaramente, anzi chiaramente, non bisogna facilitare troppo con il travestimento gli avversari. Divertente da fare anche trovando le possibili charade.

0: un gioco stranissimo, i bigliettini. È strano perché non c'è niente da indovinare e non si vince. Infatti è il classico gioco per stuzzicare gli amici, per mettere alla prova il senso dell'umorismo degli altri. Ci si numera, stando in un ordine prefissato. Poi ognuno, di nascosto, scrive su un pezzo di carta una domanda, che può essere la più intima, indiscreta o ingenua del mondo, diretta a uno dei partecipanti, segnando sul foglio piegato solo il numero corrispondente alla persona. È bene che le penne siano tutte dello stesso colore e i foglietti ritagliati uguali per depistare i destinatari. Meglio se tutti scrivono stampatello maiuscolo. Si mettono i bigliettini in un cesto, poi si distribuiscono a chi di dovere. Ognuno prenderà la sua posta, leggerà e risponderà per le rime, avendo cura di cancellare il proprio numero sull'esterno del foglio. Di nuovo tutti i biglietti nel cesto e una persona, scelta bene, cioè spiritosa, leggerà i bigliettini. Inutile dire che tutti cercheranno di identificare scrivente e mittente, facendo salaci commenti. Più divertente ancora se ognuno può mandare 3 biglietti a 3 persone diverse. Infatti, più confusione si genera, e meglio è.
1: Il ritratto al condizionale. È la versione più intelligente e creativa del gioco del Se fosse. Si tratta di indovinare un personaggio immedesimandosi nel modo in cui viveva o vive e nella sua particolare psicologia. Le domande sono al condizionale, tipo: se viaggiasse, come viaggerebbe? Se si innamorasse di una donna, che cosa le dichiarerebbe? Se votasse per un partito, quale sceglierebbe? E così via. All'inizio si è tenuti a precisare se si tratta di un personaggio vivente o no, se è un uomo o una donna, se è un personaggio reale o immaginario. Inutile precisare che non è possibile proporre la zia Caterina.

0: né sì né no. Per un attimo di tregua distensiva si può ricorrere a questo giochino di attenzione. Il conduttore tempesta di domande le più disparate e illogiche gli altri giocatori. Non deve seguire alcun ordine e può rivolgersi anche alla stessa persona. Bisogna rispondere prontamente, dicendo quello che viene in testa senza pensarci troppo. Basta non pronunciare mai né sì né no e neppure signora o signore. Chi pronuncia la fatale parola è eliminato e naturalmente vince chi resta per ultimo.
1: Il gioco delle rime. Il primo, e si è primi a turno, dice una parola. A seguire tutti ne diranno una che faccia rima. Chi rimane a secco perde il turno e si ricomincia. Più carino se si debbono costruire frasi intere con la rima. Si possono registrare e poi scrivere. Le poesie più buffe si conservano per i posteri.

0: Avete ascoltato L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. Anche i grandi giocano. Testo di Sandra Onofri per Più Bella.
1: In studio Roberto Ragazzi e Giancarla Palladini.
0: Grazie per l'attenzione.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore. E vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri, tra sé e sé, colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme, insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore? Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i Suoi discepoli e porta il Suo dono. Per ben due volte Egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da Lui promessa prima della Sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse, se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune. Un corpo che, nella sua varietà, riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto e ci rende possibile vivere come Lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dai, vedi. Cazzo al cuoio.
1: Taxi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad un'alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero. Cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa,
perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Regina dei cieli, rallegrati. Cristo che hai portato nel grembo è risorto come aveva promesso. Prega il Signore per noi. Rallegrati, Vergine Maria. Il Signore è veramente risorto. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, che è in arrivo verso Napoli o da quale parti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, con grande fiducia invochiamo il tuo soccorso nelle innumerevoli tempeste della vita. Rafforza la nostra fede, ravviva. Rafforza la nostra fede, ravviva la nostra speranza, rendi operosa la nostra carità verso Dio e il prossimo, trasforma le nostre famiglie in cenacoli di vita e di fraternità, consola i malati, la loro sofferenza sia fonte di merito nell'umile accettazione della volontà divina. Proteggi la Chiesa, perché sia sempre per il mondo faro di speranza e di solidarietà. Vergine Santa, illumina le nostre oscurità, soccorri le nostre necessità, liberaci da ogni maligna tempesta e rendici degni dei tuoi figli. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Celebriamo l'Eucaristia questo sabato della settima settimana di Pasqua, a poche ore dalla grande solennità della Pentecoste. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente, ai tuoi figli che hanno celebrato con gioia le feste pasquali, concedi per tua grazia di testimoniare nella vita e nelle opere la loro forza salvifica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Dopo 3 giorni, egli fece chiamare i notabili dei giudei e quando giunsero disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo o contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rimettermi in libertà, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo muovere accuse contro la mia gente. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena». Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.
0: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.
3: Il Signore sta nel suo tempio santo. Il Signore ha il trono nei cieli. I suoi occhi osservano attenti, le sue pupille scrutano l'uomo.
0: Gli uomini retti,
3: Signore, contempleranno il tuo volto. Il Signore scruta giusti e malvagi. Egli odia chi ama la violenza. Giusto il Signore, ama le cose giuste. Gli uomini retti contempleranno il suo volto.
0: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: se voglio che gli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Parola del Signore.

Si chiude qui il Vangelo di Giovanni e mi piace quello che Gesù dice a Pietro: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Domani la Pentecoste, sono passati 50 giorni dalla grande festa della Pasqua del Signore, domani ci viene regalato lo Spirito, tu seguimi, né? Impariamo a fare delle scelte personali per il Signore, sicure che di fronte a noi abbiamo un Gesù che non mente, ma abbiamo un Gesù vero, un Gesù che ci parla, un Gesù che spezza la propria vita per noi, un Gesù che ci salva. Tu seguimi, a te che importa degli altri, tu seguimi. Che bello quindi, anche grazie all'aiuto dello Spirito Santo, fare scelte per il Signore, che non vuol dire scappare dal mondo, né? Non vuol dire entrare sotto una campana di vetro e non vivere più con e per gli altri. Ma quando uno nella vita fa scelte per il Signore, in automatico vive con e per gli altri. E quindi ecco, portiamoci a casa questo regalo che il Signore ci fa, questo suo desiderio di seguirlo. E noi sappiamo che il Signore ha in mente grandi cose per tutti, né? Che il Signore nel corso della storia davvero ha agito, davvero grazie agli uomini che si sono fidati di Lui, il Signore ha potuto compiere grandi e belle cose.

0: diverse vocazioni che scaturiscono tutte da Cristo, vero testimone di Dio e della sua salvezza. Preghiamo.
1: Vieni, Santo Spirito.
0: Per ognuno di noi, perché ascoltando l'invito a seguire Gesù, rispondiamo al progetto del Padre su di noi, certi che è il migliore programma di vita per la realizzazione nostra e della comunità. Preghiamo.
1: Vieni il Santo Spirito. Signore Gesù, anche noi come discepoli spesso non comprendiamo le tue parole. Donaci di meditare ogni giorno alla luce dello Spirito quelle che ci hanno tramandato gli evangelisti, testimoni della tua vita. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
2: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Venga, o Signore, il tuo Santo Spirito e disponga i nostri cuori a celebrare degnamente i santi misteri, perché egli è la rimissione di tutti i peccati per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Arrendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscono nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione ed amore, uniti agli angeli santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Pace. Pace.

Agnello di Dio, che tolgo il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tolgo il peccato del mondo, abbi pietà di noi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soli.

0: Preghiamo. O Signore, che hai guidato il tuo popolo dall'antica alla nuova alleanza, concedi che, liberati dalla corruzione del peccato, ci rinnoviamo pienamente nel tuo spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: supplica del vescovo Antonio Napoleone. Santa Maria del Fonte, apriamo te il nostro cuore per consegnarti ogni nostra preghiera. Il vagito di un bimbo, la gioia della madre, timori e speranze di ogni famiglia, affidiamo a te, Madre di Gesù. Regina di pace, sorgente d'amore, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta Gesù.
0: La sete di giustizia, gli sforzi per la pace, le inquietudini del mondo invocano il tuo sguardo, Madre di misericordia. Nei deserti del dolore fa che germogli la parola fatta carne. È la Chiesa che ti invoca con i poveri e i piccoli amici del Signore. Prendici per mano e portaci da Lui. Regina del mondo che infondi speranza, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta Gesù.
0: Fonte della grazia, grembo della vita, vinci ogni paura, ridesta in noi l'amore e seguiremo docili lo Spirito di Dio. Sappiamo che ci ascolti e suggerisci al Padre di stupirci ancora con la sua carità. Amen. Regina del cielo, che regni con Cristo, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta Gesù.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Beata Vergine Maria, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: Grazie e buona giornata.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati su RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, lo spazio dedicato ai santi fermo e rustico della parrocchia di Caravaggio. Avete appena ascoltato la messa celebrata da Don Andrea. Le messe proseguiranno alle ore 18 nelle parrocchie nella chiesa di Masano, Vidalengo e Misano, celebrate rispettivamente da Don Bruno, Don Paolo e Don Facchinetti, mentre alle ore 18 la messa in parrocchia sarà celebrata da Don Giansante in ricordo di Cervi Emilio, Galbiati Luigi, Carlo, Bettina, Santina e famiglia.

Domani, domenica 24 maggio, festa di Pentecoste. Le messe saranno alle ore 8 presso la chiesa di San Pietro e sarà celebrata la messa da Don Andrea. Alle ore 8 a Misano sarà celebrata da Don Facchinetti. Sempre alle ore 8 a Masano celebrerà la messa Don Bruno. 9:30 in parrocchia la messa sarà celebrata da Don Andrea in ricordo di Facchetti Angelo e Cristian, Wanda, Stefano Legramandi, Rosa, Michele, Angela e Francesca. Alle ore 10 a Vitalengo da Don Paolo, alle ore 10:30 la messa sarà a Masano celebrata da Don Bruno, 10:30 a Misano celebrata da Don Gabriele, alle ore 11 in parrocchia Don Giansante celebrerà la messa pro populo e infine alle ore 18 a San Bernardino Don Gabriele celebrerà in ricordo di Ghidoni Giuseppe, Nucci e Gino, Schena Mario, Biancini Felice e Bonizzoni Rosella. Alle ore 18 a Pumenengo Don Giansante celebrerà farà il ricordo dell'apparizione.

Lunedì 25 maggio, ore 8:30, in parrocchia la messa è celebrata da Don Andrea, a Misano, alle ore 9 da Don Facchinetti, alle ore 16 a Vidalengo da Don Paolo, alle ore 16:30 a Masano sarà celebrata da Don Bruno e alle 20:15 dalla parrocchia partirà il pellegrinaggio vigiliare al santuario

Martedì 26 maggio è il giorno dell'apparizione, festa grande soprattutto anche per noi Caravaggini. Alle ore 8:30 in parrocchia Don Gabriele celebrerà la messa in ricordo di Fontana Teresa, Ferri Andrea, Calvi Agostini, Angelo, scusate, e Anna. Alle ore 9 a Misano la messa sarà celebrata da Don Facchinetti, alle ore 16 a Vidalengo da Don Paolo, alle ore 16 in parrocchia Don Giansante ci sarà l'ora mariana, così come anche alle 16:30 a Misano Don Gabriele celebrerà l'ora mariana. Alle ore 18, ecco questo è un importante avviso, la messa a San Pietro è sospesa, quindi ripeto, martedì alle ore 18 la consueta messa in San Pietro è sospesa, mentre alle ore 18 a Masano Don Bruno celebrerà regolarmente la messa.

Mercoledì 27 maggio, 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Gian Sante in ricordo di Severnini Emilio e Rita. Ore 9 a Misano, celebrata da Don Facchinetti. Ore 16 a Vidalengo, da Don Paolo. Ore 16:30 a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 18 in San Bernardino, Don Andrea celebrerà la messa in ricordo di Masnari Maria.

arriviamo velocemente a giovedì 28 maggio. Ore 8:30, la messa in parrocchia, celebrata da Don Andrea, sarà in ricordo di Nino, Luisa e defunti della famiglia Gelmi e Sapelli, Angela e Francesco, Premoli e Giuseppina. Ore 9 a Misano sarà celebrata da Don Facchinetti, mentre alle ore 16:30 a Masano sarà celebrata da Don Bruno. Ore 18 in Santa Liberata Don Gabriele celebrerà la messa in ricordo di Iacchetti Giovanni, mentre alle 20:30 a Vidalengo la messa sarà celebrata da Don Paolo. Venerdì 29 maggio, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Andrea in ricordo di Brambilla Maria e Poletti Pino. Ore 9 a Misano celebrerà Don Facchinetti, 15:30 in parrocchia Don Gians, ci sarà un matrimonio Casali Castronovo. Ecco, a questi futuri novelli sposi facciamo i nostri migliori auguri. Ore 16 a Vidalengo la messa è celebrata da Don Gabriele, ore 16:30 a Masano da Don Bruno, mentre alle ore 19 a Misano la messa sarà celebrata da Don Paolo e durante la messa i coscritti del 1962 ricorderanno i loro 64 anni.

scusate, ecco, sì, alle ore 19 a Misano, Don Paolo si celebrerà la messa per la classe del 1962. Sabato 30 maggio, ore 8:30, in parrocchia, Don Gabriele celebrerà la messa in ricordo di Spadari Piera, Elviro e Gianna. Ore 18, la messa sarà a Masano celebrata da Don Bruno. Sempre alle ore 18, a Vidalengo, la messa è celebrata da Don Paolo. E ancora alle ore 18, a Misano, la messa è celebrata da Don Facchinetti. Alle ore 18, in parrocchia, invece, Don Giansante celebrerà la messa in ricordo di Baruffi Giovanna e Brigatti Antonio, Pernigoni Franco, Bove Dina e Bianca e Carlo Panigoni, Davide e Nonni. Ecco, e dopo avervi ricordato l'orario delle sante messe, vi propongo un brano musicale. Si intitola Grazie ed è dei Controtempo.

abbandonato così e che grazie ad un respiro sono vivo. Grazie della storia che m'hai dato fino a qui e del brivido che sento quando scrivo. Grazie, solo grazie, perché altro non si può per parlare della vita che ho. Grazie, solo grazie, ma anche scusami però per le volte che dimenticherò. Grazie per la vita.

Eccoci di nuovo insieme ed ora passiamo agli avvisi della settimana. Ecco, partiamo dagli appuntamenti di oggi. Alle ore 10, incontro conclusivo del quarto anno del catechismo e è compreso anche il pranzo. Poi vi voglio ricordare che stasera alle ore 21, presso il nostro Teatro San Carlo, ci sarà una commedia brillante dal titolo Tutto gratis al primo, della compagnia di Piazza Brembana. Ecco, quindi invito tutti quelli che vogliono a partecipare a questo piacevole momento, ripeto, presso il Teatro San Carlo di Caravaggio.

Domani, terza giornata mondiale dei bambini. Vediamo alcuni appuntamenti. Ecco, alle ore 16, mi ricordo domani 24 maggio, festa di Pentecoste, alle ore 16, festa di fine anno sportivo dell'Iris, c'è anche la possibilità di fermarsi per la cena. Alle ore 17 ci sono i laboratori per gli animatori del GRES a Masano, mentre alle ore 21, poi vi dirò meglio, c'è un omaggio a Maria nel santuario di Caravaggio. L'ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria. Ecco, mi hanno riferito che c'è stata una forte adesione, quindi tanti si sono prenotati e quindi ecco, l'appuntamento è per domani sera alle ore 21 al santuario. Vediamo ancora, lunedì 25 maggio, lo avevo già un po' ricordato prima, alle 20:05, partenza pellegrinaggio vigiliare al santuario dalla parrocchia con la presenza dei cresimati. Quindi la consueta messa delle 20:45 in parrocchia è sospesa proprio per il pellegrinaggio. Ormai ecco, facciamo tutti gli anni alla vigilia al santuario di Caravaggio. Poi martedì 26 maggio è festa dell'apparizione, è sospesa alle ore 8:30 la messa in San Pietro, ecco, quindi la messa in San Pietro, ripeto, sospesa. Alle ore 10:30 la messa al santuario sarà celebrata dal vescovo. Alle ore 16 l'ora mariana in parrocchia e invece è sospesa la messa a San Pietro dalle ore 18, quindi ripeto, martedì 26 maggio in parrocchia c'è l'ora mariana alle ore 16, mentre alle ore 18 la messa in San Pietro è sospesa. Mercoledì, ecco, proseguono come tutto il tradizionale rosario comunitario del mercoledì, giovedì e venerdì. Mercoledì 27 maggio alle 20:45 il rosario sarà celebrato in via Sole 5 presso la famiglia Baruffi Gatti, mentre giovedì 28 maggio il rosario, sempre alle 20:45, sarà in Santa Elisabetta, e venerdì 29 maggio, sempre alle 20:45, il rosario sarà recitato nella chiesa di San Giuseppe al Montizzolo. Ecco, credo di avervi dato un pochino i principali appuntamenti per quanto riguarda la prossima settimana. E ora vi lascio ancora ad un brano musicale, sempre del Controtempo, dal titolo Eroi.

Ed ora entriamo nel dettaglio di alcuni appuntamenti che vi ho già letto. Allora, l'Azione Cattolica Caravaggio Masano Vidalengo propone un incontro mariano con recita di un rosario meditato domenica 24 maggio alle ore 15:30 presso la chiesa di Santa Elisabetta in via Banfi a Caravaggio. Un momento di preghiera e meditazione aperto a tutti. Allora, poi abbiamo appena così partecipato a un convegno molto interessante lo scorso venerdì 15 maggio, nell'ambito degli eventi celebrati per ricordare Don Pierino, sacerdote appunto della nostra parrocchia, e vi ricordo che il terzo degli appuntamenti è previsto per sabato. No, scusate, per domenica 14 giugno con la biciclettata di Don Pierino. Ecco, in parecchi esercizi commerciali di Caravaggio troverete la locandina che vi ricorda questa biciclettata di Don Pierino prevista per domenica 14 giugno attraverso le vie di Caravaggio. Ecco, vi aspettiamo numerosi ricordando Don Pierino. Altra comunicazione, altro avviso. La parrocchia di Caravaggio, insieme alle parrocchie di Masano e Vidalengo, organizzano una gita pellegrinaggio al santuario Gesù Bambino di Praga di Arenzano, Genova, lunedì 1 giugno. Il programma è il seguente: alle ore 7 partenza in pullman da Largo Cavenaghi, Caravaggio, ore 10 arrivo previsto ad Arenzano. Visita del santuario e celebrazione della Santa Messa. A seguire, visita di alcuni borghi caratteristici nei dintorni. Il costo di questa gita è di 30 euro. Per informazioni, con pranzo escluso però, per informazioni e iscrizioni contattare l'ufficio parrocchiale. Mi hanno sottolineato che per questa gita sono disponibili ancora due posti, quindi chi fosse intenzionato a parteciparvi, si rechi presso gli uffici parrocchiali perché i posti stanno per esaurirsi. Ed infine vi avevo già anticipato prima che domani, domenica 24 maggio, presso il santuario c'è questo omaggio a Maria, un'aurea di meraviglia tra letteratura e teatro. Desidera Teatro chiude la stagione del San Carlo in una location speciale, interpretando la celebre opera letteraria di Alda Merini. Ecco, vi leggo un'introduzione. Emozione pura è la parola d'ordine scelta per il gran finale del Teatro San Carlo di Caravaggio, che ha riaperto le porte per una stagione primaverile breve ma intensa. Dopo una prima parte da tutto esaurito, la direzione artistica di Desidera Teatro proporrà questo mese uno spettacolo speciale, fuori dalle poltrone del San Carlo, per concludere in bellezza un cartellone che ha saputo sorprendere gli spettatori. L'appuntamento, appunto, in programma 24 maggio alle 20:45, dedicato alla poesia senza tempo di Alda Merini, segnerà anche la chiusura del primo anno di attività promosso dalla Fondazione Don Pidri e Don Pierino, insieme alla BCC Caravaggio e Cremasco e alla Parrocchia dei Santi Fermo Rustico di Caravaggio, che hanno scelto di rilanciare un calendario di spettacoli nello spazio cittadino accanto all'oratorio. Ecco, quindi domani sera, presso quel santuario, ci sarà questa bellissima opera teatrale dal titolo Il Magnificat. E ora vi propongo un ultimo brano musicale dai Controtempo.

Oggi, 23 maggio, la Chiesa ricorda San Desiderio e San Giovanni Battista de Rossi, sacerdote romano, del quale vi leggerò alcune informazioni. Nato il 22 febbraio del 1698 a Voltaggio, provincia di Genova, all'età di 13 anni circa si reca a Roma da un cugino sacerdote a Santa Maria in Cosmedin per studiare lettere e poi filosofia presso il Collegio Romano. Nel 1714 decide di diventare sacerdote e fin dall'inizio si dedica instancabilmente alla preghiera, allo studio e al servizio in mezzo ai giovani. Questo intenso ritmo però farà emergere in lui i primi sintomi dell'epilessia, che sarà la causa della sua morte. Viene ordinato prete l'8 marzo del 1721 e celebra la sua prima messa sulla tomba di San Luigi Gonzaga nella chiesa dei Gesuiti. Continua il suo impegno di apostolato senza risparmiarsi, accogliendo soprattutto i poveri e quanti giungevano da lui, che ormai era considerato un santo. Sin dall'inizio del suo servizio si accosta all'ospizio di San Galla, fondato poco dopo il 1650 da Marco Anastasio Odescalchi, cugino di Innocenzo XI. Lo organizza introducendovi tempi di preghiera e garantendo tempi di colloquio per i malati. Nella adiacente chiesa crea la Pia Unione di Sacerdoti Secolari di San Galla, a cui molti sacerdoti partecipano per poter crescere spiritualmente. Accanto a questo ospizio ne fonda un secondo dedicato alle donne e intitolandolo a San Luigi, ancora oggi presente e operante. Muore il 23 maggio 1764 e viene beatificato da Pio IX, che era stato presidente della Pia Unione dei Sacerdoti di San Galla. Viene canonizzato l'8 dicembre del 1881 ed ora è sepolto presso la Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini in Roma. Ecco, noi facciamo i nostri auguri a tutti coloro che portano questo nome, San Giovanni Battista, ma anche, abbiamo detto, San Desiderio, che oggi, ecco, la Chiesa lo ricorda, e facciamo così ancora gli auguri a tutti coloro che oggi hanno un anniversario, una ricorrenza o qualcosa di speciale da ricordare. E a questo proposito vi lascio con un brano musicale. Cambiamo completamente registro rispetto al brano che avete appena ascoltato, perché il brano è di Riccardo Cocciante, dal titolo Poesia.

Ed eccoci di nuovo insieme. Ora vi leggerò un articolo tratto dal giornale di Treviglio che ricorda un pochino la storia dell'apparizione in breve, apparizione che appunto ricordo che celebreremo ecco, ricorderemo 26 maggio. Allora, erano le 17 del 26 maggio 1432. Il miracolo dell'apparizione, una storia di fede intensa che sgorga sempre rinnovata insieme all'acqua limpida delle sorgive, dove secoli fa è stato eretto il maestoso santuario di Santa Maria del Fonte, in mezzo alla verde campagna caravaggina. Là, al prato Mazzolengo, lungo la strada verso Milano, dove una contadina, Giannetta De Vacchi, rifletteva su come riuscire a portare a casa i fasci d'erba che gli era venuta a falciare per i suoi animali. Erano le 17 del 26 maggio 1432. Esiste un'antica pergamena di autore anonimo che racconta come la donna, 32enne, figlia di Pietro Vacchi, era sposata con Francesco Varoli, un uomo violento che spesso la maltrattava. All'improvviso vide arrivare dall'alto, fino a giungere accanto a lei, una signora dalla bellezza indicibile, vestita con un abito azzurro e con il capo coperto da un velo bianco. Una visione che la colpì profondamente ed esclamò stupita: «Maria Vergine, non temere, figlia, perché sono davvero io. Fermati e inginocchiati in preghiera», le disse la signora. «Signora, adesso non ho tempo», affermò sbalordita. «I miei giumenti aspettano quest'erba». Allora la Vergine le parlò di nuovo. «Adesso fa quello che voglio da te». E così, dicendo, posò la mano sulla spalla di Giannetta e la fece inginocchiare. Ebbe per lei parole di pace e consolazione, ma soprattutto la incaricò di recare un messaggio di penitenza per i suoi compaesani e un invito a far costruire una chiesa in quel luogo. «Ascolta bene e tieni a mente», riprese, «perché voglio che tu riferisca ovunque ti sarà possibile, con la tua bocca o faccia dire questo, con le mani aperte, come afflitta e con le lacrime agli occhi, che a Giannetta parvero come oro luccicante», soggiunse: «L'altissimo onnipotente mio figlio intendeva annientare questa terra a causa dell'iniquità degli uomini, perché essi fanno ciò che è male ogni giorno di più e cadono di peccato in peccato. Ma io per 7 anni ho implorato dal figlio misericordia per le loro colpe. Perciò voglio che tu dica a tutti e a ciascuno che digiunino a pane ed acqua ogni venerdì in onore del mio figlio e che dopo il vespro, per devozione a me, festeggino ogni sabato. Quella metà giornata devono dedicarla a me, per riconoscenza per i molti e grandi favori ottenuti dal figlio mio per la mia intercessione

Poi fece il segno della croce sulla donna e scomparve. Tornata immediatamente a Caravaggio, la donna riferì tutto quanto aveva visto ed udito. E molti le credettero, cominciando a visitare quel luogo dove trovarono una fonte mai vista prima da nessuno. Pian piano a quella fonte si recarono alcuni malati, poi sempre più numerosi, confidando nella potenza di Dio. E si diffuse la notizia che tornarono alle loro case liberati dalle infermità di cui soffrivano. Ecco, e dopo questo ricordo vi propongo un brano dedicato proprio a Maria.

Ed eccoci di nuovo insieme. Proseguiamo il nostro momento con la proposta di, visto che ormai è tempo di vacanze, cioè le vacanze si avvicinano, con questi cinque cammini che vi leggerò, proposti dal settimanale Famiglia Cristiana.

umana, per chi cerca spiritualità e per chi ama la natura. Cinque cammini, stessa meta, l'Italia della fede da scoprire a piedi. C'è un'Italia che si rivela soltanto a chi la percorre lentamente. La si incontra nel silenzio di un'abbazia raggiunta dopo ore di cammino, nel ritmo del passo che attraversa le valli appenniniche, nella preghiera che si fa più semplice quando il corpo è stanco. È l'Italia degli antichi cammini, terra di pellegrinaggio da oltre 1000 anni, dove fede, paesaggio e storia compongono un'esperienza che resta impressa molto oltre la durata del viaggio. Cinque grandi itinerari di rilievo europeo che convergono tutti su Roma dopo aver attraversato il Lazio. La prima via è la Via Francigena, il cammino italiano più conosciuto a livello internazionale, certificato itinerario culturale dal Consiglio d'Europa nel 1994. Si fonda sul diario dell'arcivescovo Sigerico di Canterbury, che nel 990 d.C. annotò le 79 tappe del proprio ritorno da Roma in un manoscritto oggi conservato alla British Library. Il tratto italiano misura circa 1000 km in 45 tappe, dal passo del Gran San Bernardo a Roma. Nel Lazio attraversa la Tuscia, Viterbese, toccando Bolsena, dove nel 1263 si verificò il miracolo eucaristico che ispirò la festa del Corpus Domini. Monte Fiascone, Viterbo, antica sede pontificia, Vetralla, Sutri e la Storta, fino alla Basilica di San Pietro.

secondo cammino proposto è la via di San Francesco, o meglio, la via di Francesco. Unisce i luoghi più significativi della vita di San Francesco d'Assisi. La via del Sud, da Roma ad Assisi, percorre circa 300 km in 13 tappe attraverso la campagna sabina e la valle Santa Reatina, cuore della spiritualità francescana. Qui, in pochi chilometri, si trovano i quattro santuari che custodiscono la memoria dei momenti più importanti della vita del santo. Greccio, dove nel 1223 Francesco realizzò il primo presepe della storia, Fonte Colombo, dove dettò la regola dell'ordine, la foresta, luogo del miracolo dell'uva, Poggio Bustone, dove ricevette la rivelazione del perdono dei peccati. Le stigmati furono ricevute a Laverna nel 1224. Al termine del cammino, presso la Basilica di San Francesco di Assisi, viene rilasciato un testimonium.

terzo cammino, cammino di San Benedetto. Unisce tre luoghi fondamentali della vita del fondatore del monachesimo occidentale: Norcia, la sua città natale, Subiaco e Monte Cassino, entrambe nel Lazio. Il percorso si sviluppa per circa 300 km in 16 tappe tra Umbria e Lazio. A Subiaco, il Sacro Speco custodisce la grotta in cui Benedetto visse oltre 30 anni in eremitaggio e l'abbazia di Santa Scolastica accolse nel 465 la prima stamperia attiva in Italia. A Monte Cassino, intorno al 529, Benedetto fondò l'abbazia che ancora oggi è cuore dell'ordine benedettino e dove, secondo la tradizione, scrisse la regola, il testo che ha strutturato la vita monastica europea per 15 secoli. E morì nel 547. Benedetto da Norcia è patrono d'Europa dal 1964 per proclamazione di Paolo VI con la lettera apostolica Pacis Nuntius.

scusate se vado un po' velocemente, ma il tempo purtroppo scorre. Quarto cammino, Romea Strada, il cammino più recente certificato itinerario culturale del Consiglio d'Europa, riconoscimento conferito il 17 giugno del 2025. Ricostruisce la rete di vie che dall'Europa centro-orientale e baltica conducevano i pellegrini a Roma, oltre 4.000 chilometri attraverso 7 paesi, con 245 tappe e oltre 50 siti UNESCO. Il tratto italiano principale si sviluppa per circa 1.000 chilometri in 47 tappe. Nel Lazio il cammino entra dalla Toscana nei pressi di Centeno e diventa parte del tratto finale verso Roma, attraversa Acquapendente, Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Ronciglione, Trevignano e La Storta, fino all'arrivo nella città eterna.

Ed ora l'ultimo cammino proposto. Via Romea Germanica, certificata nel 2020, ricostruisce il viaggio descritto dall'abate Alberto di State degli Annalis Stadentes nel 1236. Il tratto italiano misura circa 1050 km dal Brennero a Roma e si raccorda alla via francigena a Monte Fiascone. Tra i suoi nodi conclusivi, Orvieto, Civita di Bagnoregio, Monte Fiascone, Viterbo, Sutri, Campagnano di Roma e La Storta, ultima sosta prima dell'arrivo a Roma. Cinque vie, una stessa direzione, Roma, e prima ancora il Lazio tra abbazie, eremi e santuari che da secoli accolgono i pellegrini. Ed ora vi propongo un ultimo brano musicale. Il titolo, Le tue meraviglie, visto che abbiamo appena letto in questo articolo parecchi luoghi bellissimi che il creato, ecco, che la natura e il creato ci propongono.

Ecco, prima di lasciarvi e di salutarvi, vi ricordo che oggi, sabato 23 maggio alle ore 16, si svolgeranno le esequie di Emilia Toffetti in Pavesi, anni 69. Ecco, facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. E con quest'ultima notizia io vi saluto e vi auguro una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Siate un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e della sua comunità. Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravvive e riscalda. Così Papa Leone, questa mattina ad Acerra, nella terra dei fuochi. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto in cattedrale.
2: Sapete che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di terra dei fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra. Infatti, il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
1: Stati Uniti, Iran, l'amministrazione americana si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro Teheran. Sono in corso preparativi anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6. Ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto, a cui ha partecipato anche la Premier. Si vota domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15 in 743 comuni per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra queste città ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Mantova a Reggio Calabria e un capoluogo di regione, Venezia. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazioni tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Così il Presidente della Repubblica, Mattarella, in una dichiarazione nella giornata della legalità e nell'anniversario della strage di Capaci, in cui morì il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Magazine Blu 2000 Weekend. Con Marta Spicciarini.
3: Buongiorno da Marta Squicciarini e ben ritrovati a Magazine in Blu 2000. Anche oggi vi terrò compagnia sino alle 12.30 con tanti ospiti. Partiremo come sempre da una delle nostre radio, tra poco infatti ci collegheremo con Radio Frate Sole. Parleremo poi con Stefano Piccoli, che è il direttore della 12esima edizione di ARF, Festival del Fumetto di Roma, che quest'anno cambia forma e diventa un festival diffuso nel tempo e negli spazi. Tre weekend, tre quartieri per un'edizione che amplia il proprio raggio d'azione senza perdere la vocazione originaria, quella di promuovere e valorizzare il fumetto come linguaggio.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di carità. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, al centro della puntata odierna il tema della carità. Prendendo spunto dall'incontro avuto da Papa Leone XIV qualche mese fa con un gruppo dell'opera San Francesco per i Poveri di Milano. Allora colleghiamoci subito con il suo direttore, Fra Marcello Lobi.
1: Fra Marcello, buongiorno, pace e bene.
2: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando da Radio Vaticana. Un abbraccio a tutti.
1: Allora, Fra Marcello, lei con alcuni membri dell'Opera San Francesco il 1 settembre scorso siete stati accolti, ricevuti in Vaticano da Papa Leone XIV. La vostra è una realtà nata a Milano quasi 70 anni fa, e nel suo discorso il Papa ha ripercorso la storia dell'istituzione, ha evidenziato come la sua missione continui a rappresentare una testimonianza concreta di carità francescana nella società contemporanea, e ha sottolineato i tre pilastri della carità, che sono assistere, accogliere e promuovere. Tutte e tre vi appartengono, Fra Marcello.
2: Sì, sì, diciamo che sono rimasto molto, come dire, stupito, meravigliato positivamente dalla profondità dello sguardo che Papa Leone ha saputo avere verso la nostra storia. Sì, ha letto il nostro statuto, ha letto le nostre cose che gli avevamo mandato, e questo mi ha fatto un gran bene. Direi che quello che ci ha detto, c'è un punto centrale, almeno è parso di aver colto un punto centrale, ed è che tutto quello che possiamo fare per la povera gente nasce da un atteggiamento fontale che sa di sorgente, ed è quello di accogliere. Lui scrive: accogliere e fare spazio all'altro nel proprio cuore, nella propria vita, donando tempo, ascolto, sostegno, preghiera. Ecco, questo è l'atteggiamento del guardare negli occhi. Ecco, a me è parso di cogliere in questo, lui ha intuito che per accogliere chiunque, per fare qualunque cosa che abbia un sapore di carità, il primo passo non è pensare quanti, i numeri, le strutture, i soldi, i processi, non è questo il primo passo. Il primo passo è guardare negli occhi e accogliere dentro di te. E io ho proprio goduto di questo suo richiamo, perché, ripeto, il rischio di, tra virgolette, di esaurirsi nel tentativo, a volte in certi momenti disperato, nel senso che ti trovi di fronte a un'onda di bisogni davanti alla quale non sai cosa fare, cosa dire. Il rischio è quello di sentirsi sempre inadeguati e poi di smacchinare, no? Di mettere in piedi strutture su strutture. Questo può venire, ma viene solo dopo che tu hai accolto nel tuo cuore, che hai accolto attraverso i tuoi occhi il volto dell'altro. Dopo penseremo ad assistere, a promuovere, come lui ci ha detto, ma ecco, questo è quello che mi ha colpito, anche perché il nostro Papa mi parla prima con gli occhi che con le parole, e infatti l'aver incrociato il suo sguardo, averlo sostenuto, aver colto la mitezza, ma nello stesso tempo anche la profondità di quello sguardo mi ha molto impressionato. Quindi così, dall'accogliere, dal guardare negli occhi, dall'accogliere con il cuore, scaturiscono poi l'assistere e promuovere. Ok, ed è quello che noi da un po' di anni cerchiamo di fare, ecco, insieme a tanti altri che a Milano cercano di farlo con competenze e con precisione, insomma, così come chi pianifica guerre, uccisioni e cose orribili lo fa con una scientifica precisione, anche noi dobbiamo usare la precisione scientifica per tutt'altra roba.
1: Ecco, tralasciamo per qualche istante un po' il discorso, poi ci ritorneremo. Fra Marcello, il grande male di oggi è l'indifferenza, che è in un certo senso l'anticamera dell'egoismo, la negazione dell'amore. Lei a tal riguardo, lo scorso mese di agosto, ha pubblicato una lettera in cui racconta la storia della signora Adele, che da anni sostiene l'Opera San Francesco, ma negli ultimi tempi lei scrive, si sente assediata dalle lamentele arrabbiate dei vicini di casa.
2: È una situazione, secondo me, nella quale siamo immersi tutti. va bene, sì, facciamo delle cose per queste persone, sì, però insomma adesso stiamo esagerando, questi qui rompono le scatole. Ti faccio ridere, Orazio, c'è stato qualcuno che mi ha scritto che i nostri ospiti fanno la pipì sui citofoni. E io mi sono chiesto, ma quanto alto devono essere i nostri ospiti per fare la pipì sul citofono? No? Per cui è una battuta, però per dirti questa tentazione satanica di pensare che sì, va bene, i poveri possono esistere, però non sotto casa mia. Per cui io divento indifferente in realtà all'esistenza concreta di queste persone, perché non le voglio vedere, e se devono proprio esistere, ma che vadano lontane. Quindi che non mi rompano le scatole, che non mi disturbino, perché se devo portare giù il cane, non voglio trovarmi la persona lì seduta sul pianerotto, perché il cane poverino si agita. E allora, poi io adesso chiaramente banalizzo, però capisco le ragioni del disagio, ma questa indifferenza rispetto ai volti, capito, rispetto alle storie, questa indifferenza di cuore, per cui qualcuno, cioè, a volte siamo tentati di dire no, guarda, la tua storia non mi interessa, cioè il tuo destino non mi interessa, non mi muove niente dentro, capito, mi dai solo fastidio. A volte penso che noi qui, ecco, non solo qui a Milano, ma in tanti posti nella nostra nazione, cioè ci arrabbiamo, ci avveleniamo contro chi porta povertà, e non siamo capaci di gestire relazioni con queste persone che, permettimi, sono molto meno pericolose, molto meno terribili di quanto non sarebbe se avessimo a che fare con gente che è così disperata che ha le armi addosso. Cioè noi, come dire, ci lamentiamo perché abbiamo qualcuno che, siccome è alto 4,5 metri, di sul citofono, ma non ci rendiamo conto che se avessimo qui davvero i problemi che ci sono nel mondo, ci sono aree del mondo dove la povertà porta la gente a cavarsi gli occhi per non morire, dove ci sono problemi immensamente più grandi, e dico, ma come mai, cioè, non riusciamo a prendere in mano in modo pacifico, sensato, civile, questi problemi che, se li raffronti con quelli che ci sono in tante altre parti del mondo, sono piccoli, piccoli. Noi ci lamentiamo perché questi sporcano per terra, e nei luoghi in cui per terra c'è il sangue della gente, con che, mi viene da dire, ma con che, come dire, impudenza, diventiamo così cattivi verso problemi che sarebbero, secondo me, perfettamente risolvibili, dimenticando che nel resto del mondo ci sono problemi immensamente più grandi che, grazie a Dio, noi non abbiamo ancora. Però se tu hai, vedo che l'hai letta la lettera ad Adele, sì. Alla fine la stessa signora Adele dice, Fra Marcello, se però noi non saremo capaci di affrontare con buon cuore, con buon senso, con un po' di umanità, questi problemi che adesso sono piccoli, se andiamo avanti sulla deriva dell'odio, dell'indifferenza radicale, del cacciar via, del far sparire, ci portiamo una palla in casa, Infatti è una riflessione che va in quella direzione. Per cui l'indifferenza è proprio, è l'anticamera della guerra. E non per niente io amo ricordare da milanese che qui a Milano, alla stazione centrale, al binario 21, Liliana Segre ha voluto che nel cemento armato del muro che tu incontri quando entri venisse inciso nel cemento armato la parola indifferenza. Perché l'indifferenza, anche quella piccolina, anche quella che, ma sì, cosa vuoi che sia, è l'inizio di un processo che poi porta a quella roba lì.

0: comunità che si prende cura dei poveri diventa infatti più umana, più solidale, più giusta.
1: Ma sì, ma perché quando tu non hai in mente soltanto il tuo ultimo modello di SUV che devi comprare, quando tu non hai in mente solo la temperatura del tuo condizionatore, quando tu non hai in mente soltanto la rabbia perché i rendimenti dei tuoi investimenti non sono stati, poi dopo se tu riesci a tenere a mente anche che insieme con te dentro nello stesso spazio di vita ci sono persone che per mille ragioni davvero non riescono a pensare a come tirar sera o a come tirare la settimana prossima, il mese prossimo, tu ti quieti un po' e dici beh, allora io forse non ho i problemi più grandi del mondo, forse io sono una persona benedetta, fortunata, forse io ho la possibilità di essere un po' felice. Ma l'avere contatto con i poveri ti ridimensiona, ti tiene dentro le dimensioni effettive della vita. Cioè vediamo gente che litiga a sangue perché il cane ha fatto la pipì sulla gomma della macchina, ma ti pare che noi possiamo rischiare la vita per queste scemenze? E quindi il contatto con i poveri ti dà le dimensioni, ti dà le misure delle cose. È per questo che io sono molto felice di incontrare a volte importanti imprenditori che mandano qui i loro dipendenti, perché dicono quando vengono a fare volontariato da voi tornano in ufficio e non litigano più. E certe questioni che prima erano causa di spargimenti di sangue o di veleni prendono la loro giusta dimensione, che è vicina a zero. Se tu pensi a chi magari davvero non ce la fa e viene a mangiare da noi o viene a curarsi da noi perché diversamente risolverebbe il problema ammalandosi o morendo, ecco, è questo che dico. Cioè, il contatto con i poveri crea una visione comunitaria che altrimenti non riusciamo ad avere, perché se ci guardiamo tra gente che sta bene, tra gente che non ha mai niente, tra super sani, litighiamo di questioni di chirurgia estetica e c'è gente che non riesce a fare l'attacco, c'è un tumore e morirà dopo un mese, certo. Queste cose qui ci orientano, i poveri ci orientano.
0: Il Papa Fra Marcello vi ha incoraggiato ad onorare il corpo di Cristo piegato e al tempo stesso in continua guarigione, le cui membra si aiutano l'una e le altre, unite al capo nello stesso amore. Proprio per questo ha detto, vediamo un corpo vivo che cresce giorno per giorno verso la sua piena maturità, Fra Marcello.
1: Questo vuol dire, io benedico Papa Leone, questo vuol dire che fa parte del mio corpo il corpo dell'altro. Cioè il corpo di quella persona che ieri sera quando l'ho salutato prima di uscire dalla mensa, sono italiano con evidenti problemi anche di alimentazione, e che mi dice ma lei padre dove va a dormire? Guardi, io dormo in convento, ma dorme da solo? No, beh, dormo vicino, sul corridoio ci sono i frati, ah che bello, che bello. Ecco, se quel corpo lì, se quella persona lì in qualche modo non mi appartiene, vuol dire che non c'è amore, capito? Proprio sentire l'appartenenza fisica degli altri come fossero un pezzo di me, un pezzo del mio corpo. Io capisco che qualcuno dirà tu frate fai il poeta, sei un adolescente mancato, è quello che vuoi, però Paolo non dice molto diverso. Cioè noi siamo membra del corpo di Cristo, vuol dire che il corpo di ciascuno di noi è un pezzettino del corpo di Cristo, e quindi il mio corpo include il corpo degli altri. Solo che Orazio, adesso io non voglio toglierti la poesia, ma mi chiedo ma chi comanda il mondo? Ma ce l'hai in mente questa cosa?

0: No, il corpo degli altri deve sparire, deve scomparire.
1: Fra Marcello, allora ancora grazie, le auguro buona giornata. Un saluto da parte mia a tutti gli ospiti che incontrerà oggi e veramente grazie, grazie per quanto fa. Fra Marcello Longhi, direttore dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Buona grazie, giornata, grazie. Ci risentiremo presto. Grazie, pace e bene.
0: Pace e bene.

0: Tra le destinazioni dell'8 per 1000 emergono gli interventi portati avanti dalla diocesi di Cagliari in terra di missione. E anche da questo punto di vista l'8 per 1000 rappresenta uno importantissimo moltiplicatore concreto di risorse e servizi per le persone più fragili, con ricadute sociali e un volano per incrementare le attività di welfare anche attraverso la costruzione di reti solidali e il rafforzamento di una vera e propria cultura del volontariato a 360 gradi. Giada Melis, missionaria laica della Diocesi di Cagliari, operante in Tanzania.
1: Un saluto dalla Tanzania, dove mi trovo dall'agosto 2021, grazie al mandato ricevuto da Monsignor Giuseppe Batturi come missionaria Fidei Donum laica della Diocesi di Cagliari. Uno degli aspetti di cui mi occupo è il settore sanitario, perché è stata una richiesta specifica dell'arcivescovo d'Imbea, Monsignor Gervas Niesonga, il quale ha definito questa progettualità amicizia tra dottori, ed è stata poi confermata da Monsignor Giuseppe Batturi. Cosa significa amicizia tra dottori? Significa che al centro sta una relazione, stanno i beni relazionali prima ancora che i beni materiali. Significa una crescita delle competenze, soprattutto per quanto riguarda i dottori tanzaniani, che solitamente hanno un'età media molto giovane e quindi sono anche giovani di esperienza, ma significa anche un arricchimento reciproco nell'umanità, cioè nel servizio e nella cura al malato, secondo il giuramento di Ippocrate. Il finanziamento del bisturi elettrico da parte di Operazione Africa è stato un dono molto utile. Infatti, grazie a questa nuova attrezzatura potranno essere effettuate le operazioni alla bocca, al collo, in alcuni tratti digestivi, con maggiore efficacia e minori rischi. Prima erano quasi più i rischi che i possibili benefici di essere operati in questi organi così delicati. Grazie alle offerte ricevute da tanti amici, sono stati posizionati dei pannelli solari nel tetto del reparto di chirurgia ed è stato installato un gruppo di continuità di corrente, per cui il bisturi elettrico è protetto in qualche modo, la situazione energetica è migliorata. Il supporto della Diocesi di Cagliari e dell'8 per 1000 è fondamentale. La mia presenza come missionaria Fidei Donum laica nell'Arcidiocesi di Imbea è grazie all'invio missionario ricevuto da Monsignor Giuseppe Batturi nell'agosto 2021, e da allora il sostegno alle attività nella missione di Imbea non è mai mancato. Ringrazio davvero di cuore ciascuno e tutti. Qui a Scewa, nel quartiere di Imbea dove vivo, sono l'unica bianca, ma quando ricevo dei ringraziamenti sempre ricordo che sono accompagnata con la preghiera e le offerte da tanti amici e benefattori. Rivolgo dunque ancora un appello a sentire come vostre le problematiche della missione di Imbea e anche la vitalità della giovane chiesa tanzaniana.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore. Mm-hmm.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori di RCN, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Diamo senz'altro inizio al nostro programma con il soave pizzicato dal balletto Silvia di Léo Delibes, eseguito dall'Orchestra Concert de Paris, diretta da Walter Goehr.

L'Orchestra Concert de Paris, diretta da Walter Gür, ha eseguito il pizzicato dal balletto Silvia di Leod Lieb. Ed ora il tenore Giuseppe Di Stefano canta Core Ingrato di Salvatore Cardillo. La New Symphony Orchestra è diretta da Hiller Pattacini.

0: Abbiamo ascoltato Cor Ingrato di Salvatore Cardillo, cantata da Giuseppe Di Stefano. Il Pattacini ha diretto la New Symphony Orchestra di Londra.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: Siamo sempre in diretta da RCN e proseguiamo nel nostro programma con il celebre Walzer dell'Imperatore, o se preferite Kaiserwalzer, di Johann Strauss. L'orchestra del Festival di Vienna è diretta da Josef Krips.

0: L'orchestra del Festival di Vienna, diretta da Josef Krips, ha eseguito il Walzer dell'Imperatore di Johann Strauss.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: Passiamo ora all'operetta. Eccovi, cari ascoltatori, l'aria O Cincillà, dall'operetta Cincillà di Virgilio Ranzato. Cantano il soprano Romana Righetti ed il tenore Carlo Pierangeli. L'orchestra Cetra è diretta da Cesare Gallino.
2: Quegli aguzzi, tuoi dentuzzi, mordon troppo. Quella bocca, baci baci, sempre scocca.
3: I denti pettigri per mordere son fatti, e la mia bocca fu creata per baciare.
2: Il proverbio bada dice che le volpi finiranno

Abbiamo ascoltato O Cincilà dall'operetta omonima di Virgilio Ranzato. Il soprano Romana Righetti ed il tenore Carlo Pierangeli erano accompagnati dall'orchestra Cetra diretta dal maestro Cesare Gallino. E così anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto e vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Concludiamo con la melodiosa musica di Giorgio Ric, Adieu Moulin Rouge, nella esecuzione di Mantovani e della sua orchestra. Grazie a voi tutti e a risentirci da Giovanni Consonni.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi, Papa Leone e ad Acerra, la prima volta per Pontefice. È possibile un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e della sua comunità? Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravviva e riscalda. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto in cattedrale.
2: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una Chiesa che ha saputo osare la denuncia e la preghiera per radunare il popolo nella speranza.
1: È nella piazza Caripari di Acerra per l'incontro con tutti i cittadini e i sindaci di 90 comuni. Stati Uniti e Iran, amministrazione statunitense si prepara ad una nuova serie di attacchi, i preparativi sono in corso anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS, anche la CNN riporta che sarebbero state presentate le opzioni per riprendere la guerra. Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale, lo riportano media statali cinesi. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese degli ultimi 17 anni. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono così lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri ieri. Domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in 743 comuni si vota per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra questi comuni ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Mantova a Reggio Calabria e un capoluogo di regione, Venezia. Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Lo ha scritto il presidente Mattarella in una dichiarazione nella giornata della legalità e nell'anniversario della strage in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesco Morvillo e gli uomini della scorta. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Magazine Blu 2000 Weekend. Con Marta Spicciarini. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.
4: Dalle teche di RCN presentiamo
5: Il tempo. Una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito. Uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo di Garibaldi e dei suoi rapporti con la città di Cremona.

So di avventurarmi ad una impresa rischiosa, ma pongo la mia confidenza in Dio, nel coraggio e nella devozione dei miei compagni. Così Garibaldi, nella lettera indirizzata a Vittorio Emanuele, prima di partire da Quarto.

Tale disposizione d'animo, palese nel comportamento del generale oltre che nelle sue parole, perché costante e sincera, doveva essere assai più determinante per chi aveva scelto di seguirlo che se egli avesse pronunciato reboanti frasi di sicurezza e di sfida. Con lui andavano uomini convinti, onesti, pochissimi gli avventurieri, i fantasiosi, gli illusi, che del resto o si stancavano subito o erano allontanati. I fatti lo dimostrarono, non sarebbe potuta riuscire una impresa di quel genere se i partecipanti non avessero costituito un gruppo compatto, pur nella esteriore eterogeneità, di uomini consapevoli, decisi, pronti a sacrificarsi, non a retrocedere davanti alla prima difficoltà, dopo la bella bravata. E tali furono anche i cremonesi, che partirono con lui, circa una trentina. Nuove ricerche, ampliate in occasione del centenario garibaldino del 1982, ci hanno procurato notizie ancora più precise di quelle che già avevamo. Di 26 dei circa 30 cremonesi salpati con Garibaldi il 5 maggio 1860 esistono anche le fotografie oltre ai dati biografici. Il gruppo dei nostri volontari aveva raggiunto Quarto in treno, insieme con la colonna dei Mantovani giunti a Cremona al comando di Giuseppe Nuvolari. Un poco più tardi, molti altri, almeno 370, si sarebbero uniti loro al seguito dei generali Medici e Cosenza. I reparti di Giacomo Medici, 2500 uomini, salpati da Genova il 9 e il 10 giugno 1860, già raggiungevano Garibaldi il 21 giugno a Palermo. Medici è arrivato con un reggimento fatto e vestito. Entrò da Porta Nuova sotto una pioggia di fiori. Così annota Giuseppe Cesare Abba. I suoi uomini si coprirono di gloria a Milazzo. Il generale Enrico Cosenz salpava da Genova il 6 luglio, sbarcava a Palermo, raggiungeva i Medici e si trovava a Milazzo in tempo per concorrere alla vittoria del 20 luglio. E là dobbiamo immaginare i non pochi nostri cremonesi.

Per quanto riguarda la composizione sociale del primo gruppo, si può constatare come vi prevalessero studenti, 7, professionisti, 5, e artigiani, altrettanti 5, nessun contadino. Nel corso della spedizione alcuni rimasero feriti. Subito a Marsala Antonio Balboni di Cremona e Giovanni Pasini di Scandolara Ravara. A Calatafimi Carlo Coelli di Castelleone e Carlo Guida di Soresina. Presso Palermo Angelo Gramignola di Robecco d'Oglio. Carlo Valcarenghi, nato a Tornata nel 1838, studente del secondo anno di medicina, morì a Calatafimi il 15 maggio.

celebre fra i garibaldini cremonesi del 1860 fu certamente il dottor Pietro Ripari di Solarolo Rainerio. Fra tanti giovani egli aveva 58 anni, ma era ben temprato a quelle generose fatiche. L'Abba ne parla come di persona attiva, seria, intollerante di smancerie. Annota anche come egli avesse fatto cacciare dall'ospedale una contessa piemontese, era la figlia del generale Salasco, per il suo contegno con i feriti di Milazzo. Pur senza avere partecipato alla spedizione dei Mille, ebbe rapporti molto notevoli con Garibaldi il marchese Gaspare Trecchi, specialmente come intermediario fedele e discreto fra Vittorio Emanuele e Garibaldi, come bene lo definisce Eugenio Moreni in un recente studio che ne lumeggia per la prima volta con ricca e accurata documentazione la interessante e finora poco conosciuta figura. Fuggito dalla Lombardia dopo i fatti del 48, nello stesso anno già si arruolava nell'esercito sardo come sottotenente del Savoia Cavalleria, ben presto promosso luogotenente e nominato ufficiale di ordinanza del giovane duca di Savoia Vittorio Emanuele, del quale si era guadagnato la simpatia e la confidenza. Trascorrendo le sue licenze militari a Cremona, teneva i collegamenti fra i patrioti cremonesi e Torino, il che avveniva non senza difficoltà e pericoli. Dopo varie vicissitudini lo troviamo per breve tempo distaccato come capitano di stato maggiore presso il generale Garibaldi, che gli affida importanti incarichi di fiducia, finché, come maggiore di stato maggiore, è addetto al quartier generale dell'esercito dell'Italia meridionale, per decreto del dittatore Luigi Carlo Farini. Nel grave scontro fra Garibaldi, del quale era di nuovo aiutante di campo, e il Cavour, a proposito della cessione di Nizza alla Francia, egli ebbe una importante funzione pacificatrice, messa in risalto con gratitudine dal Corriere Cremonese del 27 aprile 1861. Documenti e testimonianze varie comprovano l'influenza del Trecchi tanto sull'animo del generale quanto su quello del re. Significativo questo episodio. Dopo Teano, anche dello storico incontro il Trecchi fu efficace intermediario, Garibaldi gli fece dono di un suo elegante pugnaletto, che per 25 anni lo aveva accompagnato in tutte le battaglie combattute in America e in Italia. Nel maggio del 1866 il generale stesso sollecitava la sua presenza accanto a sé nell'imminenza della guerra. Seguirono poi anni grigi per il Trecchi, che sarebbe morto il 6 ottobre 1882, pochi mesi dopo il suo grande amico Garibaldi.

Altre notizie si potrebbero aggiungere sul contributo dato da Cremona alla causa italiana nell'ambito della grande azione garibaldina. Si può ricordare come già nel 1859 la città rispondesse generosamente all'appello di Garibaldi per la famosa sottoscrizione nazionale per 1 milione di fucili. Aperta da Garibaldi stesso con 5.000 franchi, ebbe a Cremona come primo sottoscrittore il marchese Gaspare Trecchi con 500 franchi. Il condominio del Teatro Concordia destinava all'iniziativa le 30.000 lire già in bilancio per il secondo spettacolo di Carnevale. Moltissimi i sottoscrittori, cospicua la somma raccolta, quasi 73.000 lire, pari a circa 200 milioni di oggi. Garibaldi stesso avrebbe poi riconosciuto che Cremona fu la prima fra le città italiane, la quale si distinse per offerte al milione di fucili che servirono per la spedizione di Sicilia e di Napoli.

Numerosissimi erano stati i volontari accorsi nello stesso anno, 1859, ad arruolarsi fra i cacciatori delle Alpi, sia dalla città sia dalla campagna. Ne esistono gli elenchi compilati giorno per giorno e in verità si tratta di un contributo molto largo, con rappresentanze di ogni ceto sociale. In base ai documenti, Fiorino Soldi annota: ai primi di luglio del 1859 Cremona poteva vantare circa 1000 volontari per i cacciatori delle Alpi, 1859 volontari per la Guardia Nazionale, oltre 1000 volontari di assistenza ospitaliera. Questa era la risposta al Radeschi, che aveva definito il Risorgimento una pazzia di pochi spregevoli individui. Come si vede, erano molti in tutti i reparti, e che fossero notevoli non soltanto per il numero ma anche per il valore è dimostrato dagli elogi che meritarono dovunque. Anche Vittorio Emanuele, nella sua visita a Cremona del 20 settembre 1859, l'armistizio di Villafranca era stato firmato l'11 luglio, rievocando le recenti azioni militari, ebbe a dire: «Ogni qualvolta vedevo nella campagna un gruppo di volontari battersi da leoni, chiedevo di qual paese fossero e il più sovente rispondevano cremonesi». I nostri volontari accorsi nel Regio Esercito combattevano nella zona prealpina e costituivano l'estrema ala sinistra dell'esercito piemontese. Né si deve dimenticare come Cremona fosse pronta nel successivo anno 1860 a corrispondere alla attività organizzativa di Angelo Bargoni, che da Torino, dove si trovava da quando vi era andato esule, dirigeva la raccolta di fondi e l'arruolamento di volontari per la spedizione di Sicilia, che si andava silenziosamente ma alacremente preparando.

Garibaldi aveva simpatia per Cremona e per i suoi abitanti. La dimostrava a voce e per iscritto all'amico Gaspare Trecchi, già prima della spedizione dei Mille. Io vedrei con vero piacere la brava popolazione di Cremona, a cui mi legano già tanti vincoli di simpatia e di gratitudine. Scriveva per esempio al Trecchi in una lettera del 25 gennaio 1860. E ancora di più dopo, riconoscendo il grande contributo dato dai cremonesi all'impresa. Così come la dovette dimostrare al Ripari, al Bargoni, persone che stimava moltissimo. E a Cremona venne finalmente in due memorabili visite. Una prima volta l'anno successivo alla proclamazione del Regno d'Italia, il 17 marzo 1861, dal 5 all'8 aprile 1862. Una seconda, più brevemente, 5 anni dopo, il 2 aprile 1867.

Gran folla attendeva il generale fuori Porta Venezia, con la Guardia Nazionale schierata, la mattina del 5 aprile 1862. Cremona era in festa e per 4 giorni fu galvanizzata dalla sua presenza. Ospite dei marchesi Trecchi, egli effettuò visite a persone, a monumenti e a istituzioni. Presenziò a feste in suo onore e a cerimonie, così da essere, si può dire, sempre in mezzo alla nostra gente. Vennero ricordate a lungo, soprattutto, la visita al vescovo Monsignor Novasconi, ammalato in quei giorni, al quale rivolse alcune affettuose, energiche parole. L'escursione al Torrazzo per ben 2 volte, e di lassù egli ammirò molto con il cannocchiale e senza la nostra magnifica pianura. La partecipazione al gran ballo organizzato per la sera del 5 al Teatro Concordia a beneficio della società di mutuo soccorso fra gli operai. L'inaugurazione la mattina dopo, che era domenica, della società del tiro a segno, della quale gli venne offerta la presidenza, che accettò. Riuscirono graditissime alla popolazione anche la visita all'ospedale, che allora si chiamava Fate Bene Fratelli e poi fu denominato Ugolanidati, in palazzo Affaitati e all'istituto di carità di Don Ferdinando Manini. Fra le visite private, quella al dottor Luigi Binda, valorosissimo garibaldino, del quale gli erano ben note le molteplici imprese. Le sere di quei giorni dovettero essere particolarmente festose, anche perché era quello il primo anno in cui tutte le vie principali della città erano illuminate a gas. Questa prima festeggiatissima visita di Garibaldi a Cremona è ancora richiamata alla nostra memoria da 3 lapidi. Quella più nota, che sta sotto il portico del Palazzo Comunale nel lato sud, quella posta sulla facciata di Palazzo Trecchi e la terza, forse la meno presente alla memoria, murata sotto il portico interno del Palazzo Araldi Erizzo, dove ora ha sede l'Istituto Magistrale Sofonis Banguissola, in via Palestro. Ce n'è infine una quarta in una cascina alla periferia della città, sulla strada per Picenengo. È la cascina Roncacesa, allora di proprietà dei marchesi Barbò, nella quale Garibaldi fece sosta il 7 aprile 1862, dopo una passeggiata mattutina lungo il Po, intrattenendosi con grande cordialità e da competente con i contadini e con il fattore.

Per manifestargli ancora una volta la sua riconoscenza, Cremona lo insignì della cittadinanza onoraria, che egli gradì molto. «Io vado superbo di potermi dire cittadino cremonese», scriveva al Consiglio Comunale della città in data 12 aprile. «Della nuova testimonianza di stima e di affetto che per mezzo vostro vuole darmi Cremona, serberò riconoscenza per la vita».

I cremonesi continuarono a dimostrargli la loro devozione e il loro consenso anche nelle ore meno euforiche e felici che tennero dietro al momento del massimo fulgore della stella garibaldina. Altri nostri concittadini, come abbiamo accennato, furono con lui in Trentino durante la guerra del 1866, fra di essi l'allora giovanissimo Luigi Ratti. Poi altri ancora nel 1867 a Monte Rotondo, a Mentana e a Villa Glori, e in quell'anno riuscì finalmente a farsi arruolare il piccolo volontario che invano aveva pianto e protestato l'anno prima per il rifiuto oppostogli, Alfonso Mandelli, appena 17enne e, come si descrive lui stesso, gracile e dall'aspetto ancora quasi infantile.

Qualche mese prima di queste ultime vicende, il 20 aprile 1867, Garibaldi fu una seconda volta a Cremona. Giunse in ferrovia da Codogno alle 9:30. Quel tronco ferroviario era stato inaugurato da pochi mesi il 17 dicembre 1866 e vi ritornò la mattina seguente. Di nuovo fu accolto con calorose e commosse manifestazioni di gioia. «Sto molto volentieri a Cremona, sto qui come starei in famiglia. Sono molto grato dell'accoglienza che avete voluto farmi. Io vorrei che tutti i municipi d'Italia fossero rappresentati come quello di Cremona», disse durante il banchetto ufficiale predisposto in suo onore all'Albergo Italia, inaugurato da poco, rivolgendosi alla giunta municipale. Ma poi fu sopraffatto dalla commozione e non poté continuare. Gli erano attorno Ripari, Cadolini, Trecchi, Bacchelli, Giuseppe Guarneri, Zanetti. E certamente, fra i fatti rievocati e le persone ricordate, sarà ricorso il nome di Alessio Olivieri, morto a Cremona da appena un mese e qui sepolto. Il musicista Olivieri, l'autore del già diffusissimo Inno di Garibaldi.

L'ultimo decennio del generale fu molto triste. Ritiratosi definitivamente a Caprera, egli, che mai aveva pensato a se stesso, rifiutata anche la pensione annua vitalizia di 50.000 lire assegnatali dal governo italiano, viveva in ristrettezza. Accettò invece con gratitudine l'assegno annuo di 1.000 lire che il sindaco di Cremona, Pietro Bacchelli, d'accordo con la giunta, aveva proposto di offrirgli ottenendo unanimità di consensi. Miei cari amici, accetto con gratitudine l'annuo vitalizio di lire 1.000 e le 1.000 anticipate per il prossimo 1875, che generosamente codesto municipio ha voluto assegnarmi. Per la vita, vostro Giuseppe Garibaldi. Così il generale rispondeva immediatamente il 2 dicembre 1874. Con la morte di Garibaldi, preceduto di un decennio dal Mazzini nel 1872 e di pochi anni da Vittorio Emanuele nel 1878, si conclude, e non soltanto simbolicamente, l'epoca eroica del nostro Risorgimento, che ci lasciava una eredità preziosa di conquiste non effimere: l'indipendenza dagli stranieri, l'unità nazionale e la libertà politica, ma anche un carico di impegni, di responsabilità e di problemi. Con tutte le carenze, l'inesperienza, l'impreparazione e in più l'ingenua fiducia nella miracolistica funzione della libertà, come se questa fosse una forza esterna capace da sola di modificare, risanare, determinare benessere e progresso ai magici cenni del nuovo governo. Non invece una interna, faticosa conquista di ogni giorno da parte di ciascuno singolarmente e di tutti in collaborazione.

E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A voi tutti grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima, sempre in compagnia di Radio Cittanova.

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo, storia di Cremona, 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

Sa di fatto che questa bambina, dopo parecchi e parecchi temporali che arrivavano, poi passavano, un po' la sconvolgevano, verso la fine del percorso ha disegnato un temporale, ha preso il foglio, lo ha chiuso a metà, così, e me lo ha dato in mano, dicendomi: tienilo, questo è tuo, non bisogna aprirlo. Da quel giorno lì non ha più disegnato temporali e ha disegnato tutt'altro. E questa è una cosa che penso che non mi dimenticherò mai. È stata la mia prima esperienza di conduzione di un laboratorio di arteterapia e è stato magnifico.

L'arte terapia è una misura di sostegno della persona a mediazione non verbale, in cui il rapporto fra la persona e il terapeuta è sempre mediato non dalla parola, ma da quello che si fa all'interno di una seduta di arte terapia. Ad esempio, nell'arte terapia non si va per forza a scavare all'interno della persona. L'arte terapia aiuta a ritrovare le proprie risorse e la propria creatività. Quindi è una cosa che possono fare tutti. Nei bambini aiuta a sviluppare la creatività. Molto spesso a scuola le cose che si richiedono ai bambini sono guidate, mentre viene un pochino tralasciata quella che è proprio l'esperienza libera, la sperimentazione. Con la disabilità invece, o con la terza età, si va soprattutto a lavorare sulle risorse, cioè non si va a lavorare su quello che ormai è andato per quanto riguarda

dagli anziani oppure è compromesso definitivamente nella disabilità, ma si va a lavorare su tutto quello che ancora si può mettere in moto e che ancora è sano. I colori sono una cosa molto personale, io non sono d'accordo col fatto che la rabbia è rossa, la paura è nera, sono un po' convenzioni, cioè ci può essere un giorno in cui per me la rabbia è rossa, un giorno in cui è nera, un giorno in cui è verde, sono un'estensione delle nostre emozioni, secondo me i colori in arte terapia rappresentano la sensazione che abbiamo in quel momento. I miei colori sono il bianco, il nero e il rosso. Non chiedermi perché, perché non lo so, ma la maggior parte dei miei disegni, soprattutto da un certo periodo in poi, sono sempre stati caratterizzati dal bianco, dal nero e dal rosso. I disegni che ho fatto e che amo di più sono bianchi, neri e rossi. Ho provato a darmela una spiegazione razionale e mi sono detta che il nero è la sintesi di tutti i colori, ci sono tutti i colori messi insieme nel nero, e poi è il colore della notte, del cielo, con la luna bianca, le stelle. Sono due colori molto neutri che creano tanti contrasti, e a me i contrasti piacciono molto. E poi c'è il rosso, perché il rosso è vita, è dolore, è amore, è un sacco di cose. A chi farebbe bene in questo momento l'arte terapia? Farebbe bene a tutti, secondo me in modo particolare agli adolescenti, ai ragazzi, perché i ragazzi sono fra quelli che stanno soffrendo secondo me di più. Io mi sono spesso immaginata se avessi avuto 18 anni adesso come avrei reagito, e dal momento che lavoro con dei diciottenni mi rendo conto di quanto siano soffrendo e di quanto gli manchi la vita. Ho in mente di una ragazza che ha semplicemente colorato i bordi di un foglio con alcuni colori che piano piano cambiavano dimensione, e mi ha detto: sai, il viola è la mia felicità. Se tu la guardi in senso orario, cioè con lo scorrere del tempo, il viola diventa sempre più piccolo.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone questa mattina è ad Acerra in Campania. C'erano oltre 12.000 persone ad attenderlo. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi. Ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza in un luogo in cui ha agito un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune. Poi ha salutato i cittadini nella piazza Calipari. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto.
2: Carissimi, sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa a edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Tra le persone, le istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private, occorre consolidare e allargare il patto che già sta portando i suoi primi frutti sul piano educativo e sociale. Esso non soltanto contrasterà e scardinerà le alleanze criminali, ma positivamente collegherà e moltiplicherà le migliori forze e le grandi idee che già sono nei vostri cuori.
1: Si celebra oggi la giornata della legalità che coincide con l'anniversario della strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa. Fu un attacco d'inedita ferocia contro libertà e dignità degli italiani. Queste le parole di Mattarella ricordando l'attentato mafioso che uccise il giudice Falcone, la moglie Morvillo e gli agenti della scorta. Rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità, ha concluso. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha confermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la CNN, il presidente Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari in Iran dopo il nulla di fatto sul raggiungimento di un accordo ventilato ieri. E di oltre 90 minatori morti, il bilancio ancora provvisorio di un'esplosione di gas avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia di Shanxi, nel nord del paese della Cina. Si tratta del più grande disastro minerario della Cina degli ultimi 17 anni. Infine ricordiamo che domani si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in circa 750 comuni per rinnovare il sindaco e la giunta comunale, tra questi 18 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sta.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
3: Teleradio Cremona Cittanova. La panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, la vi invita a ascoltare
4: La bella lava al fosso ravanei.
3: E adesso parlon come mangium, quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Anche che sono arrivato a San Paolo, in cuore non 25 e pian pian che a mona stimana e poi finisce anche il mese di gennaio, il primo mese del 2015. Dunque, cominciamo in domi in fila e vardom intanto i sant della stimana, così se sono regolà a chi gunde fa gli auguri di buon onomastico. In cuore i fum a chi ganon Paolo, Paola, Paolino e così. L'è la conversione di San Paolo e dopo un parlarum tant di San Paolo. Duman gli auguri di buon onomastico gli fum a chi ganum Timoteo, Tito e Paola. Martedì le Santa Angela Merisi, Sant Vitaliano e Sant Mario. Mercoledì San Tommaso e Santa Agata, Santa Gada Nura Sunada. Giovedì San Costanzo e Santi Gioventino e Massimino. Venerdì Santa Giacinta e Santa Martina. Giovedì invece è San Giovanni Bosco e i Santi Vittorino e compagni martiri. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che non che gum appena sentite. Le sagre adesso che di nostro paese, la che a San Paolo Ripaoglio, che è una frazione di Piadena, prenda fora verso Calvaton, a Solarolo Monasterolo, detto anche sulla Rol del Curgnac, frazione di Motta Baluffi, e poi, siccome è la quarta domenica del mese di gennaio, la che anche a Pief San Giacomo. Queste che è le sagre che è in della nostra provincia. Dunque, in co se festeggia la conversione di San Paolo. Paolo l'era un persecutore dei cristiani e in tanche in sulla via di Damasco con il suo cavallo e il gavisna gran luz le cascasò da cavallo e si è convertito al cristianesimo, ebbe cioè un segno divino. Facile dunque l'aggancio, molto vicino alla superstizione, per la fantasia popolare in del Sodè, San Paolo è il gares dat dei segni per savi comandava la nada. In code sbardun o alter come se giusta la giornata, perché per esempio quando dei de che fa è un po' bello, un po' male, un po' bello, gli dice è il par San Paolo di segni. Allora no alter vardum, se per esempio stamattina la resta una bella giornadina così, la primavera la sarà bella, e poi dopo gli sarà dentro l'estate, se fa brut verso sera che sarà un inverno freddo, l'an passato verso sera di San Paolo l'era una bella giornata che si era aggiustata la giornata, intanto la nada l'è sempre stata abbastanza bella. Allora l'aspetto meteorologico di questo giorno, si possono trarre gli auspici, cioè i segni dell'anno che si apre. Se il 25 gennaio è una bella giornata, anche la nada agraria la sarà favorevole. In della città di Cremona, la mattina del 25 gennaio, gli uomini vestiti di camicia con uno spadone in mano andavano nella chiesa dedicata a San Paolo, che l'era in fonte a via Ruggero Romana, e duagamo piazza San Paolo adesso, ci andavano per prendere gli gnocchi. Tra l'altro la chiesa di San Paolo, profanata e distrutta nel 1805, come fu per molte altre chiese nel periodo napoleonico, conservava le tombe di cremonesi illustri, primo fra i quali Buoso da Dovara. Allora, Vardon come se mette la giornata di San Paul e così se sum anche regolà. Adesso che pian pian riu manca a parlare della merla, perché la merla è alla fende che il meschi è il prindè del meschi ven. Adesso, perché la merla è al 30 e al 31 e al 1 febbraio? Perché gemia giornate che si cavala, cioè riti propiziatori che si cavala un insieme che l'altro. Allora, dal 1 al 24 de gennaio ghe i calent e i crescent, cioè i prim du desde ie da gennaio a dicembre, i second du desde che va al 24 le da dicembre a gennaio. Poi si mette insieme l'un e il 24, e l'è il mese di gennaio, e il 2 e il 23, che è il mese di febbraio, e il 3 e il 22, che è il mese di marzo, e il 4 e il 21, che è il mese di aprile, e di man in man finché si arriva al mese di dicembre. Ma siccome ieri l'era il 24, cioè l'ultimo dei crescent e dei calent, e pensi che la Pierina d'Acquati l'ha fatta, perché l'ha fatto Tian, e così che dirò se la mia fa savì. Allora ripeti, da l'un al 24 i crescente e i calent, è il 25 che è in co San Paolo di Segni, è il 26, 27, 28 e 29, giovedì 29, è le quattro stagioni, per esempio domani la primavera, martedì il figura l'estate, mercoledì è il figura l'autunno e giovedì è il figura l'inverno. Ecco perché i dei della merla è 30, 31 de gennaio e 1 de febbraio. E adesso voi parlavate di un personaggio. L'era una ragazza de Cassina che in una campagna sciupata la curiva menadanada per cavedagni e senter, cavei al vent senza penser, uc lusent da speciase gedent. L'era una ragazza de Cassina che guardava giugà l'iserli cui boss in dell'acqua ciara di foss, vulà li farfali da fiur a fiur d'ogni rassa e color, che scultava gli usei in concert, che in sibroc d'indulà dal vent i cantava dalla mattina alla sera la canzon della primavera. L'era una ragazza de Cassina che studiava il va e ve degli bestioli inciuchida dal profum degli violi. Quanti ricord, quanti camp de spigulà, sapetà de cavai, us de paisan, cantà de gai. Ah, che moment meravigliós ricordà della campagna tutti di vos. I è solamente ricord. Ecco, che la ragazza de Cassina chi in co la compis Jan. Infatti, Latina Ardigò le nascida il 25 de gennaio, puoi anche dire, Tina, del 33. Tanti, tanti, tanti auguri alla Tina Ardigò del suo bel compleanno, perché lei le amo una in gamba e le amo una che c'è da me è anche la gamba. E adesso ve la fo sentire anche a cantare una bella canzone che ha scritto il Giano Ciapan e l'è intitolata Cremuna, Ier e Inco. Alla chi la Tina Ardigò?

0: Ecco, questa qui l'era latina Ardigò che ha cantato Cremuna ier e in cocu, se non ricordate anche il Giano Ciapan che l'ha scritto a lui, che la canzone qui. Tina, amo tanti, tanti auguri da parte di tutti noi Walter. E adesso è il momento di fare un po' di reclam e poi si sentiamo per la seconda parte e parleremo della merla e di quel che venirà. A reclam!
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la panetteria pasticceria Sole de Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, le vi invita a ascoltare la seconda parte di E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Inde che la seconda parte comincia con il parlare della merla. Perché? Perché venerdì, sabato e domenica gli aiutri della merla, cioè 30, 31 di gennaio e prima di febbraio, come avevo spiegato prima. Vedo adesso do dritte per venire a ascoltare e a cantare magari insieme alla merla. La prima, sabato sera alle 9 in piazza Castagnin, canta il coro folk diretto da Giorgio Scolari e il finale è il gran falò che si farà in mesa alla piazza di Castagnin. Domenica invece so sera, l'orario già sveltighi domenica che viene, in largo Marinai d'Italia, cioè in sul bacino del Po che è tra la Baldesio e la Mac, è il coro Le Voci della Nostra Terra di Persico Dosimo, diretta Giuseppe Bignardi, e sarà il posto più bel perché me pensi alla merla che canta a crota in sulle rive dell'Ada, chi in sulla terrassa che guarda in sul Po la sarà una roba veramente bella, sempre se il tempo è neutra. Però de che la de domenica ve ne parleremo anche domenica che viene. Adesso intanto voi dire che la merla, perché cantava la merla una volta e la cantava come atti propiziatori, invece adesso la canta come folcloristico. La merla era l'avvenimento attraverso il quale avveniva la propiziazione di un buon andamento della nata agraria. Attribuivano la funzione propiziatoria per quello che era il primo raccolto dell'anno, cioè i cavalier. Per la famiglia contadina, l'allevamento dei cavalier era importantissimo. La vendita delle galette era il prim guadagn, i prim soldin che andava in secossa ai contadini. Le famiglie contadine gestivano direttamente, talvolta con problemi logistici considerevoli, che vi dico me perché mi goprua. Se udava la cassa che metteva dentro gli arelli perché che comandava in quel periodo lì, dalla fine del match fino ad arrivare a giugno, gli era il cavalier e magari c'entrò anche il dono della minestra, non è che scrive il digi tutti non ha un cavalier della minestra, tira fuori poi va avanti a mangiare perché che ne era mia per un'altra piada di minestra. Le famiglie contadine gestivano direttamente la produzione. In generale il ricavato veniva diviso però con il padrone della terra che gli dava i diritti, il voriva i diritti perché gli dava il permesso di catare la foia di muron per poter mantenere i cavalier. Il significato propiziatorio era legato alla riuscita del rito. Se le us dei ducori che cantava da una casina all'altra casina o addirittura in una casina stessa in coro in semmeuch de legna e in altro coro in semmeuch meuch, se era le us che si trovava ben, l'andava benone. E poi adesso invece in de quel che si fa folcloristico se guarda il falò se il vasseux bel dritt, la sarà nanada buona, anche se adesso c'entra mia per i cavalier. Vardume un po' la leggenda della merla. Dopo in de ogni posto, in de ogni paese, i chiama dentro una qualche canzone delle sue. A Crota d'Adda i canta una canzone che ha scritto Vincenzino Maris, un non vedente, un professore, un musicista, bravissimo, che ha scritto Merlo bel merlo. Merlo bel merlo, la tua fortuna, lemia la luna, ma il ciar del dì. E a Crota i canta prima che sta qui. Nualtra Castagnin, dico Nualtra perché tutti gli anni a Castagnin con il coro folk, prima di cominciare i canti veri della merla, cantum Quanto il sol e il tramonta, che è la canzone di Tano Baracca, che è il canta un po' la notte, che è Nalter de. E Nualtra a Castagnin se comincia così. Adesso guardiamo un po' le leggende che riguarda i merli. Allora, la leggenda la dice che una volta i merli erano tutti bianchi, che è stata in genar tiepit, senza la neve, con una molle erbetina, in genar tame che schide adesso, insomma, e pariva in anticipo della primavera, verso la fine del mese, una merla, che era si è fatta ingannare dal bel tempo, l'è andata fuori del sognal per vedere la campagna. L'ha incontrata il mese di gennaio, l'era bella che l'endava, e sicura che era finito l'inverno, l'ha tolta anche de bala. Gennaio, gennarot, de temmen in pipi e goscundite il memerlot. E gennaio el ga rispost. Du te do e un tel primetarò. Bianca te set e negra te farò. Ecco anche qui la storia dei de, perché che ne dentro in de febbraio. Du de te i do a modo de genar e un tel primetti perché le berchel de febbraio. Allora la minaccia de genar il gaffa venire in fret, man fret, e po' tanta neve che la merla la gaduita in da scondisse sotto un camin. Ma anche i paesani che i ghian fred della Madonna i ga impissate il fuoco. La merla le venita fuori.

del camin tutta negra de fum, e da allora conclude la leggenda: tutti i merli i arrestan neger. La merla la veniva preparata, i canti della merla veniva preparati in delle stalle, e c'era le fiole che le fiva delle pesuline sutile con la rucca filava, e i fiva delle pesuline belle sutile, che di modo che gli mettia dentro la sumensa di cavalier. Quando arrivava il begatin a portare la sumensa di cavalier, che era dei biglietti, cioè tame delle formigine, no, gli mettiva in delle pesuline lecchi, gli affilà con la rucca in della stalla, e se la mettiva in sen per scaldare un po', e poi dopo gli distendiva in sui arele piano in bel con un po' di foglia bella tridata bella fina, e così i cavalier in assiva. E allora che quai dun quai gruppi o quai paesi, che la prima canzone che i canta è Tra la rucca in mesa l'era, che è la canzone proprio, il titolo è La Merla, e la dice: Tra la rucca in mesa l'era, se genigul se serena. E adesso mi fa sentire in tuchel dal gruppo del canti della merla de Formighera.

Ecco la prima parte di che la canzone chi de tra la ruca in mesa l'era le l'unica che se in modo evidente con la leggenda che la annuncia che Segan Eagle se serenerà e si invitano le donne ad uscire in mezzo all'aia con i loro arnesi della filatura, cioè ciapa la ruca e trala in mesalera che Segan Eagle se serena. Le quattro strofe che viene dopo descrivono apparentemente l'evolversi delle stagioni, ma giocando sul doppio significato de brugna, albero da frutta o sesso femminile, descrivono le stagioni della donna. Gli ultimi sei strofe alludano al bucato primaverile. Nelle cascine la biancheria si lavava in forma collettiva due volte all'anno, in primavera e in autunno. In de certi posti invece la prima canzone è l'acqua del Travacon, ven fo sentere in tu quel cantat dal coro Paulli.

L'acqua del Travacon, la mena il vento. El Travacon cos'era? L'era il finale d'en force, en dua el venia mai in etate. L'acqua l'arrivava fino in cimele e la si stravacava anche. Al Travacon gli andava in processione prima di cominciare i canti della merla. Infatti l'era anche un post piuttosto nascondito e andava a muruse, ecco, dalla parte del Travacon, perché l'era un post sempre in dove passava mia tanta gente, e allora anche lì, anche qua ci sono dei significati sessuali. La terza canzone che si canta è La Colombina Bianca. La colombina bianca sa ben volar, voli lela sa ben volar. La vola in sulla brocca, la donderà, la vola in sulla brocca, la donderà. La vola in riva al mare, la beverà, la vola in mezzo al mare, la negherà. Ecco, anche qui chiedente dei significati amorosi. Infatti, in modo garbato e poetico, si descrivono le fasi del corteggiamento amoroso. Dopo ven la canzone Beluselin del Bosco. Dal testo letterario emerge la richiesta di matrimonio che giunge con la lettera sigillata portata dal bel Uselin. E allora me, sempre dal coro Paoli, vi fo sentir Beluselin del Bosco.

Adesso fumi anche questa qui, cosa che sarà stata scritta in sulla letterina. Beh, veni sabato sera a Castegnin o domenica che ven, che pom, se sentiamo mo domenica mattina per ricordare che la di domenica in sul bacino del Po, sabato a Castegnin a Center i canti della Merla. Adesso voi finite la trasmissione con Vergottina d'Alter. Però prima voi mandare che è il canto finale in de quasi tutti i paesi, e come canto finale è una specie di mascherata che è Martin e Mariana. Infatti la canzone come le tridè che il piove il fiocca, cioè i tridè della merla, e mia marille mi è tornata, o che il gacciapalla ciucca, o che il sè desmentegat. Martin e Mariana. Questo qui è di solito quel che sarà su i canti della merla, anche se le mie è un canto della merla di quei originali.

Ecco, allora finit de parlare della merla, voi sarete la trasmissione de Inco in un'altra maniera. L'altra adesso sono in dat a trovare Gigi Manfredini e mi ha dato un po' dei suoi scritti che ha fatto, ma leggerò un par. Tanto un saluto grosso grosso a Gigi, alla Rosanna, sono stato veramente contento di avervi visto e di averci parlato un po'. La prima che voi leggete è stata scritta El Desnouf de lui e si parla del solito personaggio. Se vi ricordate, Berlusconi, quando è stato assolto di tutti i suoi peccati che pareva che giva, insomma, beh, comunque, tutto capita, tutto sentenzia. Allora, steporom. Prans parla chat che tanti gauriti in tribunal le doncan innocenti immaculate, bel net, sgurate san cumancural. Così, ste brut balos desfidegat, che sempre inadito pensat mal, i gade dighe scusa zenuciat e veder come fa per rimborsal. E me, che cat a me, per di precis, despes lo tol de bala propria tant, adesso che ho pensat, me son decis de fare le mie scuse, nian per quant, e po per il rimburs sot i barbis, de dighe un po' de ben a Silvio Sant. Questa qui l'è intitolata Esercitazioni. Adesso che sono arrivata a Fensi Mussa, se vori la sa scritt, sa go pensat, mi incorsi de vinuma na qual gussa d'ingioster belle vec e malurat. Cos'è succed che, cat, me ven in gussa, se tacchi a metter man menustinat, sul solit toc de carta, pena russa, per scrivere i penser de non malat. Vergot, però, bisogna pur che fassa. Allora, per ne perder ste me visi, scribaci, come podi, roba passa. El so che il pararano manca prisi, ma d'altra parte le proprie ste scartassa, che la metten disum in esercizi. Gigi, sei con la vita. Speri di venire a trovare le telefonate che te mi dica di trovare. Va bene. E adesso voi sarete con la poesia che ha vincito il concorso a Cremona intitolata a Luciano D'Acquati, di Gigi Bolzoni, e lei intitolata L'una de Genar in Piazza del Dom. Intanto per ricordare a chi che la sa mia che Gigi Bolzoni è l'autore anche della poesia Suna e Violin a Cremona. Però sotto questa chi che vuol mia il violin? L'una de Genar in Piazza del Dom. Montagna rosa che lus, vene del marmo infiammate, vita che torna in sul niente, delegua la luna d'argent. E cura scundisse gusse de lus in dibus e canton più scur. Con ioc le sbalbesa le statue di sant, gans grisol l'arcangel in si cuble de fian. Le groppe lustrade de giod de regas scorlis i leon chi pare indurment. Da sotto la porta na lus, la lus de l'amor che conforta. Candele impisate all'altar. S'incanta, ma solo un momento, in cima alla tour e il batter del tempo. En sapetà pur de fressa e duata sotto i porte che il passa e il sepert. En nigol el smorsa la luna, sparis an le gusse d'argent. In den buff de fumana se scont la magia de questo momento. Una sera, in tu che il del temp s'è fermato. Una sera, dai fret de Genar. Gianluigi Bolzoni. Grazie.

cos'è? Sunt un rivata anche in fende che la trasmissione che dico in tante in saluto un grosso a tutti quei che stanno con tanta pazienza ascoltando e quei che mi ascolta anche al martedì di sera, Piero, che è un po' che si sente un mio. In saluto un grosso al mio amico Gigi Manfredini e in saluto da tutti noi altri del gruppo dialettale El Zac e anche da tutti quei amanti del nostro bel dialetto. Del nostro idioma, come diceva Dante Mainardi. Vi ricordi mo che sabato de sera in piazza Castegnense canta la Merla e domenica de sera in Selbacino, in Largo Marinai d'Italia, in Tanche Vardo un po', con il coro, le voci del nostro, della nostra terra de Perseghel, e ne canterà anche loro la Merla e me sarò là a quintare lassù. Vi aspetti tutti. Però ve lo diciamo anche domenica che viene, perché domenica mattina vi ricorda Roma. Ringrazi i nostri sponsor, la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, che è in Cusmasini al numero 15, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Vedo appuntamento a domenica che viene per la trasmissione che venirà e vi fa la mia solita raccomandazione. Gente, parlo come mangio, che è un gran bel parlare. Da Michelangelo, che vedrete che va via la voce, e un bel

di svizzeri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba gialla, lì venne Sally con un

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: molteplicità di sfumature alla vocazione. Se io le chiedessi di definire la vocazione, per lei che cos'è?
1: No, mi viene in mente una preghiera di Charles de Foucault, in cui, ecco, però non vorrei sbagliare perché ho una memoria molto breve, vi è come una massa di creta nelle mani di Dio. Ecco, la vocazione è mettersi nelle mani di Dio e fidarsi e buttarsi e lasciarsi modellare per essere, ecco, in questo caso pastori, secondo l'odore di Gesù.
0: Che bello. Don Luca, io la ringrazio per tutto questo tempo che ci ha regalato.
1: Ringrazio voi di questa opportunità.
0: A presto, spero, magari ci incontriamo in via della Conciliazione 1.
1: È un bel contesto, un bello spazio.
0: Direi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami. In Blu 2000, news.
3: Scardinare la cultura della prepotenza. Papa Leone ad Acerra incontra fedeli autorità nella Terra dei Fuochi e invita a un cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa per il bene di quella terra e dell'intero pianeta. Strage di minatori in Cina e di 90 morti, il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi è il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Domani al voto 750 comuni italiani, si rinnovano sindaci e giunte comunali. Alle urne domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, eventuali ballottaggi tra due settimane. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come abbiamo annunciato, Papa Leone questa mattina è stata ad Acerra e ha incontrato cittadini e autorità della Terra dei Fuochi. In diretta per noi l'inviata Rita Salerno.
4: Buongiorno, nel primo momento pubblico della visita pastorale nella cattedrale di Acerra, Leone XIV sprona i presenti alla conversione, a rompere la catena dell'indifferenza per assumere quella del senso di responsabilità di fronte al malaffare di chi ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Ma ascoltiamo le parole del Papa in questo frammento.
5: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione. Siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita. Là dove il Vangelo illumina e trasforma la vita. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
4: Nell'incontro in Piazza Calipari con le comunità locali, almeno 15.000 persone, secondo i dati della diocesi, il Papa chiede un cambiamento di mentalità economico, civile e religioso a partire dal consolidamento di un patto tra persone ed istituzioni. Ascoltiamolo in questo passaggio tratto dal denso discorso in Piazza Calipari e poi la linea allo studio.
5: Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità. Scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli.
3: Ed ora cambiamo pagina, parliamo della situazione ancora in stallo tra Stati Uniti ed Iran, perché il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Federico Plotti.
6: Negoziati ancora difficili quelli tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ottimismo di ieri per un possibile imminente accordo a spegnere gli entusiasmi, ci ha pensato prima Trump e poi il regime iraniano. Da Washington arriva la notizia che il presidente americano starebbe preparando una nuova azione militare, anche se, così trapela dalla Casa Bianca, ancora non avrebbe preso una decisione definitiva. Anche da Teheran al momento nessuna apertura, anzi, le divergenze su una possibile intesa sono ancora profonde e significative, dicono dal paese medio orientale. Molto più ottimisti i mediatori di Pakistan e Qatar, arrivati nella capitale iraniana in queste ore, secondo cui l'accordo sarebbe invece molto vicino. Un'intesa che ricalcherebbe le bozze già circolate in passato, in cui si parla, tra le altre cose, di un cessate il fuoco lungo e duraturo, della rimozione graduale delle sanzioni contro l'Iran, ma soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz, al momento uno dei temi principali intorno al quale si concentrano le tensioni tra i due nemici. Federico Plotti, linea allo studio.
3: E di 90 morti il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina, il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Maurizio Dischino.
7: Si è aggravato di ora in ora il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas avvenuta nella tarda serata di ieri nella miniera di carbone Liu Shenyu, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. In un primo rapporto le autorità avevano segnalato 8 morti. L'ultimo riferisce che sono 90 gli operai morti su 247 persone che si trovavano al lavoro nel sottosuolo, come ha riferito l'agenzia Xinhua. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità di non risparmiare alcuno sforzo per curare i feriti, di avviare un'indagine sulle cause dell'incidente oltre ad accertare le responsabilità. Le autorità di Pechino sostengono che gli incidenti nelle miniere sono diminuiti negli ultimi 20 anni in seguito al rafforzamento delle misure di sicurezza, ma rimane alto il numero dei morti. Oltre 3.000 le vittime in disastri minerari tra il 2018 e il 2023. I protocolli di sicurezza infatti continuano ad essere carenti. Maurizio Dischino, linea allo studio.
3: Torniamo in Italia. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori. Alessio Orlandi.
8: Taglio delle accise, già in vigore il quarto decreto sui carburanti. La misura tampone, varata ieri dal Consiglio dei Ministri, sarà valida fino al 6 giugno. Conferma lo sconto di 5 centesimi per la benzina e lo riduce a 10, da 20 centesimi per il diesel. Con il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, la riduzione diventa di 6,1 centesimi per la verde e di 12 per il gasolio. Soddisfatte le associazioni dell'autotrasporto che ieri hanno incontrato a Palazzo Chigi la Premier e i ministri interessati dal caro energia. Dopo aver incassato dall'esecutivo 300 milioni di credito d'imposta fino a giugno, è stato sospeso lo sciopero dei camionisti che lamentavano come il taglio delle accise per tutti avrebbe portato alla riduzione dei rimborsi a loro vantaggio. Intanto, a quasi 3 mesi dallo scoppio della nuova guerra in Medio Oriente, la CGIA di Mestre fa sapere che il prezzo del diesel alla pompa è aumentato da una media di 1,67 euro a 1,98 euro, il 18% in più, un extra costo per gli autotrasportatori di oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
3: Sono quasi 750 i comuni che domani e lunedì riaprono le urne per le elezioni amministrative con cui si sceglieranno sindaco e giunta comunale. Augusto Cantelmi.
9: Urne aperte domani dalle 7 alle 23, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 per le amministrative che eleggeranno 743 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato o sindaco ottiene il 50% più uno dei voti espressi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato o sindaco è collegato ad una sola lista e vince chi ha più voti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
3: 34 anni fa la strage di Capaci che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Andrea Domaschio.
10: Presenti oggi a Palermo il ministro dell'interno Piantedosi e quello della giustizia Nordio, che stamane sono andati a deporre corone d'alloro ai caduti davanti alla stele che ricorda i loro nomi a fianco dell'autostrada che il 23 maggio 1992 fu sventrata dal potentissimo ordigno fatto esplodere dai mafiosi al passaggio delle tre auto blindate. Come ricorda in un messaggio ufficiale oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Falcone e le quattro persone che allora perirono con lui, come il collega e amico fraterno Paolo Borsellino, dilaniato da una bomba mafiosa insieme a cinque poliziotti di scorta in via D'Amelio a Palermo meno di due mesi dopo, non sono morti invano. Dal sacrificio di quei servitori dello Stato, infatti, sottolinea Mattarella, partì una riscossa civile e morale che attraversò tutta l'Italia, portando Cosa Nostra a subire colpi durissimi negli anni seguenti. Andrea Domaschio, linea allo studio.
3: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dedè, regia, da Franco Rossi un augurio di buona giornata.

0: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino.
1: Oggi l'attenzione nostra è rivolta all'intelligenza artificiale e comincio subito con una domanda che circola di...
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning!

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Un luogo per anni trascurato può rinascere e divenire centro propulsore di cultura, accoglienza e inclusività grazie ai fondi dell'8x1000? La risposta è sì, e parliamo del Museo d'Arte Contemporanea Oratorio San Rocco di Trapani. Il grande edificio, nel cuore del centro storico trapanese, negli anni è stato destinato a tante finalità, anche extra religiose, finché la struttura è stata affidata a Don Liborio Palmeri, delegato per le arti e il dialogo interreligioso della diocesi di Trapani, che ha saputo immaginare un nuovo destino per un luogo irriconoscibile e degradato. Ascoltiamo Don Liborio Palmeri.
1: Ci ha visto nell'arco di 11 anni recuperare tutto il palazzo che contiene questa antica chiesa del Settecento, specializzare ogni livello, ogni piano del palazzo, secondo anche un percorso intimo, antropologico, che parte dal cuore, passa dall'intelligenza, arriva alle relazioni, all'abbraccio, per far porre ai visitatori la domanda poi sul senso della vita e sulla presenza anche trascendente di Dio nella vita delle persone. Ecco, questo cammino, questo percorso è stato affascinante, è stato accompagnato da volontari, da credenti e non credenti e poi soprattutto dal mondo degli artisti, che ha visto in questo luogo, ecco, la possibilità di un'espressione nuova, libera, diversa rispetto anche ad altri luoghi più deputati magari all'arte, ma anche più condizionanti.
0: Il San Rocco comunque non nasce solo come museo, ma anche come luogo di aggregazione, di socializzazione e inclusione. La sua rinascita ha anche riqualificato l'area esterna, fino a qualche tempo fa meta di facinorosi e tossicodipendenti.
1: La piazza proprio antistante a questo luogo viene chiamata dai ragazzi Piazza Canna, quindi eravamo in una situazione davvero socialmente, possiamo dire, molto critica. Riprendere la presenza di una piccola comunità, di una fraternità, di un gruppo di volontari che qui sono venuti all'inizio proprio a carteggiare le porte, a pulire, ha dato, come dire, vita a un progetto a cui poi la CEI ha dato un impulso fondamentale con l'8x1000.
0: La vera anima di questo luogo sono anche e soprattutto i tanti volontari che, oltre a curare l'aspetto logistico del museo, si occupano dell'accoglienza dei visitatori, in particolare dei giovani delle scuole. Ai nostri microfoni i volontari Mariella Lipari e Giacomo Catania.
2: Organizziamo eventi culturali, organizziamo concerti, organizziamo mostre, organizziamo letture, presentazione di libri, spettacoli di danza contemporanea, cioè proiezione di film, collaboriamo con l'ICIT.
3: Mi è stata attribuita anche questa mansione molto impegnativa e sicuramente molto onorevole di accogliere i giovani, le scolaresche che vengono a visitare il San Rocco e aiutarli nel transitare attraverso questa bella realtà che è questo enorme volume. Questo enorme edificio presente qui nel centro storico di Trapani, che è di fatto una ricerca archeologica continuamente in corso e continuamente tutta da scoprire.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.

0: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
1: Visitazione.
2: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
3: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta, questa colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'Enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, dona dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: in Blu 2000 News.
1: Un pomeriggio da Pierachide Dolfini, una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza, visita di Papa Leone ad Acerra in Campania, occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice incontrando il clero, gli amministratori locali, le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il Papa.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione. Siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita là dove il Vangelo illumina e trasforma la vita. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
1: Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra. Le proposte iraniane sono inaccettabili, avverte Washington, mentre per Teheran gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui. Sono almeno 90 le persone morte per un'esplosione di gas avvenuta in una miniera in Cina, nella provincia dello Shaanxi, il più grande disastro degli ultimi 20 anni.
3: Si è aggravato di ora in ora il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas avvenuta nella tarda serata di ieri nella miniera di carbone Liu Shenyu, nella provincia dello Shaanxi, nel nord della Cina. In un primo rapporto le autorità avevano segnalato 8 morti. L'ultimo riferisce che sono 90 gli operai morti su 247 persone che si trovavano al lavoro nel sottosuolo, come ha riferito l'agenzia Xinhua. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità di non risparmiare alcuno sforzo per curare i feriti, di avviare un'indagine sulle cause dell'incidente oltre ad accertare le responsabilità. Le autorità di Pechino sostengono che gli incidenti nelle miniere sono diminuiti negli ultimi 20 anni in seguito al rafforzamento delle misure di sicurezza, ma rimane alto il numero dei morti. Oltre 3.000 le vittime in disastri minerari tra il 2018 e il 2023. I protocolli di sicurezza infatti continuano ad essere carenti. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Palermo, l'Italia ricordano la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. In quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la Premier Meloni. Dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: Giovanni Guareschi. È scomparso 15 anni fa, ma a distanza di 15 anni dalla sua scomparsa ritorna di attualità. Lo testimoniano non soltanto il continuo successo dei suoi libri, pensate, Don Camillo è giunto ormai alla sua 44esima edizione, ma anche l'interesse proprio del pubblico per i film che vennero tratti dai suoi racconti, che sono sempre più trasmessi dalle televisioni private e che anche nelle cineteche vengono spesso ricercate dagli utenti che in possesso di un videoregistratore vogliono e riescono ancora a divertirsi a queste vicende, peraltro magistralmente interpretate da Fernandel, che era Don Camillo, e da Gino Cervi, che era Peppone. A Parma, a Guareschi è stato dedicato recentemente un circolo culturale, mentre a Busseto è stata aperta una mostra sulla figura di questo scrittore, di cui poco si sa e che invece pare sia veramente stato un personaggio più importante di quanto non si fosse sospettato. Per questo vorrei proporvi qualcosa di Giovanni Guareschi, innanzitutto con i cenni biografici per la vita di questo personaggio sicuramente fuori dal comune.

Moreschi nacque il 1 maggio del 1908. Quel giorno i socialisti di Fontanelle e di Rocca Bianca tenevano il comizio per celebrare la festa del lavoro. Giovanni Faravoli, fondatore delle cooperative rosse della Bassa, stava parlando dal balcone di Villa Rossa, che era la sede della cooperativa ed era stata affittata ai socialisti per un compenso simbolico dal padre di Giovanni Guareschi, che si chiamava Primo Augusto, un tipo alto, magro, con lunghi baffi, un grande cappello, la giacca attillata e corta, i calzoni stretti alla coscia e gli stivali alti. Finito il discorso di Giovanni Faravoli, la banda attaccò l'Internazionale. E mentre la gente cantava l'Internazionale, sul balcone della Villa Rossa, accanto a Giovanni Faravoli, comparve Primo Augusto Guareschi con un fagotto bianco. «Questo è mio figlio, nato da poche ore, lo chiameremo come te, amico mio, Giovanni Faravoli». «Ma poi no, per non fare confusione lo chiameremo Giovannino», annunciò Primo Augusto. Giovanni Faravoli prese tra le braccia il neonato, lo mostrò al senatore d'Aragona che gli era accanto, con un gesto chiese il silenzio della piazza. «Oggi è nato un nuovo compagno», esclamò, e col fazzoletto rosso che aveva al collo avvolse il bambino. Questa è la nascita di Giovannino Guareschi, secondo la versione di Beppe Gualazzini. Secondo Alessandro Minardi, invece, le cose sarebbero andate in maniera leggermente diversa, cioè chi teneva il discorso era l'onorevole d'Aragona, chi apparve al balcone con il fagottino tra le mani era Giovanni Faravoli, e la presentazione del neonato fu fatta direttamente dall'onorevole d'Aragona con queste parole. «Compagni, proprio oggi, festa dei lavoratori, in questa casa che ci ospita è nato un altro lavoratore, un nuovo socialista. Bene, auguriamogli vita lunga e felice». Come andò veramente non lo si saprà mai, ma nemmeno Giovannino Guareschi era curioso di saperlo. Il suo padre scrisse: «Quando io nacqui, mio padre si occupava di macchine di ogni genere, dalle tre Beatrici ai grammofoni, e possedeva due buoni baffi che assomigliavano molto a quelli che adesso io porto sotto il naso. Ai suoi tempi era stato un uomo molto brillante e già viaggiava in automobile quando in Italia intere popolazioni si spostavano da paese a paese per andare a vedere quell'accidente di macchina che camminava da sola».

I genitori volevano che Giovannino diventasse ingegnere navale, perciò lo affidarono al ginnasio liceo del collegio Maria Luigia. Ma ci fu la crisi del 29. Il padre ebbe gravi difficoltà finanziarie, dovette vendere molti campi e da un giorno all'altro Giovannino fu costretto a trasformarsi da convittore a istitutore per continuare a studiare. Poi fece il guardiano di uno zuccherificio, il messo elettorale, il cartellonista, il caricaturista, il custode di biciclette, infine il correttore di bozze alla Gazzetta di Parma. Qui, in questo giornale che è il più vecchio d'Italia e che è sempre stato una fabbrica di grandi giornalisti, Guareschi incominciò la sua sfolgorante carriera, che lo portò a Milano da Rizzoli, prima della guerra, al Bertoldo con Mosca, Steinberg, Metz, Frattini, Marotta, Falconi, Marchesi, Molino, Manzoni e così via. Poi, dopo la guerra, fondò Candido insieme a Mosca. E nel mezzo, l'esperienza fondamentale, drammatica, la guerra. Ecco come la ricorda Guareschi. Per cause indipendenti dalla mia volontà scoppiò la guerra e io nel 1942 presi una grossa sbornia perché mio fratello era disperso in Russia e non si riusciva a sapere niente di lui. Urlai molto quella notte per le strade di Milano e dissi cose che poi trovai tutte scritte su due fogli di protocollo la mattina seguente quando l'ufficio politico mi arrestò. Un sacco di gente si occupò allora di me e riuscì a farmi rimettere in libertà, però allo scopo di togliermi dalla circolazione mi fecero richiamare alle armi e il 9 settembre del 43, scoppiato il pasticcio, venni fatto prigioniero dai tedeschi ad Alessandria. Siccome non mi andava di disobbedire al mio re, venni inviato in un lager polacco. Poi passai per vari lager tedeschi e ciò fino all'aprile del 45. Una banalissima storia nella quale io ho avuto il peso di un guscio di nocciola nell'oceano in tempesta e dalla quale io esco senza nastrini e senza medaglie, ma vittorioso perché nonostante tutto e tutti io sono riuscito a passare attraverso questo cataclisma senza odiare nessuno. Il suo motto era «Non muoio neanche se mi ammazzano». Tornato in Italia pesava 46 kg anziché i suoi normali 82. Economicamente ridotto al lastrico, ma più che mai ottimista. Il mio capitale e la mia testa che è intatta e ti assicuro, confidò a un amico, che non mi sento per niente nulla tenente. È di quel periodo il diario clandestino, l'opera più alta sul piano umano e letterario. Poi lo straordinario, incredibile successo di Candido, che beffeggiava ferocemente lo stalinismo acuto del Partito Comunista Italiano di allora. Era il periodo in cui i democristiani, liberali, monarchici sollecitavano a Guareschi l'aiuto morale durante le caldissime campagne elettorali. Grossi personaggi americani si recavano clandestinamente a casa di Guareschi per domandargli che cosa si dovesse fare. L'ambasciatore Cabot Lodge fu inviato espressamente da Truman. Passata la paura del comunismo, Guareschi non disarmò, inventò Don Camillo e Peppone e il successo fu subito mondiale nonostante il silenzio assoluto della critica italiana.

Per capire il grande successo basta pensare che Il mondo piccolo di Don Camillo e Peppone fu tradotto in una quarantina di lingue, anche in russo, clandestinamente. In Olanda diedero il nome di Don Camillo ai sigari, in Italia al lambrusco e ai formaggi, in Svizzera alle sigarette, a Parigi a un ristorante. In Germania si fecero dei seminari su questo Don Camillo e su questo Peppone con tanto di filosofi e docenti universitari. La rivista americana Life dedicò 9 pagine a questo fenomeno italiano in virtù del quale un solo uomo ha messo i comunisti con le spalle al muro, sono parole della rivista. Le Nouvelles Littéraires francesi fecero un'inchiesta dalla quale risultò che i libri di Guareschi avevano avuto tirature più alte di quelli di Simenon, di Hemingway e di Caldwell.

Nel 1954, nel pieno del successo, scoppiò l'affare De Gasperi. I rapporti tra lo scrittore e il vecchio uomo di Stato erano sempre stati cordiali, ma in quel 1954 pare che De Gasperi coltivasse l'idea diabolica per Guareschi di aprire ai socialisti di Nenni. Ci fu un memorabile processo che condannò lo scrittore per diffamazione. «No, niente appello», scrisse Guareschi sul Candido, e fierissimo aggiunse: «Per rimanere liberi bisogna, a un bel momento, prendere senza esitare la via della prigione». I 14 mesi di carcere nel San Francesco della sua Parma furono terribili. Guareschi soffrì più che nei lager. Un funzionario inflessibile censurava e timbrava tutto. Il giorno che a Guareschi giunse in una busta una foglia di magnolia, venne timbrata anche quella. Uscito di prigione fu l'inizio della fine. Continuava a scrivere, ma lo faccio, diceva, per mostrare a me stesso che sono ancora vivo, e invece non è più come prima. Passava l'inverno a Cademario, vicino a Lugano, la primavera a Roncole Verdi, l'estate a Cervia, l'autunno ancora a Roncole. Un infarto nel 1963 gli diede il colpo decisivo, diventò sempre più solitario, sempre più orso. Morì un giorno di luglio del 1968 a Cervia. La televisione gli dedicò 135 secondi. Uno dei maggiori quotidiani d'Italia lo confinò in quinta pagina. Insomma, l'Italia ufficiale non si presentò ai funerali che ebbero luogo a Roncole Verdi. Tutti erano ai monti o al mare. Fu davvero un funeralino. Meglio così. Eravamo in pochi, ma almeno eravamo i suoi veri amici, scrisse l'indomani sulla Gazzetta di Parma il direttore Baldassarre Molossi.

Questi alcuni cenni della biografia di Giovanni Guareschi, ma parlare di Giovanni Guareschi forse per qualcuno può essere cosa difficile o cosa che non riguarda più di tanto. Forse interessa di più parlare dei suoi personaggi più famosi, cioè appunto Don Camillo e Peppone. Sicuramente il dominatore tra i due è Don Camillo, ripeto, anche per la straordinaria fortuna che ebbero i film che parlavano di questi due personaggi tratti dai libri di Guareschi, e il personaggio di Don Camillo era reso in maniera straordinaria da Fernandel. Ma pochi sanno che Don Camillo esisteva davvero ed era un parroco di montagna, quello che diede l'ispirazione per la figura straordinaria di questo sacerdote disposto a tutto pur di difendere il suo credo. Dicevo, un personaggio reale, e vorremmo raccontarvi l'episodio dell'incontro tra Guareschi e questo Don Camillo, che non sapeva di esserlo. Si trattava del parroco di Trepalle, una frazione di Livigno, Don Alessandro Parenti, un uomo abituato a vivere in mezzo alla gente comune, proprio quella da cui Guareschi sapeva ricavare i protagonisti dei suoi racconti.

Parliamo di Don Alessandro Parenti con quelle che sono state le parole, anzi proprio gli scritti di Irene Tucci. Irene Tucci infatti ha pubblicato questo profilo del vero Don Camillo, cioè Don Alessandro Parenti, e dell'incontro che ebbe con Guareschi sul Corriere della Sera del 31 marzo 1986. Sentiamo che dice. Palle, un nome da racconto buffo, così scriveva nel lontano 1948 lo scrittore Giovanni Guareschi quando visitò questa minuscola frazione di poche anime, la più alta d'Europa a quasi 2100 metri di altitudine, distante 8 chilometri dalla più rinomata zona franca di Livigno. Questa frazione è rimbalzata alle cronache nei scorsi mesi per via del gran freddo con i suoi meno 38 gradi, anche se il record storico di questa zona risale al 1929, cioè quando si toccarono i 42 gradi sotto zero. E proprio in quell'inverno gelido arrivò il gran benefattore di questa vallata, un parroco fresco fresco di ordinazione. Si chiamava Don Alessandro Parenti, era nativo di Lazzate e restò in questa scomoda parrocchia un po' lo spauracchio di tutti i preti per più di 40 anni. Inconsueta figura di sacerdote, Don Sandro, morto nel 1980, tra mito e realtà è passato alla storia, alla piccola storia, quella della gente di montagna. Pochi sanno però che questo irriverente, curato, relegato lassù, ispirò Giovanni Guareschi nella stesura di Peppone Don Camillo, sindaco comunista il primo, parroco il secondo. Guareschi, in effetti, conobbe Don Sandro e rimase affascinato da questa insolita e curiosa figura di religioso, dalla spiccata personalità, dalla lingua tagliente, che dal niente creò e portò il benessere in questa comunità. Lo scrittore, in una prima stesura degli articoli pubblicati sul Candido, ambientava vicende e personaggi a onor del vero non troppo immaginari in un paesino chiamato Trebilie, evidente contraffazione di Tre Palle. Tre Palle, un nome da racconto buffo, scriveva, come abbiamo detto, il giornalista, e invece è una cosa straordinariamente seria, e io vi dico di andare a fare visita a Don Parenti, presidente della Repubblica extradoganale di Tre Palle. È lassù da anni, è secco, solido, e quando parla gesticola ed urla. Guareschi scrisse queste cose in un articolo dal titolo Un po' di Valtellina e Valchiavenna, pubblicato nel 1948 sul numero di maggio-giugno della rivista della Camera di Commercio di Sondrio. Al centro di Tre Palle, 500 anime, diceva ancora il famoso Giovannino, sorge il più bel monumento della Valtellina. Don Alessandro Parenti con la sua scuola e la sua chiesa, che sono le più alte d'Europa, e le ha tirate su lui.

quando Don Sandro fu spedito lassù, quasi nel deserto delle neve, a Trepalle c'erano 200 anime, un gruppetto di case costruite quasi a dispetto dei limiti naturali dei contadini. Un sentiero, oggi una strada, dal passo del Foscagno portava Livigno. Non c'erano luce, scuole, asilo, negozi, corrente, solo neve, neve, ancora neve e tanto isolamento. Qualche anno dopo, il curato confidò: mi sono detto, o crepi di solitudine e malinconia o ti fai un nido. A Trepalle bisognava lottare per vivere contro un isolamento che durava anche 7 mesi all'anno. La strada di Semogo negli anni 50 era percorribile solo con le slitte. Don Sandro si rimboccò le maniche e con l'aiuto della sua gente portò il benessere nella frazione. Lui era tutto, principalmente un religioso, certo, ma anche un amministratore, un elettricista, l'avvocato, il medico, se serviva l'ostetrica, il consigliere e via dicendo. Energico e risoluto, non aveva peli sulla lingua. Infatti era da tutti ritenuto intelligente, ma forse un po' troppo graffiante. Venne tenuto sotto controllo per alcuni suoi vivaci scontri con un caporione del luogo. In tempo di guerra fece del bene indistintamente a tutti quelli che ne avevano bisogno senza guardare al credo o alla fede politica. Aiutò molti ebrei, indicandogli la via per riparare nella vicina Svizzera. Storie ed aneddoti sulla sua vita si sprecano. Racconta una maestra che subito dopo la guerra fu mandata a insegnare i bambini di lassù. Ricordo che non sopportava che mettessimo noi donne i pantaloni, che mettessimo il rossetto sulle labbra o peggio ancora che indossassimo abiti scollati. Arrivava anche al punto di staccare la corrente così, senza tanti complimenti, per mandare a letto presto i suoi parrocchiani. Infatti, la mattina bisognava alzarsi presto per andare a lavorare. Conosceva a menadito meglio di qualsiasi avvocato la legge. Per i suoi parrocchiani era capace di andare fino a Roma e qui entrava e usciva dai ministeri con estrema facilità. Poi, chissà come, si costituì una società e lui divenne proprietario del distributore di benzina che c'è ancora oggi. Molti ricordano questo prete di montagna con la toga impolverata alle prese con la pompa della benzina lanciare frecciate ai notabili della politica. La sua canonica ebbe ospiti illustri.

Papa Giovanni XXIII, poco prima che diventasse Papa, allora era cardinale e alloggiò da Don Sandro che, tra un bicchierino di cognac e l'altro, gli propose un mese di vacanza a tre palle. E gli abitanti della frazione di Livigno, a distanza di anni, hanno comunque ancora oggi per il loro Don Sandro una vera adorazione. A 77 anni, alla fine di ottobre del 1980, in silenzio, quasi a dispetto di una vita tanto chiacchierata e movimentata, se n'è andato. Non è però sepolto nel piccolo cimitero del paese, i suoi parenti non hanno voluto, ma la gente del posto, i suoi parrocchiani, Don Adriano, il suo successore che gli è stato vicino per anni, non si rassegnano, vogliono che torni tra di loro. Scriveva sempre Guareschi, che per anni restò suo amico fedele, anche se ci fu uno screzio a proposito del famoso articolo scritto contro De Gasperi. Ogni tanto si affaccia da una nuvola un angioletto e dice al parroco della chiesa più alta d'Europa: «Reverendo, per favore, un po' più sottovoce, qui c'è gente che riposa».

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Il titolo

0: buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Una comunità unita nel bene vince, la cultura della prepotenza, visita di Papa Leone ad Acerra in Campania. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice incontrando il clero, gli amministratori locali e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il Papa.
1: Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità. Scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli.
0: 34 anni fa la strage di Capaci, oggi Palermo, l'Italia, ricordano la morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta. In quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la Premier Meloni. Dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Soddisfazione per la proroga sino al 6 giugno, varata ieri dal governo, per il taglio delle accise sui carburanti in Consiglio dei Ministri. Approvato poi un credito d'imposta di 300 milioni di euro per gli autotrasportatori che sospendono gli scioperi già indetti. Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra. Le proposte iraniane sono inaccettabili, avverte Washington, mentre per Teheran gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui.
2: Negoziati ancora difficili quelli tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ottimismo di ieri per un possibile imminente accordo. A spegnere gli entusiasmi ci ha pensato prima Trump e poi il regime iraniano. Da Washington arriva la notizia che il presidente americano starebbe preparando una nuova azione militare, anche se, così trapela dalla Casa Bianca, ancora non avrebbe preso una decisione definitiva. Anche da Teheran al momento nessuna apertura, anzi le divergenze su una tesa sono ancora profonde e significative, dicono dal paese medio orientale. Molto più ottimisti i mediatori di Pakistan e Qatar, arrivati nella capitale iraniana in queste ore, secondo cui l'accordo sarebbe invece molto vicino, un'intesa che ricalcherebbe le bozze già circolate in passato, in cui si parla, tra le altre cose, di un cessate il fuoco lungo e duraturo, della rimozione graduale delle sanzioni contro l'Iran, ma soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz, al momento uno dei temi principali intorno al quale si concentrano le tensioni tra i due nemici. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Almeno 90 persone sono morte per un'esplosione di gas avvenuta in una miniera in Cina, nella provincia dello Shaanxi, il più grande disastro degli ultimi 20 anni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati nel weekend di In Blue 2000. Che sia oggi 23 maggio, sabato o la replica della domenica, le prossime due ore le passiamo insieme in questa visita.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: and your stone, Stevie.
1: That'll work.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza vi doni ogni gioia e pace nella fede, e il Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Siamo qui insieme oggi per manifestare la nostra amicizia e il nostro affetto ai familiari di Emilia che stanno soffrendo. Al dolore per la sua malattia si aggiunge ora il buio e il freddo della morte. Ma com'è strana la morte! Mentre ci fa sentire la lacerazione del distacco, può ancora diventare una forza che unisce e riunisce. Entriamo in questa liturgia di saluto e di speranza, rafforzando la nostra fede nella misericordia di Dio, che tutto sostiene e tutto perdona. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Fu necessaria la morte, o Padre, perché la nostra sorella Emilia non soffrisse più, ma la morte è per noi sorgente di un altro dolore. Ci rivolgiamo a te, Signore nostro Dio. Noi sappiamo bene che dopo l'agonia del tuo Figlio Gesù Cristo e la sua morte sulla croce, tu l'hai risuscitato dai morti. Concedi a noi di seguire i suoi passi, per riscoprire che il cammino del Calvario conduce tutti quelli che lo salgono fino al sole del mattino di Pasqua. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, udii una voce dal cielo che diceva: scrivi, d'ora in poi beati i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Insieme ripetiamo: io spero, Signore, attendo la tua parola.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Più che le sentinelle l'aurora, Israele attende il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.

Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Anche la nostra sorella Emilia ha portato la sua croce fino alla cima del Calvario e ha concluso la sua esistenza terrena. Noi ci raccogliamo qui in preghiera per darle l'ultimo saluto, ma mentre diamo il saluto a lei, chiediamo al Signore una parola che ci aiuti a vivere anche questo momento come un momento non di, come dire, congedo definitivo, ma piuttosto come un arrivederci. Facciamo fatica a fare questo. Per quanto siamo consapevoli che la morte comunque attende tutti noi, e la nostra sorella, che tante volte si è prodigata nel suo servizio per sollevare persone che vivevano la malattia, comunque la fatica del vivere, anche lei ha dovuto portare la sua croce, probabilmente con più consapevolezza proprio per la professione che ha svolto. Ma se tutto questo fa parte di quella dinamica interiore con la quale noi ci confrontiamo con il pensiero della morte, noi abbiamo bisogno di parole che ci dicano qualcosa d'altro, parole che noi non siamo capaci di dire, perché davanti alla realtà della morte il nostro sguardo torna indietro a rivisitare i momenti che abbiamo condiviso con questa nostra sorella, i momenti belli, anche quelli forse un po' più problematici, ma comunque nei quali c'è stato, diremmo così, la sua presenza viva, perché non sappiamo pensarla dopo la realtà della morte, lì per noi tutto si ferma. E allora abbiamo bisogno di una parola, come quella che abbiamo ascoltato dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni. Scrivi, dice l'angelo al profeta, d'ora in poi beati i morti che muoiono nel Signore, più fortunati loro di noi. Sì, perché essi riposeranno dalle loro fatiche e le loro opere li seguono. Se ha un senso ricordare quello che la nostra sorella ha compiuto, è solo per ricordare a Dio il bene che ha seminato, ma non ce n'è bisogno se lo ricorda bene anche Lui. E il Signore è un buon ricompensatore del bene che facciamo nella nostra vita. Quello che però ci è chiesto di imparare a pensare è che la vita futura è migliore di quella presente, secondo quell'immagine che Cristo usa per se stesso, ma che vale anche per noi, nella pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato. Durante l'ultima cena sta prendendo il saluto dei suoi discepoli, il giorno dopo, qualche ora dopo, morirà e dice: il chicco di grano, se non marcisce quando viene messo per terra, non spunta niente, rimane lì, rimane un chicco di grano. Ma se muore, lascia spazio alla vita diversa, alla vita nuova, alla vita più vera, che è quella della pianta che cresce. Noi seminiamo in un certo senso il termine della vita della nostra sorella Emilia, ma per il Signore sta spuntando la vita nuova, quella piena, quella che produce molto frutto. E in questo senso allora il pensare la morte come un passaggio verso una eternità bella e felice illumina, non solo ci conforta per poter lasciare andare la nostra sorella, ma illumina anche il senso della nostra vita, che non si realizza, diciamo così, nel raggiungere quegli obiettivi che tante volte ci pioniamo per fare questo, fare quell'altro e quell'altro ancora, ma si raggiunge in quella capacità di custodire una relazione con il Signore e una relazione con i fratelli, che è l'unica roba che resta dopo la morte. Lasciamo il corpo, lasciamo questo mondo, ma non lasciamo le relazioni belle che abbiamo costruite. Quella con il Signore che coltiviamo nella preghiera, quella con i fratelli che coltiviamo quando siamo capaci di essere disponibili, attenti, premurosi nei confronti delle altre persone. Questo fa quel germe di bene che poi sboccia in pienezza nell'eternità. E in questo senso allora noi troviamo consolazione, sapendo che anche la nostra sorella ha seminato la sua parte di bene e il Signore, che è un buon coltivatore, farà fiorire la sua vita nell'eternità.

0: Consapevoli che sono beati i morti che muoiono nel Signore, affidiamo a Dio la nostra sorella Emilia e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, perché il Padre raccolga la sofferenza della nostra sorella Emilia. Per noi la sua lotta è finita con la vittoria della morte. Che Dio ora combatta per lei e faccia vincere la vita che mai avrà fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i suoi cari, perché il Padre non lasci che la morte vinca l'amore e prepari per loro e per tutti noi una nuova casa, dove vivere per sempre nella concordia e nella comunione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i malati, perché il Padre ascolti le loro invocazioni e non si sentano soli nella sofferenza, ma presto ritornino, guariti, a ringraziarlo insieme a noi nella sua Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che curano gli infermi, ricercano nuove cure, lottano contro le malattie, perché il Padre della vita non permetta che si scoraggino e perché sentano il sostegno e la gratitudine dei loro fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi, qui riuniti in assemblea, perché Dio ravvivi la nostra speranza, non ci faccia chiudere nella disperazione, non lasciamo che la morte abbia l'ultima parola. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. In quest'ora in cui la morte rischia di farci dubitare della vita, Signore, parlaci con forza. Ricordaci le tue promesse di salvezza, ricordaci che il tuo figlio è risorto. Mentre la morte distacca da noi la nostra sorella Emilia, tu aprile le porte della vita e tu che la ami più di noi, conservala nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Dio Onnipotente e Misericordioso, per questo sacrificio lava la nostra sorella Emilia dai suoi peccati nel sangue di Cristo. Tu che l'hai rinnovata nell'acqua del battesimo, purificala ancora nella tua infinita misericordia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Emilia, che oggi hai chiamata a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria quando, asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. Non si perda nella morte questa nostra sorella Emilia, che Dio ha scelto per sé nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Fa, o Signore, che la nostra sorella Emilia, per la quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il corpo della nostra sorella Emilia scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarla presso il Signore, nella comunione di tutti i santi. Le sue spoglie mortali, consacrate dal battesimo e dalla cresima, sono stati il luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo da lei, rinnovando la speranza di ritrovarci un giorno nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi.

0: Può un padre dimenticarsi i figli? Può una madre abbandonarli? Così è scritto. Se anche una madre si dimenticasse dei suoi figli, io non mi dimenticherò mai di te, dice il Signore. Sii tu ora padre e madre, fratello e sposo della nostra sorella Emilia. Ha conosciuto la bellezza e il peso del tempo che passa, gusti ora l'eternità felice. Ha conosciuto la gioia e la fatica dell'amore sponsale, assapori ora una comunione che nulla può spezzare. Ha conosciuto il mistero e il dolore del generare e crescere figli, entri ora nella vita piena, dopo il travaglio della malattia e della morte. Ha conosciuto la pazienza e la disperazione della sofferenza, ora trovi pace vicino a te, là dove non ci sono più né malattie, né dolore, né lacrime, né solitudine. Ha conosciuto la certezza e i dubbi della fede, ora partecipi dello splendore della tua presenza. A noi concedi di sperare nel compimento della tua salvezza e di attendere la sua e la nostra risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
1: Amen. La nostra sorella Emilia sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 1 giugno, alle ore 20:45, in questa nostra chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Buon pomeriggio, siamo in diretta sulle frequenze 92 e 20 di Radio Cittanova in Blu. Tra qualche istante ci collegheremo con la chiesa Santi Fermo e Rustico in Caravaggio per la recita del Santo Rosario. Oggi mediteremo il Santo Rosario allo Spirito Santo nella vigilia della Pentecoste. Alle ore 18 la Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna.

0: pallido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria. Dal Vangelo di Luca. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Preghiamo per tutte le intenzioni che la Beata Vergine Maria porta nel suo cuore.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
4: San Giuseppe,
1: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
4: San Carlo Acuti,
1: prega per tutta la gioventù del mondo. mondo.
0: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
1: Secondo mistero. Gesù è consacrato Messia al Giordano dallo Spirito Santo. Dal Vangelo di Luca. Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo, in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, per le sue intenzioni e per il suo pontificato.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
4: San Giuseppe,
1: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
4: San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
0: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
1: Terzo mistero. Gesù muore in croce per togliere il peccato e dona lo Spirito Santo. Dal Vangelo di Giovanni. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere alle scritture: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gli raccostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Preghiamo per la pace nel mondo, perché cessino tutte le guerre e non ne nascano di nuove. Preghiamo per la pace nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità e nei nostri cuori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
5: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
5: prega per loro.
4: San Giuseppe,
5: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
5: difendici.
4: San Carlo Acuti,
5: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
1: Quarto mistero. Gesù dona agli Apostoli lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. La sera di quello stesso giorno venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Per gli ammalati e le loro famiglie, per tutti i sofferenti, per le persone sole, confuse, senza prospettiva e senza speranza. Maria, aiuta tutti a portare la croce.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
5: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
4: Gesù, io perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
4: San Giuseppe,
1: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
4: San Carlo Acuti,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
1: Quinto mistero. Il Padre Gesù a Pentecoste.

0: casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Preghiamo per tutte le persone che si sono affidate alla nostra preghiera e per le loro intenzioni.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
2: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
2: prega per loro.
1: San Giuseppe,
2: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
2: difendici.
1: San Carlo Acuti,
2: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione nel cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù,

0: frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudisci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Ripetiamo insieme: vieni nei nostri cuori. Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio, vieni nei nostri cuori. Spirito Divino, che sei uguale al Padre e al Figlio,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito Santo, promessa del Padre tenerissimo e generoso,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Dono di Dio Altissimo,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Fonte di grazie,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Fuoco sacro,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Carità ardente,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Unzione spirituale delle anime,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di verità,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di sapienza e intelligenza,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di consiglio e fortezza,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di scienza e di pietà,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito del timore del Signore,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di grazia e di preghiera,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di compunzione e fiducia,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di dolcezza e umiltà,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di pace e di pazienza,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di modestia e purezza,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito consolatore,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito santificante,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito del Signore che riempie l'universo,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di infallibilità che dirige la Chiesa,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di adozione dei figli di Dio,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Ripetiamo insieme: ascoltaci. Spirito Santo,
0: ascoltaci.
1: Illumina le nostre menti con la tua luce,
0: ascoltaci.
1: Accendi i nostri cuori con il tuo amore,
0: ascoltaci.
1: Rendici saldi e coraggiosi nella nostra fede,
0: ascoltaci.
1: Guidaci sulla via dei tuoi comandamenti,
0: ascoltaci.
1: Rendici docili alle tue ispirazioni,
0: ascoltaci.
1: Insegnaci a pregare e prega tu stesso in noi,
0: ascoltaci.
1: Aiutaci ad amare e a sopportare gli altri,
0: ascoltaci.
1: Rivestici di carità e di misericordia per i nostri fratelli e sorelle,
0: ascoltaci.
1: Ispiraci l'orrore del male,
0: ascoltaci.
1: Guidaci nella pratica del bene,
0: ascoltaci.
1: Concedici il merito della virtù,
0: ascoltaci.
1: Farci perseverare nella giustizia,
0: ascoltaci.
1: Tu stesso sarai la nostra ricompensa eterna,
0: ascoltaci.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Concedi, Padre misericordioso, che il tuo divino Figlio e il tuo Spirito ci illuminino, ci infiammino e ci purifichino, così che Egli possa penetrare in noi con la sua celeste rugiada e riempirci di opere buone per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che con te, nell'unità dello Spirito Santo, vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per le anime dei fedeli defunti, le anime del purgatorio, le anime per le quali nessuno prega mai, le anime delle vittime di tutte le guerre, di tutte le violenze e di tutte le calamità. L'eterno riposo
0: dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo
0: dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo
0: dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Angelo di Dio,
0: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Benediciamo il Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.
2: Non dica cosa di

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Lo Spirito del Padre che scende dall'alto vi doni di conoscere la sua parola e la pace di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In questa vigilia della Pentecoste invochiamo il frutto del mistero pasquale. Lo Spirito di Dio scende sugli Apostoli, li manda ad annunciare il Vangelo a tutti i popoli, perché a tutti sia manifestata l'opera che Dio ha compiuto per l'uomo nella morte e risurrezione di Gesù. Fratelli e sorelle, lo Spirito che ci fa invocare Dio come Padre suggerisca anche la preghiera per domandare perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

terra gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste. Fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro della Genesi. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città, una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra». Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendono più l'uno la lingua dell'altro». Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini.

dal trono dove siede e scruta tutti gli abitanti della terra, lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione in figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Vediamo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore.
1: Lode a te,

In questa vigilia della Pentecoste noi siamo invitati proprio a entrare ancora di più nel clima dell'azione dello Spirito Santo che viene riversato su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo e che abbiamo ricevuto anche noi. Che cosa significa entrare nel clima della Pentecoste? Significa lasciarci inondare profondamente dallo Spirito di Dio che viene effuso sopra di noi, in noi, e ci chiede proprio di spalancare, di aprire il nostro cuore per accogliere il suo grande amore. Nella misura in cui noi accogliamo l'amore di Dio, diventiamo anche noi testimoni di questo amore. Ma soprattutto siamo invitati proprio a comprendere ancora di più chi è quell'acqua di cui tanto abbiamo bisogno. E l'acqua di cui tanto abbiamo bisogno, colui che soddisfa pienamente la nostra sete, è proprio Gesù. Noi tante volte cerchiamo tante cose nella nostra vita, tante volte nella nostra esistenza siamo in balia di tanti movimenti, di tante espressioni, perché abbiamo sete di quel sapere che serve fino a un certo punto. Ma chi veramente può riempire la nostra vita? Chi veramente può soddisfare quella sete di amore, di benessere, di pazienza, di semplicità di vita, di umiltà, di attenzione, di pacificazione? Chi? Il Signore. Se noi siamo realmente credenti e se noi sentiamo veramente il bisogno di coltivare il nostro rapporto con il Signore, comprendiamo sempre di più che quell'acqua che riempie la nostra vita ce l'ha da solo il Signore. La Sacra Scrittura è piena di riferimenti all'acqua e Gesù sa benissimo che l'acqua è fondamentale, l'acqua è vita. E noi se cerchiamo veramente la vera vita la troviamo solo nel Signore. Ma che cos'è la vera vita? È il successo? È l'accumulare le cose? È il benessere? È coltivare delle relazioni fragili e apparenti? Che cosa è la vera vita? Di che cosa abbiamo effettivamente bisogno? Noi abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di amore, abbiamo bisogno di attenzione, abbiamo bisogno di vedere al di là del nostro naso, abbiamo bisogno di comprendere che la vita piena l'avremo proprio nell'eternità, abbiamo bisogno di sentirci amati, ma in maniera gratuita. Abbiamo bisogno di costruire una relazione grande, bella e profonda con qualcuno che è all'inizio della nostra esistenza e al quale ritorneremo alla fine della nostra esistenza terrena. E chi ci soddisfa in tutto questo è proprio il Signore. È quell'acqua che una volta bevuta toglie la sete. Toglie la sete perché nel Signore noi abbiamo tutto. Non abbiamo bisogno di cercare altro, non abbiamo bisogno di aggrapparci ad altro, perché Lui è il nostro tutto. E lo Spirito Santo, se noi lo lasciamo agire nella nostra vita, ci guida proprio nella conoscenza del Signore, ci guida proprio alla pienezza della nostra vita, ci fa comprendere che l'essenziale è proprio il Signore. Guardiamoci intorno. Dove viene escluso il Signore, come vanno le cose? Quando l'uomo si dimentica di essere creatura di Dio, come vanno le cose? Quando l'uomo mette in cantina Dio perché pensa di essere il Signore di se stesso, della sua vita e del mondo che lo circonda, come vanno le cose?
abbiamo bisogno di recuperare la nostra figliolanza nei confronti di Dio. Abbiamo bisogno di recuperare il senso del nostro battesimo, abbiamo bisogno di implorare l'azione dello Spirito Santo dentro di noi. Perché solo così l'azione dello Spirito Santo ci può guidare alla pienezza della vita. E già qui su questa terra possiamo gustare i benefici di quello che il buon Dio ha preparato nell'eternità per noi. Queste non sono semplicemente belle parole, ma è la storia della salvezza. Qualcuno ha deciso di mandare suo figlio a dare la sua vita per noi, e la vita preziosa del Figlio di Dio donata per noi è la certezza di quell'amore grande di cui tutti noi siamo avvolti. Se noi vogliamo capire quanto siamo preziosi agli occhi di Dio, dobbiamo imparare a guardare il crocifisso. Lì troviamo la profondità e l'ampiezza dell'amore di Dio nei confronti di ciascuno di noi. E se impariamo ad ascoltare lo Spirito Santo e gli permettiamo di agire nella nostra vita, Lui ci può guidare alla comprensione totale di questo amore. Dio non chiede altro a noi che di lasciarci amare da Lui per come siamo e di accogliere i doni che Lui ci ha fatto. E lo Spirito Santo è uno dei grandi doni che ci permette di entrare sempre di più nel mistero pasquale, nella gloria di Dio alla quale tutti siamo chiamati.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Con la fiducia e la speranza dei figli, invochiamo dal Padre il dono dello Spirito perché raccolga nell'unità tutti i popoli nella sua Chiesa e doni ad ogni uomo la forza della testimonianza. Preghiamo dicendo: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Padre, che fondi sempre lo Spirito sulle tue chiese, perché non si impauriscano nelle avversità della storia. Risveglia in esse il desiderio di servire il mondo. Noi ti preghiamo.
0: Kyrie eleison.
1: Padre, che nella Pentecoste hai ricostituito tra gli uomini l'unità infranta del peccato, risana ogni lacerazione tra nazione e nazione, tra chiesa e chiesa, fra ricchi e poveri. Noi ti preghiamo.
0: Kyrie eleison.
1: Padre, che comunichi con abbondanza i tuoi carismi ad ogni uomo, riempi dei tuoi doni i ragazzi che hanno ricevuto la cresima. Noi ti preghiamo.
0: Kyrie eleison.
1: Padre, il tuo Spirito susciti dal profondo del nostro cuore la preghiera dei figli e trasformi tutta la nostra vita in una lode a te. Noi ti preghiamo.
0: Kyrie eleison. Padre della vita, manda lo Spirito Creatore e prepara i nostri fratelli, Cervi Emilio e Galbiati Luigi, Carlo, Bettina, Santina e famiglia, e tutti i nostri defunti per la nuova creazione. Noi ti preghiamo.
1: Kyrie eleison.
0: Scenda su di noi, o Padre, il tuo Santo Spirito, perché tutti gli uomini cerchino sempre l'unità nell'armonia, la terra diventi una sola famiglia e ogni lingua proclami che Gesù è il Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalla tua mano questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Effondi, o Padre, la benedizione del tuo Spirito sui doni che presentiamo, perché la loro forza susciti nella Chiesa quell'amore che rivela a tutti gli uomini la verità del tuo mistero di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale. E su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Ah, in fondo alla Chiesa sono presenti gli amici dell'Associazione degli Amici del Brasile che offrono del riso, è un'opportunità che abbiamo per sostenere questa attività. Per quanto riguarda gli avvisi, ce ne sono parecchi, sono centrati in modo particolare sulla devozione alla Madonna. Anche al termine, dopo la orazione, dopo la comunione, andremo là per la supplica alla Madonna e da là ci sarà la benedizione finale della Messa. Domani l'Azione Cattolica promuove un rosario in Santa Elisabetta alle ore 15, mentre invece domani sera alle ore 21 in santuario ci sarà un omaggio a Maria, una opera di riflessione, di preghiera, di teatro, insomma, che sarà dentro il santuario. Noi vivremo invece la nostra devozione particolare alla Madonna lunedì sera alle ore 20:15, partendo dalla piazza della Chiesa, faremo il nostro pellegrinaggio al santuario per recitare i primi vespri dell'apparizione là nel santuario. Nel giorno dell'apparizione la messa in parrocchia sarà alle 8:30, in santuario quella del Vescovo Dante alle 10:30, poi noi ci troviamo qui nella nostra chiesa alle ore 16 per l'ora mariana in attesa dell'ora dell'apparizione, quando poi ci sarà il rito della benedizione per le persone presenti con l'aspersione con l'acqua. Mentre martedì sera alle ore 21 nel santuario il rosario con il rito delle candele e i flambeaux. Continuerà poi il rosario anche giovedì, mercoledì, giovedì, venerdì, in particolare venerdì chiuderemo il mese mariano con il rosario che celebreremo nella chiesa di San Giuseppe al Montizzolo. È aperta la possibilità di iscriversi, di sostenere anche semplicemente acquistando il biglietto la biciclettata di Don Pierino che si terrà la domenica 14 giugno. Gli altri avvisi sono indicati sul foglio.
1: Preghiamo. Ci santifichi, o Padre, la partecipazione a questo sacrificio e accende in noi il fuoco dello Spirito Santo che hai effuso sugli Apostoli nel giorno della Pentecoste. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Preghiamo la supplica del Vescovo Fiorino Tagliaferri. Vergine Madre Maria, tu hai voluto manifestarti un giorno a Caravaggio per richiamarci alla comunione nella fede e nella carità di Cristo. Tu hai promesso che ci sarai sempre vicina e noi ti affidiamo le nostre famiglie, le nostre parrocchie e comunità, il nostro lavoro, le gioie e le pene della nostra vita. Regina di pace, sorgente d'amore, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta a Gesù.
0: Con lo stesso amore con il quale hai condiviso l'esistenza terrena di Gesù, difendi chi sta per nascere, assisti gli ammalati e gli anziani, ridesta la speranza in chi si sente solo, ispira ai giovani la generosità dell'impegno con Cristo. Conduci i cristiani di tutto il mondo a riunirsi nella fede, promuovi in tutti gli uomini la volontà sincera ed operosa della pace. Aiutaci a riconoscere il tuo Figlio Gesù nei fratelli più provati dal dolore e dal bisogno. Regina dei Santi, modello di fede, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta a Gesù.
0: Conferma nella fedeltà i nostri sacerdoti, i religiosi e quanti si sono offerti a Cristo come te. Sostieni il nostro seminario e le nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Insegnaci la docilità alla parola di Dio, l'amore alla preghiera, il coraggio della santità, l'entusiasmo della testimonianza, la gioia di essere Chiesa di Cristo insieme a te. Amen. Regina del mondo.

0: fuoco del suo spirito e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Lo Spirito vi sospinga per le strade del mondo a testimoniare il Signore risorto. Andate in pace, alleluia, alleluia.
1: Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Regina.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Signore, questo cibo che riceviamo dalla tua bontà e da chi l'ha preparato, conservaci uniti nell'amore, nell'amicizia, attenti ai poveri e bisognosi.
1: Amen.
0: Grazie e buon appetito.
2: Pochi chilometri dal mare, tra le basse valli della campagna romagnola, siamo a Misano Adriatico, frazione La Cella. Dopo la messa, la comunità parrocchiale si sposta nei nuovi locali. Un momento di incontro e ascolto con il vescovo è infatti il giorno della visita pastorale.
3: Il momento del vescovo è sempre un momento di gioia per la nostra parrocchia, perché quando ti viene a trovare è sempre un momento di gioia.
2: Il parroco della parrocchia è il giovane Don Ugo Moncada.
4: C'è un nucleo storico di persone che abitano questa zona, le campagne, no, intorno alla parrocchia. Ci sono tante famiglie giovani, ci sono tanti bambini che frequentano la parrocchia e le nostre attività. Ci mettiamo un po' a servizio anche così della vita così sociale, no?
2: Dopo un buffet condiviso nella grande sala centrale, un momento di confronto si tiene in una delle salette laterali create dopo i recenti lavori. Ritrovarsi, cenare insieme, avere momenti di incontro, fino a poco tempo fa tutto questo non era possibile per la comunità così cresciuta negli ultimi anni, così come il catechismo. Marina Sensoli e Anna Grazia Tognoni sono le due catechiste.
5: Mancavano gli spazi necessari per accogliere tutti i bambini del catechismo, perché sono molti, cosa che una volta non succedeva perché il catechismo era spalmato su tutti i giorni della settimana. Invece, con le necessità poi della scuola, delle famiglie e per andare loro incontro, si è reso necessario, insomma, accoglierli praticamente tutti nello stesso momento.
3: Faccio catechismo da parecchi anni. Però adesso vedo che c'è esigenza di cambiare. Una volta il catechismo era fatto tipo come una scuola, in classe. Adesso invece si fa un quarto d'ora come una volta e il resto magari si fa fuori con dei giochi oppure nel salone.
4: Grazie ai fondi dell'8x1000 è stato possibile qui restaurare tutti gli ambienti già presenti, in parte anche la chiesa, e poi costruire questa sala nuova insieme ad alcune aule nuove per il catechismo. Proprio grazie anche ai nuovi locali abbiamo avuto la possibilità di ampliare un po', no? le attività, le proposte, soprattutto con uno sguardo rivolto ai più giovani, ai ragazzi.
6: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore, in questa domenica in cui la Chiesa celebra la Pentecoste, la solennità che ricorda la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli e segna la fine del periodo pasquale. Noi iniziamo questa puntata tornando su un tema che ha visto la diocesi impegnata in prima linea negli ultimi anni con un progetto su tutto il territorio di cui è stata animatrice e capofila. Parliamo di CER, Comunità Energetiche Rinnovabili. Nelle scorse settimane è stata presentata nelle sale di Palazzo Vescovile di Cremona una collaborazione tecnica con il gruppo OpenSB per lo sviluppo di questa rete di comunità che unisce sensibilità ambientale, sostenibilità economica e solidarietà. Vediamo e ascoltiamo insieme.
1: Dopo un anno di operatività delle 6 comunità energetiche, a cui si è poi aggiunta la settima CER della città di Cremona recentemente, bene, abbiamo ritenuto opportuno valutare una forma di collaborazione di natura tecnica con un partner tecnico. E abbiamo individuato OpenSB, innanzitutto per cercare di aumentare la produzione di energia attraverso nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tipicamente da noi il fotovoltaico, ma in prospettiva anche per trovare delle soluzioni innovative, oltre alla condivisione dell'energia, che una comunità energetica per legge può fare.
2: Siamo orgogliosi di essere qua per presentare questo accordo, un accordo con un gruppo di comunità energetiche della provincia di Cremona, veramente unico in Italia perché sposa quelli che sono i valori non solo della condivisione dell'energia, ma anche condivisione di valori etici e morali. E questo per noi è veramente un motivo di orgoglio. Siamo qua per portare il nostro contributo, l'esperienza che abbiamo in questo ambito ormai ventennale, con l'ampliamento dei servizi che stiamo dando, in modo che queste comunità abbiano linfa, e la linfa è energia, e che debba essere condivisa il più possibile tra produttori, consumatori, associazioni del territorio e può dare dei ritorni importanti al territorio in cui opera.
3: Non siamo una comunità energetica, siamo le comunità energetiche della diocesi che nascono dal progetto della diocesi, con attenzioni particolari sicuramente ai temi ambientali, ai temi sociali, ai temi economici di questo progetto, ma soprattutto vogliamo ribadire che quello che noi andiamo a realizzare, i progetti che noi realizziamo, sono delle comunità. Comunità, quindi, momento di relazione, occasione di relazione, di confronto fra le persone, in cui le persone parlano di energia, realtà così onerosa ormai, ma così importante, indispensabile per il nostro, per la nostra esperienza, per la nostra vita di tutti i giorni.
0: E maggio è il mese della preghiera a Maria. Tra le tante occasioni di devozione che durante tutto il mese sono state proposte in tutta la diocesi, ricordiamo oggi in modo particolare l'appuntamento del 26 maggio. Martedì, infatti, sarà il santuario di Caravaggio, santuario regionale della Lombardia, a celebrare con solennità l'anniversario dell'apparizione della Vergine a Giannetta. Alle 10:30 la solenne messa pontificale con benedizione apostolica e indulgenza plenaria, che questa quest'anno sarà presieduta dal vescovo emerito di Cremona, Monsignor Dante Lafrancuni. Il pomeriggio si aprirà quindi con la recita del Rosario continuo dalle 14:30 e alle 16:40 vi sarà la solenne memoria dell'apparizione presieduta dal vescovo Lanfrancuni con il canto dei secondi vespri solenni. Le due celebrazioni saranno trasmesse in diretta TV su CR1 dalle 10:30 e dalle 16:30 e sui canali web e social della Diocesi e del Santuario di Caravaggio. E anche in questa ultima puntata del mese di maggio, la rubrica La Parola è a cura di Don Enrico Maggi, uno dei sacerdoti in servizio proprio presso il Santuario di Caravaggio. Sentiamo il suo commento al Vangelo di questa domenica da un altro luogo mariano caro alla nostra diocesi, il Santuario Lauretano di Sant'Abbondio.

Oggi la Chiesa celebra la solennità della Pentecoste. Nel libro degli Atti degli Apostoli si testimonia che nella prima comunità cristiana tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù. Siamo ancora nel santuario lauretano, qui a Cremona. Chiediamo a Maria di accompagnarci a contemplare la discesa dello Spirito Santo in questa festa così bella. Al termine di 7 settimane nella luce della risurrezione, ora celebriamo il dono dello Spirito, un evento sconvolgente. Giovanni ne parla al capitolo 20 del suo Vangelo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse loro: «Come il Padre ha mandato me, io mando voi». Detto questo, soffiò e disse: «Ricevete lo Spirito Santo». Il racconto degli Atti degli Apostoli, è la prima lettura di questa domenica di Pentecoste, parla di un fuoco che discende. Apparvero lingue come di fuoco, si dividevano, si posavano su ciascuno di loro, furono colmati di spirito, cominciarono a parlare altre lingue. Negli Atti si parla quindi di un soffio, di un forte vento. Ci sono queste immagini molto belle. Parlando della discesa dello Spirito Santo si parla di un incendio che divampa, della forza del vento che sospinge, gonfia le vele, e poi un messaggio che raggiunge i cuori con parole nuove, nuove lingue. Davvero, queste tre immagini le vogliamo fissare per vivere bene questa festa. Questa immagine del fuoco ci dice che lo Spirito Santo inquieta, disturba la quiete, rompe gli schemi e le abitudini. Dice Gesù nel suo Vangelo: «Sono venuto a portare fuoco sulla terra». Cosa sta dicendo lo Spirito ai credenti? Di fronte al grido dei poveri, al privilegio di pochi, alla violenza cieca verso il creato o verso i più deboli, davanti alle menzogne di un sistema economico ingiusto, disumano, alla prepotenza, alla illegalità, cosa dice lo Spirito ai credenti? Questo vento che gonfia le vele, cosa sta dicendo alla Chiesa, chiamata ad abbandonare le illusioni di una società che non è più cristiana? Cosa significa prendere il largo di fronte a questo cambiamento di epoca? E poi queste parole nuove da imparare. C'è un nuovo vocabolario che lo Spirito forse suggerisce. Parole nuove come disarmo, profezia, misericordia, tenerezza, accoglienza, nuovi territori da esplorare, nuove verità da cercare nel mondo degli affetti o della sofferenza, della solitudine, della fragilità, tutto l'universo giovanile. La Madre del Signore ha conosciuto come nessun altro ciò che lo Spirito Santo è capace di fare. Allora, nella preghiera le chiediamo anche per noi una nuova Pentecoste, per noi e per tutta quanta la Chiesa, come dice la sequenza di Pentecoste: «Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce».

0: E dalla parola con la P maiuscola alle parole della comunicazione. La scorsa settimana la Chiesa ha celebrato la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali e la Diocesi di Cremona, insieme alla società editrice Teleradio Cremona Cittanova, l'ha ricordata con una iniziativa speciale. Insieme a Torrazzo Convista, l'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali ha proposto un Podcast Day, una giornata di incontri e di registrazioni che ha coinvolto numerose realtà del territorio all'ombra del Torrazzo di Cremona. Ce ne parlano Riccardo Mancabelli, direttore dell'ufficio, e Giacomo Chisani, presidente di Teleradio Cremona Cittanova.
1: Con il podcast Torrazzo con Vista siamo abituati ad affacciarci dal Torrazzo sulla realtà locale per raccontarla insieme ai protagonisti di questo territorio. Oggi abbiamo voluto che fossero loro a prendere voce in un podcast speciale, un podcast day per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il tema: custodire voci e volti umani. È quello che abbiamo voluto fare, proprio voci e volti del nostro territorio. Abbiamo lasciato loro il microfono per alcune puntate speciali di un podcast che verrà trasmesso durante l'estate.
2: Custodire voci e volti umani richiama la centralità della persona umana nella dinamica della comunicazione, che prima di tutto, per essere realmente autentica, nasce da un rapporto personale. La grande sfida però del nostro tempo è come garantire questa autenticità in un contesto che è determinato e dominato da una grandissima rivoluzione tecnologica e dei linguaggi. Pensiamo in particolar modo all'avvento dell'intelligenza artificiale, che ha la possibilità di offrire agli uomini delle capacità rafforzate, delle capacità moltiplicate. Ma come far sì che questa moltiplicazione di capacità, di possibilità, di opportunità non sovrasti l'uomo al punto tale da annullarlo? Tutti temi questi che sono al centro della nuova enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
0: Il Podcast Day è stata solo una delle tante iniziative che sempre più spesso generano spazi e occasioni di dialogo tra realtà che operano sul territorio all'interno del polo museale diocesano, tra arte, cultura e opportunità di riflessione su grandi temi che percorrono la nostra società. A margine dell'iniziativa ne abbiamo parlato con il direttore del polo museale e incaricato diocesano per i beni culturali, Don Gianluca Gagliardi.
3: È sempre più bello vedere fondamentalmente che il polo museale, il Torrazzo, il museo verticale, il museo diocesano siano aperti alla città e alle tante iniziative che non solo il museo propone, ma anche la città propone ai cittadini, ai turisti, ai visitatori. Anche l'esperienza appunto con il mondo della didattica e quindi quello che è stato fatto da poco con la realtà anche della Fondazione Mazzolari di Bozzolo, che ha coinvolto gli studenti della città per scoprire una figura così importante come Don Primo Mazzolari. La bellissima riflessione che anche Tony Servillo ha fatto sulla figura di Dante e i personaggi che Dante ha inserito nella sua commedia e che poi diventano e siamo noi. Ecco, mi piace pensare che proprio i linguaggi, i diversi strumenti della comunicazione, dell'arte, possano aiutarci a riflettere e anche a recuperare quel tempo che dobbiamo, diciamo così, far diventare nostro con le nostre azioni, con le nostre riflessioni, contenuti di pace, di attenzione verso gli altri e quindi di umanità. l'arte deve portare a questo, anche quando magari diventa un pochino provocatoria, come può essere l'esperienza bella di Cremona contemporanea che in questi giorni anche ha invaso gli spazi non solo del Museo Diocesano, del Palazzo Vescovile, ma addirittura della cattedrale, con i suoi ricchi contenuti appunto di umanità, un'umanità sofferta, di un'umanità sofferente che però non si lascia cadere le braccia.
0: E lo abbiamo appena sentito, si apre proprio in questi giorni l'edizione 2026 di Cremona Contemporanea, la manifestazione diffusa che porta l'arte contemporanea in città, in un dialogo sempre suggestivo tra i linguaggi dell'oggi e i luoghi storici, anche inediti. Tra le location scelte per questa edizione, anche alcuni spazi diocesani, tra i quali la Cattedrale di Cremona e il Piano Nobile di Palazzo Vescovile. Proprio a queste iniziative dedicata anche la puntata di questa settimana di Torrazzo con Vista. In studio con Andrea Bassani, Enrico Perni, restauratore e curatore della Galleria Robolotti 6 e Michele Rovescalli, Event Coordinator di Cremona Contemporanea. La puntata va in onda su CR1 alle 12.30 dopo il giorno del Signore e sui canali ufficiali di Torrazzo con Vista e su YouTube e sulle principali piattaforme per podcast. Con questo è tutto, il giorno del Signore torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica.

David. Come here.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli Apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri tra sé e sé colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme, insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti

0: alle novità del Signore. Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i suoi discepoli e porta il suo dono. Per ben due volte egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita. Allora la pace da lui promessa prima della sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli Apostoli parlano nella loro lingua. Eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse. Se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune. Un corpo che nella sua varietà riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto, e ci rende possibile vivere come lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali. The Lounge.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci rivesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Il Papa da Cerra, dalla terra dei fuochi, un grido di conversione, si scardini la cultura della prepotenza con una comunità unita. Incontrando la cittadinanza, Leone XIV ribadisce: serve un'economia con il senso del limite per edificare il bene che risanerà questa terra. Guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran ancora lontani da un accordo, Trump torna a valutare la ripresa dei bombardamenti. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Apriamo questo radiogiornale ripercorrendo la visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, terminata poco fa. Il primo incontro del pontefice è stato nella cattedrale di Santa Maria Assunta con il clero e le famiglie vittime dell'inquinamento ambientale. Qui l'esortazione a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio che ha fatto male alla terra dei fuochi. Lasciate morire il risentimento, praticate la giustizia che chiedete, sottolinea Leone. Testimoniate la vita, educate alla cura. Allora ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Benedetta Capelli.
3: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
4: Non sono solo parole quelle che Papa Leone offre nella cattedrale di Santa Maria Assunta ad Acerra. Il successore di Pietro è venuto per consolare chi in famiglia combatte con una malattia, chi con l'assenza di un genitore è venuto a mancare troppo presto, chi piange un figlio. Sono comunque parole che pesano, parla di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido, dice, che chiede conversione. Il Papa mette in luce il cammino intrapreso di impegno e di ricerca della giustizia, chiede di farsi testimoni di ostinata resistenza per diventare rinascita là dove il Vangelo illumina. Invita ad essere una comunità unita nella fede e nell'impegno, senza risentimento, educando alla cura.
3: Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo.
4: Le parole del Papa si fanno preghiera allo Spirito perché soffi e ispiri forme nuove di annuncio, di cooperazione, di rigenerazione ambientale e sociale.
2: Ad Acerra, in piazza Calipari, Leone XIV ha poi indicato ai sindaci e ai fedeli della Terra dei Fuochi la strada del vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa per edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Ascoltiamo il Papa nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
5: Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità, scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano.
6: È in questo appello il cuore del messaggio di Papa Leone nella terra dei fuochi, avvelenata dalla criminalità, dallo smaltimento illegale dei rifiuti e dall'indifferenza. Il pontefice immagina un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico e invoca con la Laudato Si una cultura ecologica che contrasti quello sviluppo tecnologico che mira ai vertiginosi profitti di pochi ed è cieco davanti alle persone.
5: Quanti rifiuti, quanto spreco, quanti veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri.
6: L'invito del pontefice è ad imparare ad essere ricchi diversamente, più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune, più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
5: E a partire da questa conversione che si possono costruire buone pratiche di comunità mediante persone e imprese che coltivino il senso del limite, non quello della violazione irresponsabile, che abbiano il gusto del recupero, non la logica dell'invasione, fame e sete di giustizia invece che di possesso.
2: Inquinamento ambientale dunque, le ASL campane hanno fornito alcuni giorni fa i dati che riguardano l'incidenza di malattie tumorali nel territorio, in particolare proprio nel comune di Acerra. Lo conferma il dottor Antonio Marfel.

0: Oncologo da anni impegnato nella salvaguardia della terra dei fuochi, intervistato dalla nostra inviata Antonella Palermo.
1: L'unico dei 540 comuni della regione Campania declarato colpito da disastro ambientale si chiama Comune di Acerra. Adesso possiamo dire che la corrispondenza di disastro ambientale equivale a disastro sanitario. La somma di tutti i tumori vede comunque il distretto di Acerra ai primi posti. Continuiamo a osservare contaminazioni delle falde particolarmente gravi. Ancora non abbiamo completato il ciclo anche per avere contezza del nesso di causalità diretto e specifico che sta uccidendo in eccesso territori interi della regione Campania, ma in particolare, purtroppo, e va detto, e ormai ne abbiamo le prove, il comune di Acerra.
0: L'attualità internazionale ora, mentre la diplomazia è al lavoro a Teheran con gli inviati di Qatar e Pakistan, il ministro degli esteri dell'Iran, Araghchi, ha ribadito che dagli Stati Uniti arrivano richieste definite eccessive. Intanto, secondo i media americani, a Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari in Iran. Marco Guerra.
2: La prospettiva della guerra in Medio Oriente resta più che mai incerta, ma il cauto ottimismo mostrato ieri dal segretario di Stato americano Rubio, che aveva parlato di alcuni progressi, oggi è stato smorzato dalle parole del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha definito eccessive le richieste degli Stati Uniti e ha accusato Washington di voler sabotare i colloqui. La diplomazia continua però a lavorare. Il capo dell'esercito pakistano, Munir, ha incontrato a Teheran il capo negoziatore iraniano, Khalibaf, ed altri esponenti della Repubblica Islamica. Nella capitale iraniana presenti anche mediatori del Qatar. Axios e CBS, citando fonti anonime, hanno riferito che la Casa Bianca sta valutando attacchi contro l'Iran, pur aggiungendo che non è stata ancora presa una decisione definitiva. Nel frattempo tutti i paesi del Golfo continuano a premere gli USA per non riprendere gli attacchi. Sull'altro fronte della guerra, in Libano, le forze israeliane hanno annunciato di aver colpito oltre 85 obiettivi di Hezbollah nelle ultime 24 ore.
0: Andiamo in Cina, sono saliti a 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia dello Shaanxi nel nord del paese. Si tratta del più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione nella miniera si trovavano 247 operai. E si celebra oggi la giornata della legalità, che coincide con l'anniversario della strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha affermato il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ricordando l'attentato mafioso che provocò la morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. E in chiusura di giornale la pagina dedicata alla cultura, le lingue uniscono un mondo diviso. È il festival che questa settimana ha accompagnato la giornata internazionale dei musei all'Università Sapienza di Roma. La manifestazione si è legata all'apertura di un nuovo spazio espositivo dedicato alle voci d'Europa ed è stata coronata dallo spettacolo tratto dalle Troiane di Euripide. Il servizio è di Eugenio Murrali.
3: Ha cantato a cappella in greco antico, l'ensemble vocale Cora, ha cantato quei versi delle Troiane di Euripide che Giovanna Marini nel 1988 aveva musicato e che, anche in ragione della difficoltà d'esecuzione, non erano più stati portati in scena. Invitata dalla responsabile del festival, Nadia Cannata, la regista Francesca Ferri li ha ripresi a 2 anni dalla morte della nota cantautrice nel suo Voci di fuoco e cenere. La tessitura drammaturgica e musicale, ispirandosi alla tragedia euripidea del V secolo avanti Cristo, ha saputo denunciare quella che ancora oggi è la violenza della guerra, un dramma dei vinti e soprattutto delle vinte, le donne di Troia, Ecuba, Cassandra, Andromaca e le altre, umiliate e ridotte in schiavitù. Una tragedia per dirci la brutalità di ogni conflitto, ieri come oggi, ma anche per dirci in quella pietà di un greco, Euripide, verso le donne di Ilio, che essere umani, sentirsi fratelli e sorelle al di là delle differenze, non è impossibile.
0: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

complice e non ti scordi più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più. Agosto è ancora nei miei sensi, ma tu cosa ne pensi? Mi vuoi ancora bene? Indice di una vita semplice, sei diventata complice, ma non ti fidi più.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri tra sé e sé colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme, insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore? Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i Suoi discepoli e porta il Suo dono. Per ben due volte Egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da Lui promessa prima della Sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli Apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse, se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza

0: della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune, un corpo che nella sua varietà riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio. Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto e ci rende possibile vivere come Lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Lì è il diluvio. È interessante il primo fatto interessante è questo. Innanzitutto le motivazioni del diluvio. Come mai Dio ha deciso di punire l'umanità? Perché l'ha trovata indegna della creazione come lui l'aveva progettata e pensata. È molto interessante il brano nel quale si descrive questa presa di posizione da parte di Dio. Ve la leggo. Come Yahweh si rese conto che la malvagità dell'umanità sulla terra si era ingrandita e che ogni impulso della sua mente, tradotto mente da Sogin, è la solita parola che si può tradurre anche anima, era continuamente malvagio, egli si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e ne fu molto amareggiato in cuor suo. È interessante perché si presenta Dio esattamente come si penserebbe a un progettista umano, il quale aveva sperato che l'uomo potesse funzionare bene. Secondo il vecchio testo sacerdotale li aveva creati a sua immagine e si vede che questa immagine non ha la forza di imporsi. Qui non si usa la parola libertà, non c'è neanche in ebraico una parola che indichi il concetto di libertà, ma è certo che loro sapevano che in fondo l'uomo è lui che è capace di decidere cosa vuol fare nella vita. Ma del resto

Già con Adamo e con Eva era successo che c'era stata una disobbedienza e che loro avevano, e che l'uomo e la donna avevano preso un'iniziativa che andava contro il consiglio che Dio aveva dato all'origine. È strana questa presentazione di un Dio il quale si accorge in ritardo e si pente di aver fatto l'uomo sulla terra e rimane molto amareggiato. È uno dei testi nei quali Dio assomiglia talmente ad un uomo da rasentare, direi, la perdita di quella superiorità che Dio dovrebbe avere e che è ricordata in molti altri passi della Bibbia. Noi leggiamo continuamente dei salmi nei quali si dice che il Signore mi conosceva quando ero nel ventre di mia madre, che il Signore conosce tutto quello che io faccio e che penso, che il Signore sa anche quello che penserò e deciderò più tardi. Questa onniscienza del Signore è continuamente presente in molti passi di altre parti della Bibbia. Questo testo, che preannuncia il diluvio, va in una direzione completamente contraria. Sarebbe interessante approfondire queste divergenze che ci sono all'interno di questo complesso di tradizioni e di libri che è l'Antico Testamento. Anche nel Nuovo ci sono ancora delle contraddizioni tra un passo e un altro. Lo accenno soltanto, ma fare teologia biblica, cioè dire che cosa la Bibbia insegna a proposito di Dio, è un'impresa quasi impossibile, perché si potrebbero fare, non dico decine, ma quasi, di diverse teologie bibliche, perché ogni profeta ha una sua visione, una sua immagine di Dio, ogni testo ha una sua visione, una sua immagine di Dio. La teologia, quella della Chiesa, non dico che è un'invenzione, ma certamente è una selezione. Ha scelto quello che a parere di chi? A parere dei filosofi cristiani, al parere dell'Episcopato, al parere degli studiosi, sembrava più coerente. Ha estratto da tutta questa serie di testi tra loro completamente diversi, ha estratto alcuni punti, ha cercato di coordinarli insieme, ha cercato di rispettarne il numero più possibile, più alto possibile, ha cercato cioè di utilizzarli tutti questi testi e di mettere insieme una sua visione di Dio. Ma tutto questo è un'opera, è una grande impresa culturale che va ascritta ai teologi cristiani. Io continuo a ripeterlo e lo so che molta gente mi rimprovera perché continuo a dirlo: ritenere che la Bibbia possa essere ingenuamente letta come se fosse un catechismo, direi il principe dei catechismi, è completamente sbagliato. Perché nella Bibbia si trova di tutto. E ripeto, una delle cose più difficili è fare una sintesi di tutte, perché ci sono una quantità di diverse visioni teologiche a seconda delle singole parti della Bibbia, addirittura all'interno di uno stesso racconto. In un capitolo che viene immediatamente dopo il precedente si vede una figura di Dio che non assomiglia neanche per nulla a quella che prima era stata descritta. È un testo ricchissimo di immagini, la Bibbia. Non è certamente una... Non c'è un'idea, non c'è una chiarezza di contenuti. In ogni caso, il testo dice che Yahweh disse tra sé, evidentemente: voglio sterminare il genere umano che ho creato dalla superficie della terra.
voglio sterminarlo dalla superficie della terra, voglio sterminare il genere umano, cominciando dagli uomini agli animali domestici, dai rettili agli uccelli del cielo, perché mi sono pentito di averlo fatto. Quindi ha sbagliato tutto e addirittura coinvolge in questa specie di negatività anche delle povere realtà innocenti come sono gli uccelli del cielo, e si è pentito. Gli ebrei si preoccupano di questo testo, e soprattutto questo atto di pentimento cercano di renderlo, di tradurlo in maniera diversa. Per esempio, dispiacque a Dio, invece di dire che si è pentito. È l'amarezza di cui si parlava prima. Origene, per esempio, dice che Dio può soffrire, però lo dice in una maniera completamente opposta. Soffre per amore. Soffre quando vede che gli uomini soffrono, perché siccome li ama, partecipa alla loro sofferenza. Qui invece lui soffre perché ha sbagliato. È una specie di Dio che deve rimproverare se stesso. È interessante tutto questo, semplicemente interessante e niente più. Bene, dicevo allora, questa decisione del diluvio presentata in questo modo, il diluvio viene raccontato nella Bibbia in due modi diversi. E vi faccio vedere subito una delle pagine del Soggin, nella quale vedete subito come stanno le cose. Come vedete ci sono due colonne di testo con delle parti bianche. La colonna che voi vedete da questa parte sarebbe il testo di una tradizione più antica, ma non è sicuro che sia più antica, è semplicemente il testo di una tradizione che una volta veniva chiamata la tradizione yavista, cioè quella che usa il nome Yahvé anche prima della rivelazione a Mosè. L'altra colonna presenta la tradizione sacerdotale. Vi ricordate che sacerdotale è l'autore del primo capitolo della Genesi. Ora il diluvio esiste quindi in due narrazioni differenti, le quali però nella Bibbia sono diventate una tradizione unica, sono state mescolate insieme, per cui voi potete cominciare a leggere partendo dall'inizio, qui, dalla prima riga di questo, poi arrivati alla fine di questi versetti andate a sinistra e leggete questi, poi tornate a destra, poi andate avanti a sinistra, tornate a destra, andate a sinistra, e se voi leggete la Bibbia così come è scritta adesso dovete andare di seguito in questa specie di continua spirale, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Potete anche invece leggere le due narrazioni separatamente. Prima leggete in verticale questa, poi leggete in verticale l'altra, quella di destra prima, quella di seconda. E allora vi accorgereste che ci sono praticamente tre possibilità. Potete leggere la parte destra e avete una narrazione del diluvio sostanzialmente completa. Potete leggere la parte sinistra e trovate una narrazione del praticamente completa. Potete leggere tutte e due insieme, così come sono nella Bibbia, e le trovate tutte e due mescolate, e paradossalmente, sembra perfino un prodigio e un miracolo, sembrano una narrazione unica. Perché, lo spiego subito il perché, la narrazione non sacerdotale fa durare il diluvio per 40 giorni. Lo presenta come 40 giorni di pioggia. Quella sacerdotale lo presenta come
più di un anno, quasi 13 mesi, quindi dura molto di più, e la presenta non come una pioggia, ma come il riversamento totale che sono al di sopra del firmamento e che tutte insieme di colpo vengono sbattute giù sulla terra. E nello stesso tempo le acque dell'abisso marino saltano fuori dal mare e vengono anch'esse dal basso e dall'alto, c'è una specie di sommersione totale delle acque. E la durata è di più di un anno. Allora, nella narrazione che le mette insieme tutte e due, evidentemente diventa predominante la durata di un anno nella tradizione sacerdotale. E quello che invece era più piccolino, cioè quello che accade con le piogge dei 40 giorni, viene considerato un piccolo particolare, una descrizione più particolareggiata di un momento di questa grandissima durata. E così avete questo strano prodigio di due letture diverse e di una terza che le mescola, le quali possono costituire tre modi differenti di raccontare la stessa cosa. E è una bella esperienza, perché se uno ha tempo la può fare, e il testo di Sogin permette di farlo in maniera chiarissima, perché uno, ripeto, può leggere una colonna distintamente dall'altra, poi le può leggere tutte e due insieme e si accorgerà che la situazione è questa. È un piccolo prodigio di intermescolamento dei testi. Intendiamoci bene, si trova anche in altre parti della Bibbia, la cosa non è soltanto qui. Il caso del diluvio è il caso più noto, è il caso meglio riuscito, è un piccolo capolavoro, questa specie di intreccio dei due racconti. Anche la storia dell'Esodo, però, è possibile trovarla almeno perfino qualche volta in quattro momenti diversi. Solo che nell'Esodo le concatenazioni sono, dato è una narrazione molto più breve, intendo per Esodo il passaggio del mare, quando c'è la sconfitta contro l'esercito del faraone che precipita nel mare e annegano tutti. La storia di questo annegamento è presente anche là, almeno in tre, forse anche di più, ma almeno in tre maniere differenti. E questa volta sono proprio tre, non due che diventano tre come nel diluvio, sono tre che diventano una. E anche lì si possono separare i versetti e ricostruire soltanto però frammenti, un frammento A, un frammento B, un frammento C, che sono stati intrecciati l'uno con l'altro, e lì è molto più difficile separarli, però ancora succede, e succede per esempio nelle storie di Davide. Penso, vedremo in primavera se prenderemo in esame la figura di Davide, ci penserò, perché non voglio tediarvi con cose che riguardano solo l'Antico Testamento, mentre magari siete più interessati a problemi che riguardano il Nuovo. Ma anche oggi cercherò di parlare alla fine di qualcosa che riguarda il Nuovo, se faccio il tempo. Ma dicevo, se noi studiassimo le storie di Davide, vedremo che anche lì ci sono due o tre ripetizioni di un medesimo avvenimento che non è che siano accadute veramente tre volte, sono semplicemente tre racconti diversi che vengono anche lì accostati, mescolati, perché nulla vada perduto, tutto deve essere ricordato. Bisogna rendersi conto che gli estensori di questi testi hanno avuto un'abilità notevole nel manipolare tutte queste cose e costruire questo strano contenitore che si chiama l'Antico Testamento. Detto questo, mi fermo soltanto su alcuni aspetti caratteristici di questa narrazione del diluvio, quelli che interessano di più. Gli studiosi, per esempio, hanno osservato che
racconti su danni prodotti in un territorio dall'acqua, sia del mare, sia dei fiumi, sia dell'acqua piovana, sono presenti in una quantità enorme di culture. Cioè che il mondo antico abbia la memoria di disastri dovuti a un eccesso di acqua, di pioggia o di mareggiate, questo è presente in una quantità enorme di culture. Una immagine di diluvio è presente anche nella letteratura mesopotamica, che è notevolmente diversa come spirito che la anima da quella che c'è nella Bibbia. È confusa la storia del diluvio nelle redazioni mesopotamiche, cominciando dai Sumeri per poi arrivare agli ultimi più recenti tardo-babilonesi. Si trovano diversi tipi di narrazione e la caratteristica, direi, comune di tutte queste è che tutto dipenderebbe dall'invidia degli dèi nei confronti degli uomini. Anche lì c'è l'idea che gli dèi avrebbero sbagliato a far esistere tanti uomini che fanno rumore, si ribellano, disturbano, non sono coerenti nel praticare i sacrifici. Una specie di delusione degli dèi c'è anche nella cultura babilonese, solo che questi dèi poi litigano tra di loro per decidere come trattare gli uomini, e tra le tante cose che loro vorrebbero fare c'è anche il castigo del diluvio. Ma quella visione, direi, unitaria e totale è caratteristica solo della Bibbia, perché nella Bibbia riguarda tutti gli abitanti di tutta la terra e solo uno si salva, Noè. E ha pure caratteristico della Bibbia, e direi non presente in genere nelle altre narrazioni, qualunque esse siano, è il fatto che Noè viene salvato perché è riconosciuto giusto. Quindi la Bibbia è sempre interessata, anche se non nel brano che abbiamo letto all'inizio, però la Bibbia è sempre interessata anche all'idea che quello che Dio fa ha una ragione, quello che Dio fa è giusto. Magari può essere un po' troppo severo, oppure qualche volta un po' troppo indulgente, perché qualche volta Dio esagera nel castigo, qualche volta esagera invece nel perdonare, tuttavia è sostanzialmente ragionevole e giusto. Questo è caratteristico del modo di descrivere l'azione di Dio, tolto, ripeto, in alcune casi estreme, come ho detto prima. Viene salvato uno perché è rimasto un solo uomo che è giusto. È chiaro che la questione è leggendaria, però quell'ultimo, che è l'ultimo uomo, non si può ucciderlo insieme con gli altri. Se è un uomo giusto deve essere salvato. Poi già vi viene in mente subito che anche Abramo ebbe da discutere con i tre che vennero a visitarlo, che erano i rappresentanti di Dio, quando si trattava di Sodoma e Gomorra. E se ci fosse un giusto fra questi, tu non puoi far perire il giusto insieme con il malvagio. Questa è un'idea caratteristica, questa è una di quelle cose che anche nell'Antico Testamento è continuamente presente, continuamente ripetuta. Per cui l'eventuale studioso che vuol fare la teologia biblica conta quante volte si ritrova questo concetto, e se lo trova ripetuto in una quantità di volte dice: si vede che questo è un concetto di valore principale, lo si trova dappertutto, e quindi lo metto come una delle cose più caratteristiche del modo di pensare della Bibbia. E allora lo metto nel primo capitolo della teologia e dico: il pensiero teologico biblico è chiaramente questo. Non sempre è così. Ecco. Allora, oltre a questa scelta del giusto, l'altra caratteristica del testo biblico è, direi, la genialità nell'immaginare l'arca. Perché è interessante, perché è una specie di... come hanno potuto inventare questa specie di galleggiante
che sotto sotto assomiglia, appena appena, però assomiglia a quelle grosse navi che adesso vediamo, alle navi moderne, quelle che esistono da una trentina d'anni e che prima non c'erano, questi enormi navigli.

tipo ovale. Questa invece è un parallelepipedo. Le misure sono più o meno 150-30. La lunghezza è 100, il laterale è 50, l'altezza è 30 cubiti. Il cubito è praticamente 45 centimetri, è dal gomito al polso. Quindi non è grandiosa la cosa, però è una specie di realtà rettangolare. Ecco. Quindi come una casetta a tre piani praticamente, perché pare che poi abbia avuto, pare di capire, tre livelli, divisa in cellette. Non tutto è chiaro nella traduzione, perché ci sono parole che non siamo ben sicuri che cosa significhino. Però sembrerebbe che doveva contenere tutti gli animali, non si poteva tenere gli animali tutti insieme, perché ci sono anche degli animali che bisticciano tra di loro. Allora ci dovevano essere delle caselline. Forse c'era anche erano tre piani, pare che fossero tre piani con tante cellette. E sopra c'era una specie di tetto con una qualche apertura. Perché forse si sono anche ricordati che, nonostante ci sia la pioggia, ci vuole anche un po' di aria per sopravvivere. E quindi un qualche forellino bisogna lasciarlo passare, cercando che non c'entri l'acqua, ma che c'entri l'aria. Anche se loro non hanno neanche una parola per dire aria, ma è chiaro che sapevano che bisogna respirare. Insomma, è una costruzione, direi che dal punto di vista architettonico, di fabbricazione, è molto geniale, molto interessante. Nella tradizione non sacerdotale si dice, c'è la famosa descrizione di Dio, il quale insegna a Noè cosa deve fare, gli dice che tipo di legno deve adoperare, gli raccomanda di preparare la pece per rendere impermeabile tutto l'insieme. E deve essere stato anche questo un bel lavoro, perché rendere impermeabile tutta una cosa così grande, non è stato facile. E poi, terminato tutto, chiude la porta d'ingresso, e la chiude lui dal di fuori. È bello questo Yahweh, il quale si occupa e chiude la porta dall'esterno. Gentilmente, quasi a dire, ecco, ci vediamo fra 40 giorni. Questo è nel racconto dei 40 giorni, non nell'altro. Nell'altro questa visione di Dio non c'è. C'è un altro piccolo particolare che è una banalità, in fondo, mentre che però il lettore sorprende il lettore. La tradizione non sacerdotale contiene la differenza fra animali puri e impuri, quella sacerdotale no. E siccome l'idea di purità e impurità è caratteristica del sacerdotale, dovrebbe essere il contrario. Invece non è così, perché il sacerdotale non vuole, il sacerdotale ritiene che la purità è una invenzione di Mosè. Invenzione di Mosè, cioè non appartiene a questo momento della prima alleanza con Dio. La distinzione puro e impuro è venuta dopo, è un perfezionamento tardo, successivo, per rendere più vicino alla santità di Dio il popolo. Per adesso invece gli animali si distinguono soltanto tra domestici e selvaggi, cioè ammaestrabili e selvaggi, che devono stare separati. Non è puro e impuro. L'altra narrazione invece distingue già il puro e impuro. I sacerdoti tengono conto, Dio ci dà degli ordini da eseguire gradualmente differenti. Ci obbliga a fare quello che possiamo capire nella situazione.

cui ci troviamo. Soltanto quello. Quando saremo andati avanti e capiremo di più, ci darà un'altra cosa più precisa. E questo è successo al tempo di Mosè. Poi succederà forse più avanti. È il concetto, il sacerdotale ha un concetto direi più nitido delle fasi storiche successive di quello che accade. Le altre tradizioni, almeno così come si presentano nella Bibbia, sovrappongono un poco le cose. Il diluvio poi alla fine finisce. È stato osservato che la narrazione è molto ordinata, nel senso che c'è proprio una visione simmetrica, cioè il preparativo, l'ingresso, la pece, l'ingresso degli animali, la sistemazione, la chiusura delle porte, l'inizio. Cioè, gradualmente si raccoglie come si è arrivati alla catastrofe. E poi parallelamente alla rovescia, come pian piano si è usciti dalla catastrofe. La prima volta che si ha l'impressione che piova di meno, poi si cominciano a vedere le vette dei monti, perché prima erano state le acque avevano scoperto anche le più alte montagne. Si comincia a vedere i monti e poi gradualmente si mandano fuori gli uccelli, il corvo, la colomba, la gradualità. È una narrazione molto intelligente, le fasi successive del castigo e le fasi successive del termine del castigo. Alla fine tutto si conclude con un bel sacrificio. Gli animali vengono offerti a Dio e qui il sacrificio viene descritto con la caratteristica formulazione che è tipica del modo di scrivere della Bibbia, cioè che Dio ha odorato, ha apprezzato il fumo del sacrificio e lo ha trovato di soave odore e così ha gradito questo sacrificio che gli era stato offerto. È interessante questa conclusione, anche se per noi un tantino banale. Ma c'è anche un'altra conclusione, che è quella sacerdotale, che è invece più ricca. Ve la leggo. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate prolifici, moltiplicate e riempite la terra. E questo c'era già nella creazione. Quindi è come se si ricreasse il mondo. Devono fare le stesse cose che erano state fatte prima. Però c'è una differenza. Il timore e la paura nei vostri confronti vengono su tutti gli animali selvaggi della terra, su tutti gli uccelli del cielo, su tutti i rettili del suolo, su tutti i pesci del mare. Sono dati nelle vostre mani. Questo è curioso e interessante, cioè l'uomo diventa lo spauracchio degli animali. Vi ricordate che prima era contraria alla prima creazione, prima ha fatto gli animali e poi ha fatto l'uomo. E uno degli animali ha ingannato l'uomo, ma gli altri sembrava che fossero in pace con l'uomo. Adesso si ha c'è questa novità. Le altre creature avranno paura dell'uomo. Questo è strano, perché in realtà è vero anche il contrario, che l'uomo ha paura degli animali feroci. Si è creata una specie di inimicizia.